Tempo di 5 canzoni. 1990. Radio Latte e Miele, la tua musica italiana. 1990. A Radio Latte e Miele suonano gli anni 80. 1990. Il viaggio nel tempo fa tappa negli anni 90. 1990.

0: nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90. Tra poco gli anni 2000.
1: Tutta l'estate insieme a te. Latte e miele.
0: A Radio Latte e Miele suonano gli anni 2000. Radio Latte e Miele.
2: Radio Latte e Miele.
0: La tua musica italiana.

0: 3 in punto.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Tempo di 5 canzoni. 1999. Radio Latte Miele.
1: Radio Latte Miele.
0: La tua musica italiana. 1999. A Radio Latte Miele suonano gli anni 80. 1999. Il viaggio nel tempo fa tappa negli anni 90. 1999.

0: Radio Latte Miele.
1: La tua musica italiana.
2: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi

0: Nel tempo di cinque canzoni. 1994. Radio Latte Miele.
1: Radio Latte Miele.
0: La tua musica italiana.
1: La tua musica italiana.
0: 1994. A Radio Latte Miele suonano gli anni 80. 1994. Il viaggio nel tempo fa tappa negli anni 90. 1994.

0: Radio Latte Miele suonano gli anni 2000. Radio Latte Miele. Radio Latte Miele.
1: Latte Miele.
0: La tua musica italiana.

0: 4 e 59.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: nel tempo di 5 canzoni. 1995. Radio Latte e Miele, la tua musica italiana. 1995. A Radio Latte e Miele suonano gli anni 80. 1995.
1: Latte e Miele.
0: Il viaggio nel tempo fa tappa negli anni 90. 1995.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000. A Radio Latte e Miele suonano gli anni 2000.
1: Tutta l'estate insieme a te. Latte e Miele.
2: Radio Latte e Miele.
0: La tua musica italiana.

0: 5 e 59. Latte Miele presenta l'oroscopo di oggi di Paolo Fox.
1: Nuova settimana con le stelle di Latte Miele che non si fermano mai neanche ad agosto. Ariete, voglia di risolvere tutto e subito, ma manca una risposta, serve ancora pazienza, soprattutto se c'è stato un impiccio, un problema tra fine giugno e inizi di luglio. Attenzione a spese impreviste, non allontanare chi cerca di aiutarti. In amore conta e conterà sempre di più il dialogo. Toro, il lavoro richiede ancora un piccolo sacrificio, ma questa settimana è favorevole per chiarire accordi e questioni economiche. Posso dire che gli affetti regalano serenità. Non lasciare a margine l'amore, perché è molto importante adesso avere una persona accanto di fiducia. Gemelli, una settimana che parte bene dopo un weekend alternato tra momenti di tensione e situazioni che probabilmente ti hanno dato una minima soddisfazione, adesso è il momento di stare bene. In amore ci vuole pazienza, dal 6 molte cose cambieranno, ci sono state delle tensioni nelle ultime due settimane. Cancro, sensibilità alta, altissima, al punto che di recente potresti avere anche chiuso dei rapporti, avuto delle reazioni impulsive se qualcuno o qualcosa ti hanno deluso. Il lavoro continua a offrire buone prospettive, ma con dei cambiamenti che tu stesso hai imposto o imporrai. In amore ci vuole attenzione ai dettagli. Leone, periodo favorevole con energia e fiducia in crescita. Agosto è il tuo mese, il sole passa nel segno, questioni personali, legali, economiche si possono risolvere e per chi ha la mente libera questo è un periodo di grandi progetti. L'amore può vivere una svolta molto attiva e positiva. Vergine, tensioni recenti lasciano spazio a un graduale miglioramento, ma devi contare un po' meno i soldi e dare un po' più retta al tuo cuore. Sì, soprattutto chi è single da tempo non deve essere diffidente nei confronti dei nuovi incontri o pensare solo alle questioni di carattere pratico. Tra fine agosto e settembre arriveranno tra l'altro delle risposte importanti, quindi c'è tutto il tempo per mettersi, diciamo così, in relax e aspettare tempi migliori. Bilancia, Venere sta per arrivare al traguardo del tuo segno dal 6, questo significa che agosto è positivo per l'amore, per le relazioni. Io spero che tanti ritrovino armonia, voglia riprenderti cura di te, nuove opportunità. E poi non ci dimentichiamo che quando ci si sente più forte e più belli, i consensi non mancano. Scorpione, buon momento per affrontare questioni economiche e legali con molta calma, naturalmente. Agosto favorisce anche le passioni. C'è più serenità nei rapporti. Le uniche interferenze potrebbero nascere se frequenti Acquario e Leone. Il Sagittario dopo un weekend agitato si sente che sta meglio e quindi comincia a pensare, a lavorare, lascia perdere le vecchie discussioni, si rimette in gioco, guarda avanti. Diciamo che questa settimana si apre con energie migliori e poi sorprese per i cuori solitari e non dal 6, come per altri segni. Capricorno, settimana intensa e ricca di impegni. In amore saranno importanti il dialogo e il confronto, perché se c'è una persona che non ti capisce o in famiglia hai vissuto dei problemi, magari hai avuto anche tu dei fastidi fisici, personali, devi contare sui rapporti solidi, devi stare meglio in mezzo agli altri. Acquario, le tensioni diminuiscono e da venerdì l'amore riceve un forte sostegno. Sono favoriti i nuovi incontri, le riconciliazioni, i cambiamenti positivi, anche le nuove amicizie, bisogna ricambiare ambiente. Pesci, da agosto l'amore torna a sorridere, lo vedremo tra un po', Venere tra qualche giorno non sarà più opposto. Quindi riconciliazione, nuovi incontri, tutto è possibile e sul lavoro iniziano a concretizzarsi i progetti costruiti nei mesi passati. Per oggi è tutto, a domani, non mancate.
0: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app oppure qui alle 8.

0: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
1: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.

0: Radio Latte e Miele.
1: Sai che cosa penso? Che non dovrei pensare. Che se poi penso sono un animale.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000.
1: Inizio di settimana con clima insopportabile sull'Italia, picchi di 39 gradi da nord a sud, unici disturbi sui rilievi. Nella prima parte della giornata ampio soleggiamento con qualche nube sparsa quasi esclusivamente sulle Alpi e sulle coste settentrionali tirreniche, nel pomeriggio qualche temporale lungo l'arco alpino e sulla dorsale appenninica, sole ancora molto caldo altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Spot. Sentirsi bene con se stesse è l'inizio di ogni bellezza. Madame Toupé è il centro specializzato che si prende cura di te a 360 gradi, dalle parrucche in capelli naturali agli infoltimenti e turbanti creati su misura, fino al supporto delicato dell'estetica oncologica. Non sei sola. Scegli l'esperienza di chi mette la tua femminilità al primo posto. Madame Toupé, perché la tua forza parte dal tuo riflesso. Mariangela e il suo staff ti aspettano per una consulenza privata in via Indipendenza 8 a Barletta. Per info chiama il 340 51 90 947.
3: Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola Torre Giulia invita gli sposi a un open day esclusivo.

0: oltre ogni immaginazione.
1: Sconti incredibili, tutto metà prezzo.
2: Sì, sì, certo, dicono tutti così.
3: In giro si sentono troppe storie. Non credere a tutto ciò che senti. Scegli la trasparenza. Scegli i veri saldi. Negli store Mobilifici Europa sono arrivati i veri saldi estivi. Per te, sconti reali fino al 70% sui migliori arredi esposti.
2: Beh, a questo ci credo.
3: Ti aspettiamo in store. Mobilificio Europa. Da 50 anni, la tua espressione di casa.
4: L'estate è il tempo del mare, del sole e dei giochi all'aria aperta. Io voglio che le spiagge restino belle, il cielo sempre azzurro e la natura felice. Per questo, il mio papà mi insegna che le cose vecchie non si abbandonano, si portano da Bellino.
5: Porta da Bellino TV, monitor, computer ed elettrodomestici fuori uso. È gratuito, sicuro e aiuta a proteggere l'ambiente che amiamo. Bellino Metal Recycling a Barletta. Prolungamento di via Fracanzano 165. Scopri di più su bellinoecometals.it. Buona estate a chi vuole bene alla natura.
6: Ricordi quel giorno, i fiori, quella luce magica e quel profumo nell'aria? Era tutto incredibile.
7: Sì, e tu eri il cuore pulsante di quella magia.
6: 20 anni e ancora sento quella stessa emozione.
8: Torre Giulia, 20 anni, oltre ogni immaginazione. Vieni a scoprire tutte le novità 2026-2027.

0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: spagnolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
1: Che botta! Per ogni botta Imatoni Plus ha la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatoni Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
2: Spot. Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola Torre Giulia invita gli sposi a un open day esclusivo con degustazione gratuita e momenti indimenticabili. Contattaci al 347 456 2904 e vivi l'emozione. Prenota ora. Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.
3: Oh, ma che bella casa! Hai cambiato tutto?
4: No, ho solo smesso di accontentarmi.
3: Parli dell'arredamento?
4: Parlo di ambienti che finalmente mi somigliano. Cucina su misura, armadi pensati per me, divano da vivere davvero.
5: Ok, dimmi dove sei stata, subito!
4: Matarrese Arredamenti a Canosa. Gente che ascolta, idee concrete e gusto, tanto gusto.
3: Allora non è solo arredamento.
4: Matarrese Arredamenti, qualcosa in più nell'arredamento.
6: Sentirsi bene con se stesse è l'inizio di ogni bellezza. Madame Toupé è il centro specializzato che si prende cura di te a 360 gradi. Dalle parrucche in capelli naturali, agli infoltimenti e turbanti creati su misura, fino al supporto delicato dell'estetica oncologica. Non sei sola. Scegli l'esperienza di chi mette la tua femminilità al primo posto. Madame Toupé, perché la tua forza parte dal tuo riflesso. Mariangela e il suo staff ti aspettano per una consulenza privata in via Indipendenza 8 a Barletta. Per info chiama il 340 51 90 947.
7: L'estate è il tempo del mare, del sole e dei giochi all'aria aperta. Io voglio che le spiagge restino belle, il cielo sempre azzurro e la natura felice. Per questo il mio papà mi insegna che le cose vecchie non si abbandonano, si portano da Bellino.
8: Porta da Bellino TV, monitor, computer ed elettrodomestici fuori uso. È gratuito, sicuro e aiuta a proteggere l'ambiente che amiamo. Bellino Metal Recycling, a Barletta. Prolungamento di via Fracanzano 165. Scopri di più su Bellinoecometals.it. Buona estate a chi vuole bene alla natura.
9: Ricordi quel giorno, i fiori, quella luce magica e quel profumo nell'aria? Era tutto incredibile.
10: Sì, e tu eri il cuore pulsante di quella magia.
9: 20 anni e ancora sento quella stessa emozione.
11: Torre Giulia, 20 anni, oltre ogni immaginazione. Vieni a scoprire tutte le novità 2026-2027.

0: Radio Latte e Miele, la tua musica italiana.
1: La tua musica italiana.
2: Ci siamo separati come due pianeti senza gravità, come amici dopo l'università, siccome due fratelli per l'eredità. Ci siamo confidati, mille sogni ed ora siamo appunto a capo. A raccontarli a gente qui non frega un cazzo. Spero tu

Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.

0: 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
1: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
2: Rumore Beam Festival, il contest aperto a tutti. Partono le semifinali: Sicilia, Silvi, Taranto, Napoli e Mariano Comense. Iscriviti subito su rumorebeamfestival.it. Ti aspettiamo alle fasi finali e al Gran Galà dal 9 all'11 ottobre a Bellaria Igea Marina. rumorebeamfestival.it. Il contest dedicato a Raffaella Carrà. Media Partner, Radio Latte Miele.
3: Radio Latte Miele riparte dalle origini, viaggia fino ai nostri giorni nel tempo di cinque canzoni. 1968. La la.

0: Radio Latte Miele.
1: Radio Latte Miele.
0: La tua musica italiana.
1: La tua musica italiana.
0: A Radio Latte Miele suonano gli anni 90. 1994.

0: calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
2: Il sapore del mare. Il ritmo dell'estate. Per tutto luglio e agosto, Radio Latte Miele ti aspetta a Rimini, al Ciringhito 100-100 del Bagno 100 Sole Caliente. Tutti i martedì dalle 11.30 l'aperitivo si colora di divertimento, musica e tantissimi gadget con l'energia travolgente di Alan Carigiuri. Radio Latte Miele, l'estate è tutta da vivere.
3: Spot.
4: Tesoro! Dove mi porti quest'anno in vacanza?
5: Dove vuoi tu, cara?
4: Voglio tanto mare e solo mare.
5: Sì, ma prima devo avere l'ok da loro.
4: Loro chi?
5: Gli unici di cui mi fido per avere l'auto in perfetta sicurezza.
4: Campanile.
5: Brava! Loro sono convenzionati con le più importanti compagnie assicurative. Offrono un check-up completo della nostra auto. Prima di partire è importante, non credi?
4: Pensi sempre a tutto.
6: Campanile Automotive Group. Garantiamo la tua mobilità per un'estate serena. Passa da noi prima di partire. Siamo a Barletta in via Trani 151. O a Canosa di Puglia in via Maddaloni 17. Campanile Automotive Group. Agili nel fare.
7: Nuova apertura a Barletta. Arriva il Fish Market del Popolo. Alba Mare di Albanese Giovanni a Barletta.

0: speciali. Nuova apertura a Barletta. Fish Market del Popolo. Il mare, ogni giorno, sulla tua tavola.
1: Pavimenti e rivestimenti? Abitare 07. Arredo bagno e sanitari? Abitare 07. Ristrutturazioni chiavi in mano? Abitare 07. Abitare 07 è il top per l'acquisto di materiali edilizi di grande qualità per la tua casa. Abitare 07 è a San Severo in via San Paolo, chilometro 1. Telefono 0882 334902. Abitare 07. Sempre e solo il meglio per la tua casa.

0: 8:01.
1: Eccoci qui, lunedì 3 agosto, buongiorno da Francesco Bianco e da Natalia Scalatelli. C'è subito Paolo Fox per arrivare le notizie.
2: Latte Miele presenta l'oroscopo di oggi di Paolo Fox.
3: Nuova settimana con le stelle di Latte Miele che non si fermano mai neanche ad agosto. Ariete, voglia di risolvere tutto e subito, ma manca una risposta, serve ancora pazienza, soprattutto se c'è stato un impiccio, un problema tra fine giugno e inizi di luglio. Attenzione a spese impreviste, non allontanare chi cerca di aiutarti. In amore conta e conterà sempre di più il dialogo. Toro, il lavoro richiede ancora un piccolo sacrificio, ma questa settimana è favorevole per chiarire accordi e questioni economiche. Posso dire che gli affetti regalano serenità. Non lasciare a margine l'amore, perché è molto importante adesso avere una persona accanto di fiducia. Gemelli, una settimana che parte bene dopo un weekend alternato tra momenti di tensione e situazioni che probabilmente ti hanno dato una minima soddisfazione, adesso è il momento di stare bene. In amore ci vuole pazienza, dal 6 molte cose cambieranno, ci sono state delle tensioni nelle ultime due settimane. Cancro, sensibilità alta, altissima, al punto che di recente potresti avere anche chiuso dei rapporti, avuto delle reazioni impulsive se qualcuno o qualcosa ti hanno deluso. Il lavoro continua a offrire buone prospettive, ma con dei cambiamenti che tu stesso hai imposto o imporrai. In amore ci vuole attenzione ai dettagli. Leone, periodo favorevole con energia e fiducia in crescita. Agosto è il tuo mese, il sole passa nel segno, questioni personali, legali, economiche si possono risolvere e per chi ha la mente libera questo è un periodo di grandi progetti. L'amore può vivere una svolta molto attiva e positiva. Vergine, attenzioni recenti lasciano spazio a un graduale miglioramento, ma devi contare un po' meno i soldi e dare un po' più retta al tuo cuore. Sì, soprattutto chi è single da tempo non deve essere diffidente nei confronti dei nuovi incontri o pensare solo alle questioni di carattere pratico. Tra fine agosto e settembre arriveranno tra l'altro delle risposte importanti, quindi c'è tutto il tempo per mettersi, diciamo così, in relax e aspettare tempi migliori. Bilancia, Venere sta per arrivare al traguardo del tuo segno dal 6, questo significa che agosto è positivo per l'amore, per le relazioni. Io spero che tanti ritrovi in armonia, voglia riprenderti cura di te, nuove opportunità. E poi non ci dimentichiamo che quando ci si sente più forte e più belli, i consensi non mancano. Scorpione, buon momento per affrontare questioni economiche e legali con molta calma, naturalmente. Agosto favorisce anche le passioni, c'è più serenità nei rapporti. Le uniche interferenze potrebbero nascere se frequenti Acquario e Leone. Il Sagittario dopo un weekend agitato si sente che sta meglio e quindi comincia a pensare, elaborare, lascia perdere le vecchie discussioni, si rimette in gioco, guarda avanti. Diciamo che questa settimana si apre con energie migliori e poi sorprese per i cuori solitari e non dal 6, come per altri segni. Capricorno, settimana intensa e ricca di impegni. In amore saranno importanti il dialogo e il confronto, perché se c'è una persona che non ti capisce o in famiglia hai vissuto dei problemi, magari hai avuto anche tu dei fastidi fisici, personali, devi contare sui rapporti solidi, devi stare meglio in mezzo agli altri. Acquario, le tensioni diminuiscono e da venerdì l'amore riceve un forte sostegno. Sono favoriti i nuovi incontri, le riconciliazioni, i cambiamenti positivi, anche le nuove amicizie, bisogna ricambiare ambiente. Pesci, da agosto l'amore torna a sorridere, lo vedremo tra un po', Venere tra qualche giorno non sarà più opposto. Quindi riconciliazione, nuovi incontri, tutto è possibile e sul lavoro iniziano a concretizzarsi i progetti costruiti nei mesi passati. Per oggi è tutto, a domani, non mancate.
2: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app oppure

0: DNA, Gabri Ponte insieme a Giovanotti, partiamo così in questa prima ora insieme, vediamo quali siano le notizie più importanti della giornata. Naturalmente il picco di caldo oggi dovrebbe essere la giornata peggiore per la calura del nostro paese, secondo i meteorologi dovrebbe essere il picco dell'estate, nel senso che dovrebbe essere la temperatura più alta che registreremo quest'estate, lo speriamo veramente, poi vedremo se nei prossimi giorni in realtà la situazione migliorerà. Sono 25 le città da bollino rosso, poi magari vediamo anche quali sono. Sapete che quando il bollino è rosso significa che bisognerebbe stare rinchiusi in casa al fresco tutti, soprattutto le persone che hanno difficoltà. E poi l'avete sicuramente sentito quello che è successo in Perù, questo aereo da turismo che è precipitato, 7 nostri connazionali sono morti, 2 famiglie completamente distrutte. Capiremo anche quello che non torna in questo incidente. E poi ancora quello che è successo invece sulla Terni-Rieti, questo gravissimo incidente stradale con 6 morti e 34 feriti, veramente una tragedia, e cercheremo di comprendere ancora meglio cosa capita a Ceuta, in Spagna, insomma in Europa, per l'arrivo di questi migranti.
1: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: Buongiorno da Alessandro Cisiling. Bologna ricorda la strage del 2 agosto in cui 46 anni fa morirono 85 persone, un ricordo ancora una volta segnato dal dolore e polemiche. La premier Meloni fu terrorismo, dice, ma sul palco viene incalzata a distanza a pronunciare la parola neofascista sulla matrice dell'attentato. Da Bologna, Barbara Peghelli.
4: Bologna non dimentica, il 2 agosto del 1980 la stazione diventava il teatro della peggior strage della storia repubblicana, 85 vite spezzate e oltre 200 feriti in un vile attentato che ha segnato per sempre l'Italia. A distanza di 46 anni la città delle due torri continua a sostenere ogni sforzo per l'accertamento della verità e così ieri migliaia di persone si sono riunite in piazza delle Medaglie d'Oro per commemorare le vittime con un minuto di silenzio. A seguire alle 10.25 il triplice fischio del treno ha ricordato l'orario in cui è esploso l'ordigno smembrando in due la sala d'aspetto della stazione. I familiari di Fakir, l'uomo deceduto al pilastro durante un fermo di polizia 10 giorni fa, hanno sfilato in testa al corteo accanto al sindaco, che ha ringraziato per la massiccia partecipazione, sottolineando che molti non vogliono leggere a tutt'oggi le 1700 pagine di sentenze sui mandanti. Infine Paolo Lombertini, presidente dell'associazione dei familiari, si è rivolto alla presidente Meloni. Va trovato il coraggio di dire che è la pagina più nera del neofascismo italiano.
3: Grave incidente stradale ieri pomeriggio sulla superstrada Terni Rieti, in località Colli sul Velino, al confine tra Umbria e Lazio. 6 morti e 27 feriti nello scontro frontale tra un autobus e un camper che ha coinvolto anche 3 auto. Secondo una prima ricostruzione, il camper viaggiava in direzione Terni quando avrebbe invaso la corsia opposta, finendo contro il pullman che viaggiava in direzione Rieti. E dramma in Perù, dove lo schianto di un piccolo aereo da turismo ha provocato la morte ieri di tutte le 13 persone a bordo, inclusi 7 italiani appartenenti a 2 famiglie lombarde di imprenditori, 2 donne di 57 e 58 anni e 5 uomini, inclusi 2 figli di 18 e 24 anni. Le autorità di Lima indagano sulle cause dell'incidente. Video mostrano il velivolo precipitare e perdere pezzi. Infine lo sport, una straordinaria Chiara Pellacani conquista 2 ore gli europei di nuoto a Parigi. Lorenzo Villanetti.
5: 2 ori in 2 ore, inossidabile Chiara Pellacani, 24 anni, romana, regina di tuffi d'Europa nella piscina parigina dell'Olympic Aquatic Center. Prima quello nel sincro misto da 3 metri insieme al collega e amico Matteo Santoro. La ascoltiamo a Sky.
6: Sicuramente una gara dominata, però eravamo molto preparati e poi vabbè, insieme diamo sempre il meglio di noi, quindi siamo super soddisfatti di questo risultato.
5: Poi quello nel trampolino da 1 metro dove ha sfiorato il muro dei 300 punti, per la precisione 298,80, 28 in più dell'argento Michel Heimberg, svizzera. Ieri anche il nuoto artistico ha regalato medaglie all'Italia, l'argento di Filippo Pelati e Lucrezia Ruggero nel duo misto tecnico. Con 3 ori, 2 argenti e 1 bronzo complessivi, l'Italia si posiziona al secondo posto nel medagliere tra la Gran Bretagna e la Grecia. Oggi lo score può essere ancora migliorato con la finale del sincro maschile e quella dell'individuale femminile dalla piattaforma. Occhi puntati allora su Matteo Santoro, Stefano Belotti, Sara Giodoin, Di Maria e Matilde Marzetti.
3: Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
2: Spot. Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola Torre Giulia invita gli sposi a un open day esclusivo con degustazione gratuita e momenti indimenticabili. Contattaci al 347 456 2904 e vivi l'emozione. Prenota ora. Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.
7: L'11 agosto Terlizzi accoglie una delle voci più intense della musica italiana, Ermal Meta, in concerto con Live Estate 2026. Una notte di emozioni, parole e grandi successi nel cuore della festa maggiore. Stella, stellina, la notte si avvicina. Appuntamento in piazza Cavour a Terlizzi, Ermal Meta Live. Biglietti su ticketone.it. Radio Partner, Love FM.
8: Devi ristrutturare casa e cerchi un partner affidabile e professionale? Scegli Gervasio Edilizia. Ad Ortanova, tutto per la tua casa. Arredo bagno, pavimenti, rivestimenti, termoidraulica e molto altro. Siamo esclusivisti dei migliori marchi. MCZ, Caracol e Licata. Qualità, affidabilità ed esperienza. Con Gervasio Edilizia, la tua casa diventa realtà. Gervasio Edilizia, a Ortanova, via Carapelle, chilometro 1.
9: Ricordi quel giorno, i fiori, quella luce magica e quel profumo nell'aria? Era tutto incredibile.
10: Sì, e tu eri il cuore pulsante di quella magia.
9: 20 anni e ancora sento quella stessa emozione.
11: Torre Giulia, 20 anni, oltre ogni vaccinazione. Vieni a scoprire tutte le novità 2026-2027.

pozzo vuoto. Antidroga, Emma e Fabri Fibra qui su Latte e Miele. Allora, questa storia incredibile che arriva da Varese, ha aiutato una sconosciuta a raggiungere il luogo di un appuntamento dove avrebbe dovuto incontrare il suo ex fidanzato, che però lo ha speronato uccidendolo di colpo. È successo sabato sera a Somma Lombardo, siamo in provincia appunto di Varese. La vittima è Federico Venco, 39 anni, di Samarate, un motociclista che per caso lungo la strada del Sempione ha notato una donna, anche lei in moto ma ferma sul ciglio della strada. Erano quasi le 23, la motociclista stava cercando qualcosa che aveva perso lungo la strada, era il telefono sul quale era segnata la destinazione, il cimitero della Maddalena, una località di Somma Lombardo non distante dal Ticino, dove incontrare il suo ex per consegnargli degli oggetti di sua proprietà, il classico appuntamento per chiudere una relazione. Non le funzionava il navigatore e quindi questo ragazzo gentilmente si è offerto di accompagnarla all'incontro. Non sapeva nulla ovviamente della vita privata di questa signora. Invece l'ex compagno, pensando che fosse il nuovo compagno, l'ha investito

Le ragazze, ci sono Clara e San Giovanni qui su Latte Miele. Allora è agosto, quindi sono in giro a fare le cattive ragazze, secondo questa canzone, dopo aver lavorato tutto l'anno da brave ragazze. Allora parliamo invece di una notizia molto più seria, che è quella che riguarda i nostri connazionali che hanno trovato la morte in Perù, in questo volo. Prima dell'impatto i piloti erano lanciato l'allarme segnalando un problema tecnico, poi sono stati persi i contatti, ci può essere cedimento strutturale, l'errore umano, insomma, anche perché le condizioni del tempo, prima si diceva appena era successo che poteva esserci vento forte, in realtà erano ottimali per il volo, quindi deve essere successo assolutamente qualcosa, anche perché avrete visto le immagini, questo Cessna è caduto proprio come quasi una verticale perfetta, quindi è successo sicuramente qualcosa. Ci si chiede se ad esempio prima di andare a muso in giù ha perso quella che sembra l'ala sinistra, quindi perché un aereo dovrebbe aver perso l'ala sinistra se era manutenuto in modo corretto. C'è stata una manovra in cabina che ha portato il velivolo a superare i suoi limiti strutturali, non lo sappiamo ancora, perché tra l'altro l'aereo non aveva neanche la scatola nera. Sapete che questo dispositivo che registra tutto quello che succede sia dal punto di vista tecnico sia anche quello che succede all'interno della cabina, quindi si sentono le voci che sono registrate, nella scatola nera non c'è e quindi non possiamo saperlo. Vedremo se le indagini ci diranno perché questi nostri connazionali hanno perso la vita in vacanza in Perù.

0: Se hai bevuto alcolici, assicurati che qualcun altro ti riporti a casa. Quando non guidi dopo aver bevuto, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Spot.
2: Ho il diploma, ma voglio specializzarmi nelle tecnologie più avanzate dell'energia.
1: Allora devi guardare l'ITS Academy Green Energy Puglia. Hanno corsi gratuiti. In 2 anni diventi un tecnico esperto, fai tirocinio in azienda e trovi lavoro subito. E sono presenti con 5 sedi in tutta la Puglia.
2: Il sito è ITS Green Energy Puglia?
1: Esatto. Informati adesso. I posti finiscono in fretta.
3: Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola Torre Giulia invita gli sposi a un open day esclusivo con degustazione gratuita e momenti indimenticabili. Contattaci al 347 456 2904 e vivi l'emozione. Prenota ora. Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.
4: Hai presente quel profumo che ti fa sorridere già dal primo respiro? È il momento di scoprire Caffè Pannone. Freschezza,

0: Provalo anche nel gusto gourmet 100% arabica, a basso contenuto di caffeina e compatibile con espresso, dolce gusto a modo mio e cialde. Vai su caffèpannoneshop.com.
1: Sentirsi bene con se stesse è l'inizio di ogni bellezza. Madame Toupé è il centro specializzato che si prende cura di te a 360 gradi, dalle parrucche in capelli naturali agli infoltimenti e turbanti creati su misura, fino al supporto delicato dell'estetica oncologica. Non sei sola. Scegli l'esperienza di chi mette la tua femminilità al primo posto. Madame Toupé, perché la tua forza parte dal tuo riflesso. Mariangela e il suo staff ti aspettano per una consulenza privata in via Indipendenza 8 a Barletta. Per info chiama il 340 51 90 947.
2: Ci sono vini che si bevono e poi ci sono vini che si ricordano. Cinque uve rosse, Pier delle Vigne, Verdeca di Gravina, Terre di Federico, icone del vino pugliese, prodotte in esclusiva. Poderi d'Agostino nasce nel cuore della Puglia, dove la terra, il sole e il tempo trasformano ogni vendemmia in una storia da raccontare. Vini d'eccellenza, sapori genuini e prodotti del territorio, scelti per chi ama la qualità e l'autenticità. Poderi d'Agostino, la Puglia da vivere, da condividere e da assaporare.
3: Ricordi quel giorno, i fiori, quella luce magica e quel profumo nell'aria? Era tutto incredibile.
4: Sì, e tu eri il cuore pulsante di quella magia.
3: 20 anni e ancora sento quella stessa emozione.
5: Torre Giulia, 20 anni, oltre ogni vaccinazione. Vieni a scoprire tutte le novità 2026-2027.
6: Quando torniamo qui su Latte e Miele parleremo di quello che sta capitando a Pozzuoli, perché l'allarme è altissimo. Prima vi lascio a Gian Nannini con America, quella originale, e poi Fabio Concato con Ti ricordo ancora. A tra poco.

talento di Fabio Concato qui su Latte Miele con Ti ricordo ancora 1984. Mentre proseguono gli interventi dei vigili del fuoco, le cui squadre sono state rafforzate con personale proveniente dai comandi delle province della Campania, ci sono stati 86 interventi, lo sapete, a seguito del terremoto del 31 luglio ai Campi Flegrei, avvertito fino a Napoli, e altri 130 sono in coda, quindi devono ancora lavorare molto, perché sapete che ci sono diverse famiglie che sono fuori casa, 144 per l'esattezza, quindi c'è preoccupazione. Parla anche Lorenzo Benedetto, che è presidente dell'Ordine dei Geologi della Campania, e lui dice che a rischio ci sono almeno 700 case a Pozzuoli, e se si andasse oltre la magnitudo 5 i danni sarebbero notevoli, quindi è molto preoccupato lui per quello che sta accadendo nell'area. La magnitudo era stata 4.6, dice, il 30 giugno di 2025, mentre ora siamo già aumentati, quindi la magnitudo può sempre aumentare in proporzione. C'è preoccupazione, lui dice, ci sono anche, come dire, degli interventi, degli piani di sicurezza, ma praticamente nessuno tra la popolazione li conosce.

0: un disperato bisogno d'amore in stadio qui su Radio Latte e Miele. Allora, la truffa dell'estate, diverse persone, 90 famiglie, avevano prenotato le proprie vacanze estive a Cesenatico, dove si sta benissimo in effetti l'Emilia Romagna, come dal resto migliaia di italiani e anche stranieri fanno ogni anno durante il periodo estivo. Cosa è successo? È successo che hanno prenotato all'interno di due residence, uno si chiama Vangelini, l'altro da Andrea, ed è proprio così che 90 famiglie sono state truffate. Al loro arrivo, infatti, nel luogo indicato non c'era niente se non una compagnia assicurativa. Ovviamente hanno chiamato le forze dell'ordine, anche perché potete immaginare la frustrazione, no? Di arrivare in vacanza magari dopo il traffico, era proprio uno dei weekend peggiori, arrivare lì e scoprire che quello che hai pagato è stato buttato al vento perché sei stato truffato. Vedremo quello che succederà. Bisogna naturalmente sempre essere molto severi quando si prenotano le proprie vacanze, verificare che il residence, la casa, soprattutto la residence e casa, ma anche gli alberghi, uno, esistano davvero, e si può fare ormai controllando su internet, anche Google Maps, semplicemente potete vedere se esiste questo residence o meno, quindi è molto semplice. Oppure verificare, ci sono diverse piattaforme in cui si possono prenotare le vacanze, verificare che questo residence sia all'interno di queste piattaforme, perché se sono su queste piattaforme, che sono quelle ufficiali, ovviamente esistono davvero.
1: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli? Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: Una piazza sotto le stelle, il mare di Matta, le grandi voci della musica italiana tutte insieme in una sola notte. Arriva Una notte con le stelle Music Awards, il grande concerto evento del 5 settembre a Floriana, nel cuore di Matta. Sul palco Loredana Bertè, Fatti Bravo, Raff, Fausto Leali e tanti super ospiti, con la conduzione di Lorella Cuccarini. Uno spettacolo unico nel Mediterraneo. Una notte con le stelle Music Awards con Radio Latte e Miele, la radio ufficiale che canta l'Italia.
4: Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola, Torre Giulia, invita gli sposi a un open day esclusivo.

0: oltre ogni immaginazione.
1: Sconti incredibili, tutto metà prezzo.
2: Sì, sì, certo, dicono tutti così.
3: In giro si sentono troppe storie. Non credere a tutto ciò che senti. Scegli la trasparenza. Scegli i veri saldi. Negli store Mobilifici Europa sono arrivati i veri saldi estivi. Per te, sconti reali fino al 70% sui migliori arredi esposti.
2: Beh, a questo ci credo.
3: Ti aspettiamo in store. Mobilificio Europa. Da 50 anni, la tua espressione di casa.
4: Il segreto dell'estate

0: frigge Refrigware. E sul lettino te lo D-Square 2 per catturare ogni sguardo. Fidati di Outlet Civico 103, perché con il prezzo Outlet la moda non scotta. A Barletta, in corso Vittorio Emanuele 103.
1: L'estate è il tempo del mare, del sole e dei giochi all'aria aperta. Io voglio che le spiagge restino belle, il cielo sempre azzurro e la natura felice. Per questo il mio papà mi insegna che le cose vecchie non si abbandonano, si portano da Bellino.
0: Porta da Bellino TV, monitor, computer ed elettrodomestici fuori uso. È gratuito, sicuro e aiuta a proteggere l'ambiente che amiamo. Bellino Metal Recycling, a Barletta, prolungamento di via Fracanzano 165. Scopri di più su bellinoecometals.it. Buona estate a chi vuole bene alla natura.
2: Ricordi quel giorno, i fiori, quella luce magica e quel profumo nell'aria? Era tutto incredibile.
3: Sì, e tu eri il cuore pulsante di quella magia.
2: 20 anni e ancora sento quella stessa emozione.
4: Torre Giulia, 20 anni, oltre ogni immaginazione. Vieni a scoprire tutte le novità 2026-2027.

L'Alba al Tramonto, c'è Ermal Meta qui su Radio Latte Miele, che stasera tra l'altro sarà a Marina di Pietrasanta alla Versiliana per un concerto. In una recente intervista al Corriere della Sera ha raccontato anche la sua adozione con due ragazzi albanesi. Anche lui, sapete che è di origine albanese, l'aveva incontrato in un orfanotrofio e loro spiegavano che i ragazzi grandi non li vuole nessuno, e quindi ci ha pensato lui, insomma, a volergli anche un'altra figlia naturale. Allora, parliamo invece della carta d'identità, perché da oggi la carta d'identità, quella cartacea, non si può più utilizzare per viaggiare all'estero, quindi vale ancora in Italia ma non vale più per espatriare, e quindi bisogna capire come fare se uno non ha la carta d'identità elettronica oppure un passaporto valido. Quindi cosa succede? Che se viaggiate in realtà in Italia è possibile farlo con la patente. Molte compagnie aeree anche vi fanno volare con la patente per sicurezza in Italia, dovete stare nel territorio italiano. Per sicurezza chiamate la compagnia aerea e chiedete se anche loro fanno così, ma tendenzialmente per un volo all'interno dell'Italia quasi tutte le compagnie aeree prevedono la possibilità di viaggiare con la patente. C'è anche un documento provvisorio valido per l'espatrio che può rilasciarvi un comune che non vi ha dato ancora la carta d'identità elettronica, ma io, come dire, non mi azzarderei, perché secondo me alcuni paesi potrebbero non accettarlo.

0: 8 e 58.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: basta.
1: Viva la vasca, Benge Fede con Alex Britti. Partiamo così in questa seconda ora insieme in questo 3 agosto lunedì. Buongiorno da Francesco Bianco e da Natalia Scalatelli. Vediamo quali siano le notizie più importanti della giornata. Partiamo con l'incidente, lo schianto avvenuto ieri sulla superstrada Laternana, insomma la 79 che unisce Terni a Rieti. Salgono a 7 le persone che hanno perso la vita e 33 i feriti, perché una persona non ce l'ha fatta poche ore fa. Uno schianto incredibile, potete immaginare un pullman che fa direttamente un frontale con un camper, con un'altra macchina in mezzo, una vera e propria tragedia. Poi quello che è successo anche in Perù ai nostri connazionali, anche lì sono 7 le persone che hanno perso la vita, 2 intere famiglie. E poi quello che sta succedendo alle pompe di benzina, perché il 6 agosto scade lo sconto sul gasolio. Cercheremo di capire il governo cosa intenda fare, se mantenere lo sconto oppure no. Molti parlano anche di un bonus carburante per le fasce più fragili, perché effettivamente i costi ormai sono diventati altissimi. E poi tante altre notizie di cronaca che vedremo tra pochissimo.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.

0: 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
1: Spot. Oh, ma che bella casa! Hai cambiato tutto?
2: No, ho solo smesso di accontentarmi.
1: Parli dell'arredamento?
2: Parlo di ambienti che finalmente mi somigliano. Cucina su misura, armadi pensati per me, divano da vivere davvero.
1: Ok, dimmi dove sei stata. Subito!
2: Matarrese Arredamenti a Canosa. Gente che ascolta, idee concrete e gusto, tanto gusto.
1: Allora non è solo arredamento.
2: Matarrese Arredamenti, qualcosa in più nell'arredamento.
3: Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola Torre Giulia invita gli sposi a un open day esclusivo, con degustazione gratuita e momenti indimenticabili. Contattaci al 347-456-2904 e vivi l'emozione. Prenota ora. Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.
4: Devi ristrutturare casa e cerchi un partner affidabile e professionale? Scegli Gervasio Edilizia. Ad Ortanova, tutto per la tua casa. Arredo bagno, pavimenti, rivestimenti, termoidraulica e molto altro. Siamo esclusivisti dei migliori marchi. MCZ, Caracol e Licata. Qualità, affidabilità ed esperienza. Con Gervasio Edilizia, la tua casa diventa realtà. Gervasio Edilizia, a Ortanova, via Carapelle, chilometro 1.
5: Tesoro! Dove mi porti quest'anno in vacanza?
6: Dove vuoi tu, cara?
5: Voglio tanto mare e solo mare.
6: Sì, ma prima devo avere l'ok da loro.
5: Loro chi?
6: Gli unici di cui mi fido per avere l'auto in perfetta sicurezza.
5: Campanile.
6: Brava! Loro sono convenzionati con le più importanti compagnie assicurative. Offrono un check-up completo della nostra auto. Prima di partire è importante, non credi?
5: Pensi sempre a tutto.
7: Campanile Automotive Group. Garantiamo la tua mobilità per un'estate serena. Passa da noi prima di partire. Siamo a Barletta in via Trani 151 o a Canosa di Puglia in via Maddaloni 17. Campanile Automotive Group. Agili nel fare.
8: Nuova apertura a Barletta. Arriva il Fish Market del Popolo. Alba Mari di Albanese Giovanni a Barletta.

0: ricchezze del popolo. Il mare, ogni giorno, sulla tua tavola.
1: Ricordi quel giorno, i fiori, quella luce magica e quel profumo nell'aria? Era tutto incredibile.
2: Sì, e tu eri il cuore pulsante di quella magia.
1: 20 anni e ancora sento quella stessa emozione.
3: Torre Giulia, 20 anni, oltre ogni vaccinazione. Vieni a scoprire tutte le novità 2026-2027.

0: parlare d'amore.
1: Parlare d'amore, safe insieme a Brescia qui su Radio Latte e Miele. Anche lui è in giro per l'Italia. Il 6 agosto ad esempio sarà a Lignano Sabbia d'Oro, quindi siete lì in vacanza, approfittate, oppure approfittate del fatto che lui sia lì a cantare per andare in vacanza a Lignano Sabbia d'Oro, perché è uno di quei posti in cui si sta davvero molto molto bene. Allora, stiamo parlando anche di cronaca, ma è molto interessante quello che sta succedendo anche nei campi Flegrei. Ne parlavamo prima di questa intervista al capo dei vulcanologi, insomma Campani, che si dice molto preoccupato per la situazione. Sapete che i vigili del fuoco stanno ancora operando dopo la forte scossa avvenuta negli scorsi giorni. Ci sono ancora 144 famiglie che sono state evacuate. C'è grande preoccupazione per quello che sta verificando, anche se lo sciame sismico sembra concluso. Vedremo insomma la situazione, anche perché sapete che quella è una delle zone più densamente popolate d'Italia. Ci sono più di 500.000 persone che vivono in quell'area, e quindi il continuo sciame sismico e il fatto che potrebbe succedere una magnitudo oltre 5, e secondo l'esperto oltre 5 sarebbe veramente

Anche questa estate la Coca-Cola la sua canzone, questa volta è Agitare Coca-Cola di Tommaso Paradiso. Allora, sapete che l'estate ormai è entrata nel momento decisivo per le vacanze, tant'è vero che effettivamente ad esempio qui a Milano questa mattina era diverso rispetto a quello che succedeva fino a 3 giorni fa. Insomma, si capisce che moltissimi italiani sono stati mandati in vacanza, saranno quasi 97 milioni i pernottamenti complessivi del nostro paese, consolidando una tendenza positiva nonostante l'aumento dei costi di viaggio e dei carburanti. Il settore continua, come dire, ad andare bene. Secondo le stime elaborate appunto da Assoturismo Confesercenti, ci sono 97 milioni praticamente di pernottamenti nelle strutture ricettive italiane, l'incremento dell'1,1% rispetto al 2025, quindi dal punto di vista economico bene, anche se le vacanze saranno più brevi e questo record dei 97 milioni di pernottamenti si ha soprattutto per la presenza di molti stranieri.

0: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
1: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
2: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
3: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
4: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus ha la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
5: Quando torniamo qui su Radio Latte Miele parleremo ancora una volta dei danni da latte crudo. Prima vi lascio a Renato Zero con Triangolo, poi c'è Amedeo Minghi con La vita mia. A tra poco.

La vita mia, Amedeo Minghi, 1988, siamo all'interno del viaggio nella storia della musica della nostra radio, che è Radio Latte Miele, come sapete. Allora, parliamo del latte crudo, dopo che saprete naturalmente che è morto a 13 anni Mattia Maestri, dopo 9 anni di coma per il formaggio crudo contaminato. Ci si chiede come mai e perché questa possa accadere una situazione simile. Allora, naturalmente il latte crudo è il latte che non ha subito alcun trattamento termico con temperature superiori ai 40 gradi centigradi, insomma la pastorizzazione, quello che compriamo nei supermercati è tutto pastorizzato. Perché si pastorizza? Perché si uccidono tutti i microrganismi patogeni, quindi virus, batteri, ma anche funghi che potrebbero dare delle malattie. Il latte crudo, vi ricordo, che presenta le identiche proprietà nutrizionali di quello pastorizzato. Spesso si dice che faccia meglio, che abbia più vitamine, assolutamente non è così. Ci sono dei formaggi che però vengono fatti con latte crudo, sono tanti quelli che vengono fatti con latte crudo. Ecco, questi formaggi, c'è scritto sulla confezione che sono fatti con latte crudo, non devono essere dati da mangiare ai bambini, alle persone anziane e chi ha un sistema immunitario compromesso, quindi persone magari che hanno malattie croniche o hanno avuto dei problemi di salute importanti. Quindi mi raccomando, soprattutto ai bambini, evitate in modo assoluto di far bere il latte crudo, di far mangiare i formaggi fatti con il latte crudo.

è fatta perché vi vuole lì. È come i social, no? Facebook, Instagram fanno di tutto per trattenervi lì, perché è così che guadagnano soldi, con voi lì. E quindi vi danno sempre ragione e fanno sembrare che tutto quello che fate voi sia corretto e quello che fa il partner sia sbagliato, mentre un terapeuta vi dice che magari il carnefice siete voi, e quindi cominciate a ragionare. Quindi smettete, un conto farlo come giochino, oppure perché avete una crisetta e chiedete all'intelligenza artificiale. Un tempo si faceva con le cartomanti, ora si fa con l'intelligenza artificiale, ma attenzione, esattamente come era pericoloso dare seguito ai consigli delle cartomanti, è estremamente pericoloso dare seguito ai consigli dell'intelligenza artificiale, perché vi dà sempre ragione.

0: niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfisso 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
1: Inizio di settimana con clima insopportabile sull'Italia, picchi di 39 gradi da nord a sud, unici disturbi sui rilievi. Nella prima parte della giornata ampio soleggiamento con qualche nube sparsa quasi esclusivamente sulle Alpi e sulle coste settentrionali tirreniche, nel pomeriggio qualche temporale lungo l'arco alpino e sulla dorsale appenninica, sole ancora molto caldo altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
2: Ad Apricena c'è un luogo che si rinnova per rendere unici i tuoi momenti speciali. Il Boschetto. Completamente ristrutturata, la nuova grande sala eventi è pronta ad accogliere battesimi, comunioni, cresime e feste private con eleganza e stile. E quando vuoi vivere giornate di relax e divertimento, ti aspetta la splendida piscina semi-olimpionica e tutta la bontà del ristorante e pizzeria. Il Boschetto. Emozioni da vivere. Ricordi da custodire. Ti aspetta ad Apricena, contrada San Sabino, nella rigogliosa campagna garganica. Per info e prenotazioni 0882 64 58 40.

0: Giulia, oltre ogni immaginazione.
1: L'estate è il tempo del mare, del sole e dei giochi all'aria aperta. Io voglio che le spiagge restino belle, il cielo sempre azzurro e la natura felice. Per questo il mio papà mi insegna che le cose vecchie non si abbandonano, si portano da Bellino.
2: Porta da Bellino TV, monitor, computer ed elettrodomestici fuori uso. È gratuito, sicuro e aiuta a proteggere l'ambiente che amiamo. Bellino Metal Recycling, a Barletta. Prolungamento di via Fracanzano 165. Scopri di più su bellinoecometals.it. Buona estate a chi vuole bene alla natura.
3: Vuoi lavorare nel mondo dell'energia? Parti dalla Puglia. ITS Academy Green Energy Puglia ti porta dritto nel futuro, ti apre le porte delle aziende che contano. 5 sedi, corsi biennali gratuiti, Energy Specialist ed Energy Manager, tirocinio garantito in azienda e il lavoro lo trovi entro un anno. Scegli il corso che accende il tuo talento. Iscriviti subito, i posti volano. Info su itsgreenenergypuglia.it.
4: Pavimenti e rivestimenti? Abitare 07.

0: arredo bagno e sanitari? Abitare 07. Ristrutturazioni chiavi in mano? Abitare 07. Abitare 07 è il top per l'acquisto di materiali edilizi di grande qualità per la tua casa. Abitare 07 è a San Severo in via San Paolo, chilometro 1. Telefono 0882 33 49 02. Abitare 07, sempre e solo il meglio per la tua casa.
1: Ricordi quel giorno, i fiori, quella luce magica e quel profumo nell'aria? Era tutto incredibile.
2: Sì, e tu eri il cuore pulsante di quella magia.
1: 20 anni e ancora sento quella stessa emozione.
3: Torre Giulia, 20 anni, oltre ogni vaccinazione. Vieni a scoprire tutte le novità 2026-2027.

Fuori c'è il sole, c'è anche l'hashtag davanti Lorenzo Fragola qui su Radio Latte Miele. Mi fa molto ridere che Yannick Zinner abbia un altro difetto, nel senso che non riesce a prendere la patente della moto, a quello della macchina ma non della moto, perché è stato bocciato 4 volte all'esame di teoria. È vero che lo fa da privatista, ma come dire, 4 volte, insomma, potrebbe studiare meglio, perché 4 volte sono 4 volte. Lui lo fa a Monte Carlo, e per quello che, nonostante abbia la patente, fa anche l'esame teorico, perché immagino che in Italia, se hai già la patente di guida, per fare quella della moto tu non debba fare l'esame teorico ma solo quello pratico. Credo che sia così nel nostro paese, poi controllo se ho torto, ve lo dico tra pochissimo. In realtà ora si è iscritto finalmente a una scuola guida, non lo farà da privatista, e c'è questa signora che parla ai giornali, che si chiama Céline Gazzotti, ha un'autoscuola appunto a Monte Carlo, e lei gli farà delle lezioni in modo che la prossima volta finalmente il nostro Yannick ce la può fare e non sarà bocciato per la 5ª volta all'esame teorico della patente.

0: 9:58. Latte Miele presenta l'oroscopo di oggi di Paolo Fox.
1: Nuova settimana con le stelle di Latte Miele che non si fermano mai neanche ad agosto. Ariete, voglia di risolvere tutto e subito, ma manca una risposta, serve ancora pazienza, soprattutto se c'è stato un impiccio, un problema tra fine giugno e inizi di luglio. Attenzione a spese impreviste, non allontanare chi cerca di aiutarti. In amore conta e conterà sempre di più il dialogo. Toro, il lavoro richiede ancora un piccolo sacrificio, ma questa settimana è favorevole per chiarire accordi e questioni economiche. Posso dire che gli affetti regalano serenità. Non lasciare a margine l'amore, perché è molto importante adesso avere una persona accanto di fiducia. Gemelli, una settimana che parte bene dopo un weekend alternato tra momenti di tensione e situazioni che probabilmente ti hanno dato una minima soddisfazione, adesso è il momento di stare bene. In amore ci vuole pazienza, dal 6 molte cose cambieranno, ci sono state delle tensioni nelle ultime due settimane. Cancro, sensibilità alta, altissima, al punto che di recente potresti avere anche chiuso dei rapporti, avuto delle reazioni impulsive se qualcuno o qualcosa ti hanno deluso. Il lavoro continua a offrire buone prospettive, ma con dei cambiamenti che tu stesso hai imposto o imporrai. In amore ci vuole attenzione ai dettagli. Leone, periodo favorevole con energia e fiducia in crescita. Agosto è il tuo mese, il sole passa nel segno, questioni personali, legali, economiche si possono risolvere e per chi ha la mente libera questo è un periodo di grandi progetti. L'amore può vivere una svolta molto attiva e positiva. Vergine, attenzioni recenti lasciano spazio a un graduale miglioramento, ma devi contare un po' meno i soldi e dare un po' più retta al tuo cuore. Sì, soprattutto chi è single da tempo non deve essere diffidente nei confronti dei nuovi incontri o pensare solo alle questioni di carattere pratico. Tra fine agosto e settembre arriveranno tra l'altro delle risposte importanti, quindi c'è tutto il tempo per mettersi, diciamo così, in relax e aspettare tempi migliori. Bilancia, Venere sta per arrivare al traguardo del tuo segno dal 6, questo significa che agosto è positivo per l'amore, per le relazioni. Io spero che tanti ritrovino armonia, voglia riprenderti cura di te, nuove opportunità. E poi non ci dimentichiamo che quando ci si sente più forti e più belli, i consensi non mancano. Scorpione, buon momento per affrontare questioni economiche e legali con molta calma, naturalmente. Agosto favorisce anche le passioni, c'è più serenità nei rapporti. Le uniche interferenze potrebbero nascere se frequenti Acquario e Leone. Il Sagittario dopo un weekend agitato si sente che sta meglio e quindi comincia a pensare, elaborare, lascia perdere le vecchie discussioni, si rimette in gioco, guarda avanti. Diciamo che questa settimana si apre con energie migliori e poi sorprese per i cuori solitari e non dal 6, come per altri segni. Capricorno, settimana intensa e ricca di impegni. In amore saranno importanti il dialogo e il confronto, perché se c'è una persona che non ti capisce o in famiglia hai vissuto dei problemi, magari hai avuto anche tu dei fastidi fisici, personali, devi contare sui rapporti solidi, devi stare meglio in mezzo agli altri. Acquario, le tensioni diminuiscono e da venerdì l'amore riceve un forte sostegno. Sono favoriti i nuovi incontri, le riconciliazioni, i cambiamenti positivi, anche le nuove amicizie, bisogna ricambiare ambiente. Pesci, da agosto l'amore torna a sorridere, lo vedremo tra un po', Venere tra qualche giorno non sarà più opposto. Quindi riconciliazione, nuovi incontri, tutto è possibile e sul lavoro iniziano a concretizzarsi i progetti costruiti nei mesi passati. Per oggi è tutto, a domani, non mancate.
0: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com o sulla nostra app gialla Radio Latte Miele, iOS o Android.
2: Lo sapevo, io lo sapevo. Tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

0: Partiamo con Cioffi e la sua Carmela in questa terza ora insieme. Buon lunedì 3 agosto 2026 da Francesco Bianco e Natalia Scalatelli. Brutta sorpresa in arrivo per migliaia di pensionati nel proprio cedolino. A partire dal mese di agosto una parte di loro riceverà un assegno di importo inferiore. L'INPS ha infatti concluso le verifiche relative a due benefici collegati ai redditi del 2021, la quattordicesima e l'importo aggiuntivo di 154,94 euro. È arrivato questo messaggio il 29 luglio. L'INPS ha comunicato la conclusione dell'operazione di revoca definitiva per le prestazioni riconosciute in via provvisoria nel 2021 in sede di prima erogazione nell'anno 2022 a seguito di successiva attribuzione del beneficio. In pratica si vedranno decurtare 24 rate mensili di diverse decine di euro, quindi è così, hanno sbagliato prima e ora paghiamo. Non si capisce mai dove sia il giusto, nel senso che se sbagliano loro, perché mai un pensionato dovrebbe pagare? Nel senso che è vero che ha preso magari soldi in più, ma nessuno le ha chiesto all'INPS di dare più soldi, e quindi trovarsi ora a dover pagare invece anche se è rateizzato in 24 mesi è veramente, come dire, difficile.
1: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
2: Che fame!
3: Mac!
1: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
6: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
7: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
8: Ben ritrovati all'ascolto da Alessandro Cisilin. Ancora fuoco incrociato tra Russia e Ucraina. Sarebbero almeno 9 i civili morti nelle ultime ore in territorio russo, specie nella regione di Belgorod, e almeno 5 le vittime in vari quadranti dell'est ucraino. Intanto il viceministro degli esteri russo Galuzin rilancia la disponibilità di Mosca a esaminare proposte costruttive per la fine del conflitto, anche sui possibili formati e sede dei colloqui, accusando la controparte di aver osteggiato il processo negoziale dopo i negoziati in Alaska dello scorso febbraio. E sullo sfondo della guerra diversi gli incroci con Roma. Blitz della Marina italiana ieri al largo di Pantelleria su una petroliera battente bandiera camerunense, ma ritenuta parte della cosiddetta flotta ombra russa. In corso le verifiche del caso. Si congratula il ministro della difesa Crosetto e sull'attentato di sabato a un ristorante italiano di Mosca, ha costato la vita a 5 persone, incluso un generale russo. L'ambasciata di Mosca a Roma parla di intimidazione ucraina verso gli italiani. Secco il commento del ministro degli esteri italiani, che parla di balla colossale. Sembrava a prima vista un tragico incidente stradale, ma si ipotizza l'omicidio volontario. Dietro all'impatto costato la vita a un 36enne scooterista fermatosi a prestare aiuto a una 39enne in difficoltà su una strada di Somma Lombardo nel Varesotto, e poi travolto da un'auto guidata dal suo ex, un 43enne, ora agli arresti. Il presunto aggressore, che aveva appuntamento con lei per restituirle alcuni effetti personali, avrebbe agito per gelosia vedendoli insieme. L'annuncio di Trump della ripresa di colloqui tra Stati Uniti e Iran incoraggia i mercati europei, stamani in rialzo. Milano guadagna circa 2/3 di punto percentuale e scende lo spread con i titoli tedeschi intorno a quota 80, e tornano in calo le quotazioni internazionali di petrolio e gas. Basket, finale europeo under 18 a Trento Troppa, Slovenia per gli azzurrini. L'Italia perde 88-81 e deve accontentarsi dell'argento. C'è un pizzico di amarezza, ma sono enormemente orgoglioso dei miei ragazzi, commenta coach Sodini nel post partita. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
9: Spot. L'11 agosto Terlizzi accoglie una delle voci più intense della musica italiana, Ermal Meta, in concerto con Live Estate 2026. Una notte di emozioni, parole e grandi successi nel cuore della festa maggiore.
2: Stella, stellina, la notte si avvicina.
9: Appuntamento in Piazza Cavour a Terlizzi, Ermal Meta Live. Biglietti su ticketone.it. Radio Partner Love FM.
3: Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola Torre Giulia invita gli sposi a un open day esclusivo

0: dottore Giulia, oltre ogni immaginazione.
1: Tesoro! Dove mi porti quest'anno in vacanza?
2: Dove vuoi tu, cara?
1: Voglio tanto mare, solo mare.
2: Sì, ma prima devo avere l'ok da loro.
1: Loro chi?
2: Gli unici di cui mi fido per avere l'auto in perfetta sicurezza.
1: Campanile.
2: Brava, loro sono convenzionati con le più importanti compagnie assicurative. Offrono un check-up completo della nostra auto. Prima di partire è importante, non credi?
1: Pensi sempre a tutto.
3: Campanile Automotive Group. Garantiamo la tua mobilità per un'estate serena. Passa da noi prima di partire. Siamo a Barletta in via Trani 151. O a Canosa di Puglia in via Maddaloni 17, Campanile Automotive Group. Agili nel fare.
4: L'eredità più importante che possiamo lasciare ai nostri figli è un mondo pulito. Con Sever Metal si può. Sever Metal vuol bene all'ambiente. Pratica raccolta, trasporto, trattamento di materiali ferrosi non pericolosi e commercio rottami metallici. Sever Metal dei fratelli Manicone e Florio è la più grande azienda del settore in provincia di Foggia con i suoi 25.000 metri quadrati. Sever Metal a San Severo, in via San Paolo di Civitate. Telefono 0882 33 73 67.
5: Ricordi quel giorno? I fiori, quella luce magica e quel profumo nell'aria. Era tutto incredibile.
6: Sì, e tu eri il cuore pulsante di quella magia.
5: 20 anni e ancora sento quella stessa emozione.
7: Torre Giulia, 20 anni, oltre ogni vaccinazione. Vieni a scoprire tutte le novità 2026-2027.
8: Dai lontana da me!
9: Bastano poche note e sei già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte e Miele, aperti per ferie.

Eccola Noemi con Tu cosa fai questa sera su Radio Latte Miele. Lei sta un po' meglio, ma non si può ancora alzare dal letto perché ha scheggiato una vertebra in quella caduta a San Salvo, davvero sfortunata, anche se come dice lei poteva andare peggio. Ci sta chiedendo moltissimo cosa sia successo a Ceuta, l'ex club, qui si chiama insomma la colonia spagnola in territorio marocchino, e perché migliaia di persone sono state libere di passare la frontiera del Marocco, che generalmente è ben presidiata, e entrare a Ceuta, che appunto è all'interno del territorio marocchino. In molti hanno detto: ah, è Trump che si vendica perché la Spagna è nemica dell'America. In realtà, secondo un importante politologo come Pierre Vermeeren, che insegna storia contemporanea alla Sorbona, il presidente americano non c'entrerebbe assolutamente nulla, ma sarebbero state le autorità marocchine a togliere i controlli alla frontiera con Ceuta e a consentire consapevolmente a quell'ondata di migranti di penetrare a Ceuta. In pratica, perché l'hanno fatto? Perché, come dire, la Spagna si è avvicinata molto di recente all'Algeria, che è nemica del Marocco, con cui si contende il controllo sul Sahara occidentale. Il 20 luglio Pedro Sanchez è volato ad Algeri per importanti accordi, e quindi sarebbe la risposta del Marocco.

Summer Funk, Francesco Gabbani, eccolo il disco latte miele di questa settimana. Allora, dal 12 agosto entra in vigore in Italia il Packaging and Packaging Waste, si chiama così, Regulation, il regolamento europeo che, come dire, ridisegna la normativa degli imballaggi in tutta Europa. Per il mondo del caffè si tratta di un passaggio storico, perché sapete che ormai c'è chi ama la moca e continuerà a farla, però ovunque ormai ci sono le cialde e le capsule che per la prima volta saranno classificate come imballaggi, nonostante contengano ancora residui di caffè nel momento in cui il consumatore li getta. Un cambiamento che trasforma radicalmente il modo in cui capsule e cialde verranno etichettate, raccolte e riciclate senza intaccare il rito quotidiano di noi italiani. Ci sarà una nuova etichettatura chiara e ben visibile che indicherà a noi le regole per il conferimento. Capsule in alluminio o plastica nella raccolta indicata dal produttore e dal proprio comune, proprio come già avviene per le lattine o gli altri imballaggi. Cialde e capsule certificate compostabili nell'organico dove previsto, componenti separabili eventualmente in una raccolta distinta. Quindi, per riassumere, in pratica le capsule in alluminio o in plastica saranno messe o nella plastica o nell'alluminio, esattamente come sono fatte, e poi invece quelle che sono ricoperte di carta, generalmente alcune capsule lo sono, potranno essere messe direttamente in quello che noi chiamiamo umido.

0: La velocità aumenta il rischio di incidente. Quando rispetti i limiti di velocità, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremo far pranzare una città intera.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Spot.
4: Ci sono vini che si bevono e poi ci sono vini che si ricordano. Cinque uve rosse, Pier delle Vigne, Verdeca di Gravina, Terre di Federico, icone del vino pugliese, prodotte in esclusiva. Poderi d'Agostino nasce nel cuore della Puglia, dove la terra, il sole e il tempo trasformano ogni vendemmia in una storia da raccontare. Vini d'eccellenza, sapori genuini e prodotti del territorio, scelti per chi ama la qualità e l'autenticità. Poderi d'Agostino, la Puglia da vivere, da condividere. Dividere e da assaporare.
5: Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola Torre Giulia invita gli sposi a un open day esclusivo con degustazione gratuita e momenti indimenticabili. Contattaci al 347 456 2904 e vivi l'emozione. Prenota ora Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.
6: Sentirsi bene con se stesse è l'inizio di ogni bellezza. Madame Toupé è il centro specializzato che si prende cura di te a 360 gradi. Dalle parrucche in capelli naturali, agli infoltimenti e turbanti creati su misura, fino al supporto delicato dell'estetica oncologica. Non sei sola. Scegli l'esperienza di chi mette la tua femminilità al primo posto. Madame Toupé, perché la tua forza parte dal tuo riflesso. Mariangela e il suo staff ti aspettano per una consulenza privata in via Indipendenza 8 a Barletta. Per info chiama il 340 51 90 947.
7: Oh, ma che bella casa! Hai cambiato tutto?
8: No, ho solo smesso di accontentarmi.
7: Parli dell'arredamento?
8: Parlo di ambienti che finalmente mi somigliano. Cucina su misura, armadi pensati per me, divano da vivere davvero.
7: Ok, dimmi dove sei stata, subito!
8: Matarrese Arredamenti a Canosa. Gente che ascolta, idee concrete e gusto, tanto gusto.
7: Allora non è solo arredamento.
8: Matarrese Arredamenti, qualcosa in più nell'arredamento.
9: Hai presente quel profumo che ti fa sorridere già dal primo respiro? È il momento di scoprire

0: Provalo anche nel gusto gourmet 100% arabica, a basso contenuto di caffeina e compatibile con espresso, dolce gusto a modo mio e cialde. Vai su caffèpannoneshop.com.
1: Ricordi quel giorno, i fiori, quella luce magica e quel profumo nell'aria? Era tutto incredibile.
2: Sì, e tu eri il cuore pulsante di quella magia.
1: 20 anni e ancora sento quella stessa emozione.
3: Torre Giulia, 20 anni, oltre ogni immaginazione. Vieni a scoprire tutte le novità 2026-2027.
4: Tra pochissimo, quando torniamo qui su Latte Miele, cercheremo di capire quando finirà questa quarta eterna ondata di caldo nel nostro paese. Prima vi lascio Umberto Balsamo con Balla, poi c'è Mietta con Canzoni. A tra poco.

Ecco la mietta con canzoni qui su Radio Latte Viene. Come vi dicevo, la quarta ondata di caldo quando finirà? Allora, in realtà sembrerebbe che ci sarà una pausa tra il 7 e il 10 agosto, perché arriveranno temporali anche forti, perché potete immaginare dopo giorni di temperature che hanno sfiorato, hanno superato i 40 gradi, l'aria è rovente, quando arriverà la perturbazione atlantica potrebbe scatenare dei temporali davvero importanti. Ora non possiamo essere precisi sulle zone, ma inizierà dal nord, poi passerà al centro e infine si esaurirà al sud. Ma per avere un vero e proprio cambio di clima bisognerà aspettare la seconda settimana di agosto, perché secondo i modelli matematici, stiamo parlando in teoria, perché sapete che quando manca più di una settimana è solo così per parlare, ma sembrerebbe che la seconda metà del mese di agosto sarà molto più piovosa rispetto alla

0: il battito animale di Raff qui su Radio Latte Miele. Gloria Chiara Pellacani, che tra l'altro apre oggi la caccia al quarto d'oro. Stiamo parlando degli europei di nuoto. Lei è una grande tuffatrice, ieri in due ore ha vinto due medaglie d'oro, ne aveva già vinta una insieme a tutto il team col team event mixed, con quello misto insomma, mentre ieri con Santoro ha vinto, con Matteo Santoro ha vinto il misto sincro dai 3 metri, poi da sola quello da 1 metro, e ora salterà anche i 3 metri, quindi dovesse raggiungere addirittura il quarto oro, sarebbe un vero e proprio record per questa tuffatrice italiana.
1: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.

0: 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
1: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
2: Spot. Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola, Torre Giulia, invita gli sposi a un open day esclusivo.

0: oltre ogni immaginazione.
1: Sconti incredibili, tutto metà prezzo.
2: Sì, sì, certo, dicono tutti così.
3: In giro si sentono troppe storie. Non credere a tutto ciò che senti. Scegli la trasparenza, scegli i veri saldi. Negli store Mobilificio Europa sono arrivati i veri saldi estivi. Per te, sconti reali fino al 70% sui migliori arredi esposti.
2: Beh, a questo ci credo.
3: Ti aspettiamo in store. Mobilificio Europa. Da 50 anni, la tua espressione di casa.
4: L'estate è il tempo del mare, del sole e dei giochi all'aria aperta. Io voglio che le spiagge restino belle, il cielo sempre azzurro e la natura felice. Per questo, il mio papà mi insegna che le cose vecchie non si abbandonano, si portano da Bellino.
5: Porta da Bellino TV, monitor, computer ed elettrodomestici fuori uso. È gratuito, sicuro e aiuta a proteggere l'ambiente che amiamo. Bellino Metal Recycling, a Barletta, prolungamento di via Fracanzano 165. Scopri di più su bellinoecometals.it. Buona estate a chi vuole bene alla natura.
6: Ricordi quel giorno, i fiori, quella luce magica e quel profumo nell'aria? Era tutto incredibile.
7: Sì, e tu eri il cuore pulsante di quella magia.
6: 20 anni e ancora sento quella stessa emozione.
8: Torre Giulia, 20 anni, oltre ogni vaccinazione. Vieni a scoprire tutte le novità 2026-2027.

0: ancora.
1: Me ne frego, eccolo Achille Lauro qui su Radio Latte Miele. Allora, sto guardando le immagini di Jennifer Lopez che è in vacanza nel nostro paese, non se n'è più andato dopo che ha fatto l'evento in Sicilia per Dolce & Gabbana. Ora sono queste immagini a Venezia dove canta su una gondola Like a Virgin. Vi ricordate la canzone di Madonna? Era il video, era stato girato moltissimi anni fa proprio a Venezia. E poi c'è una notizia che riguarda, tra l'altro è stata anche a Milano Jennifer Lopez a vedere il Cenacolo di Da Vinci. C'è un'altra star invece che fa parlare di sé come Ariana Grande. Sapete che è una delle più titolate cantanti del mondo e ha annunciato di smettere di partecipare a eventi pubblici perché non regge più il giudizio degli altri, nonostante lei sia una mega star da molti anni. Ha iniziato giovanissima perché è una delle ragazze Disney, sapete che come Britney Spears e molte altre, molte di queste ragazze che hanno iniziato così giovani poi si sono un po' perse nella loro carriera, e lei dice: non reggo più il giudizio sul mio peso perché è molto magra, e quindi si ritira da ogni evento pubblico.

335-787-1910, il numero per entrare in contatto con Radio Latte Miele anche oggi, che è lunedì 3 agosto. Vi ricordo che potete ascoltarci su lattemiele.com scaricando l'app ufficiale, che è quella gialla, in versione DAB in moltissime province italiane.

0: 11:01
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque, portala sempre con te.
2: Eccoci qua, fintamente pimpantelli in questo lunedì 3 agosto 2026. Buongiorno da Francesco Bianco, Natalia Scaratelli e anche da Francesco Carrubba.
3: Buongiorno, mi è piaciuto molto fintamente pimpantelli.
2: Io devi pensare che d'estate io ho la SAD, che è la sindrome della luce estiva. Okay. Io sono sempre un po' depresso in estate, cioè mi passa questa depressione, mi sveglio un po' disperato e a ottobre mi passa, mi riprendo. Molte persone invece viene il contrario mio, viene la SAD in autunno per la mancanza di luce. A me tutta sta luce, tutto sto caldo mi influiscono negativamente sulla produzione di serotonina, dopamina, endorfine, sto male sempre.
3: E quindi non sei di buon umore.
2: Ma per niente, sono proprio di pessimo umore. Tu hai qualche regola da regalarmi per essere più felice grazie a questo caldo?
3: Il comfort food.
2: Cos'è?
3: È quello che ti piace.
2: Mi piacciono le cose invernali, però a me mi piacciono tipo la polenta con i funghi.
3: La zuppa.
2: Cioè, vabbè, anche mi piacciono, mi piacciono i legumi in zuppa, mi piacciono gli spezzatini.
3: Una bevanda fresca, non lo so.
2: Bevanda fresca,
3: tu.
2: No, io solo acqua e limone. Bevo.
3: Vabbè,
2: no,
3: dai.
2: Sì, ma non c'è nulla che possa darmi sollievo, mi sa. Allora, tu ci pensi.
3: Sei irrecuperabile.
2: Ci pensi tutto il giorno.
3: Sì,
2: e domani alle 11 circa mi dici cosa hai pensato e come fare per essere più felice.
3: Regolerò anche l'intelligenza artificiale.
2: No, non farlo, perché tanto da ragione a te è quella.
3: Quello è vero.
2: È come i mariti, l'intelligenza artificiale. Per non sentire la moglie che si lamenta, danno ragione alla moglie anche quando sono.
3: Guarda che l'intelligenza artificiale è perfetta, ti ascolta, ti capisce, ti risponde, sì. È perfetto.
2: E poi molti stringono la vita. Va bene. Grazie a Francesco Carruba, grazie naturalmente a Natalia Scalatelli, che ritroveremo domani anche in questa settimana, ci sarà sempre lei. Fate i bravi e non fatevi leggere in cronaca.
3: Ciao Francesco, grazie già Natalia. Intanto sentite già in sottofondo le note di Flamenco Paranoia con Samurai J, Latte e Miele.

0: Flamenco Paranoia di Samurai J ha un ritmo che ti prende. Ho visto anche Natalia Scalatelli faticare a stare ferma sulla sedia della regia. Ne approfittiamo per ringraziarla. Già siete sempre su Radio Latte Miele. Dopo Francesco Bianco arrivo io, Francesco Carruba, anche questa settimana dalle 11 alle 14, dal lunedì al venerdì. Poi in realtà ci sentiremo anche sabato e domenica al mattino dalle 10 alle 13. Allora, è un'estate in giro, bagni di folla per Samurai J. Ieri sera era in Sicilia, la Rocca di Caprileone, una delle sue performance di quest'estate 2026. Insomma, sta girando l'Italia con la sua musica dopo il successo del Festival di Sanremo. A proposito del Festival di Sanremo, in questa edizione è apparso anche un personaggio curioso, un artista, un musicista, che sarà protagonista tra poco proprio qui, e quindi vi devo dire di preparare il telefono perché potreste ricevere dei biglietti per un bel concerto, un regalo, un omaggio da parte di Radio Latte Miele. Allora, il numero per i vostri messaggi scritti e vocali in generale, se ci volete accompagnare in queste ore, è sempre quello 335 787 1910, ma il numero è lo stesso anche perché appunto tra poco potreste ricevere due biglietti, quindi tenete il telefono a portata di mano.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
1: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: L'11 agosto, Terlizzi accoglie una delle voci più intense della musica italiana, Ermal Meta, in concerto con Live Estate 2026. Una notte di emozioni, parole e grandi successi nel cuore della festa maggiore. Stella, stellina, la notte si avvicina. Appuntamento in piazza Cavour a Terlizzi, Ermal Meta Live. Biglietti su ticketone.it, radio partner Love FM.
4: Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola Torre Giulia invita gli sposi a un open day esclusivo.

0: Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.
1: Devi ristrutturare casa e cerchi un partner affidabile e professionale? Scegli Gervasio Edilizia. Ad Ortanova, tutto per la tua casa. Arredo bagno, pavimenti, rivestimenti, termoidraulica e molto altro. Siamo esclusivisti dei migliori marchi. MCZ, Caracol e Licata. Qualità, affidabilità ed esperienza. Con Gervasio Edilizia, la tua casa diventa realtà. Gervasio Edilizia, a Ortanova, via Carapelle, chilometro 1.
2: Nuova apertura a Barletta. Arriva il Fish Market del Popolo. Albamari di Albanese Giovanni a Barletta in via Orazio Flacco 1A. Vendita al dettaglio e all'ingrosso di prodotti ittici freschissimi. Qualità eccellente e tutto il sapore autentico del mare. Ogni giorno cozze tarantine deliziose a soli 3 euro al chilo. E ostriche Gillardò e locali a prezzi speciali. Nuova apertura a Barletta. Fish Market del Popolo. Il mare, ogni giorno, sulla tua tavola.
3: Ricordi quel giorno, i fiori, quella luce magica e quel profumo nell'aria? Era tutto incredibile.
4: Sì, e tu eri il cuore pulsante di quella magia.
3: 20 anni e ancora sento quella stessa emozione.
5: Torre Giulia, 20 anni, oltre ogni immaginazione. Vieni a scoprire tutte le novità 2026-2027.

Sorry, scusa, lo sento nell'universo dei pinguini tattici nucleari su Radio Latte Miele. Ben ritrovati. Allora, vi ho anticipato che appunto c'è la possibilità di ricevere un omaggio da parte di Radio Latte Miele. Il protagonista di questo omaggio è proprio lui.

Questa è Donne Ricche di Tony Pitoni, proprio lui il protagonista, che il 4 settembre si esibirà all'Ippodromo SNAI San Siro di Milano con un evento che si chiama Concertoni, con la Y finale. È tra l'altro l'unica data da headliner di un artista italiano agli High Days Milano Coca-Cola. Intanto continua il suo tour estivo Estatoni, però noi vogliamo regalarvi proprio dei biglietti per quel concerto lì, 4 settembre a Milano, Tony Pitoni. Tra l'altro lui è reduce dal suo primo spettacolo a Catania per un festival, ha registrato il tutto esaurito nella bellissima Villa Bellini, circa 8.000 persone presenti, quindi c'è voglia di Tony Pitoni un po' in tutta Italia. Allora, per questo concerto del 4 settembre a Milano, se vi interessano i biglietti, potete scrivere Tony al nostro numero dei messaggi, il 335-787-1910, poi la redazione, insomma, vi contatterà. Mi raccomando, mi raccomando. Ora arriva la Bossa Nostra, quindi un'altra canzone per ballare un po' in questa estate 2026. Balliamo con Gaia su Radio Latte Miele.

0: Su Radio Latte Miele, Bossa Nostra di Gaia, che è una canzone, ma è anche un piccolo film, no? Si sembra di vederle queste sfumature italo-brasiliane. Parliamo proprio di cinema perché sono arrivati dei dati ufficiali da poco e quindi Spider-Man, il nuovo Colossal al cinema, ha spodestato l'Odissea di Christopher Nolan dal primo posto. Quindi Spider-Man Brand New Day, si intitola così il nuovo capitolo della saga dei supereroi, esordisce proprio in vetta alla classifica. In 5 giorni di programmazione nel nostro paese ha incassato quasi 16 milioni di euro, è stato visto quasi da quasi 2 milioni di spettatori, quindi molto bene. Tra l'altro anche qui, come abbiamo raccontato, ci sono due attori dell'Odissea, quindi Tom Holland e Zendaya. Il film sta andando molto bene anche negli Stati Uniti. Nolan comunque con la sua Odissea non si può lamentare, perché in 3 settimane ha incassato oltre 37 milioni di euro. È un'estate molto viva, molto vivace e frizzante per il cinema in generale. Più tardi magari parleremo ancora comunque della mania per l'Odissea, che continua con persone che addirittura organizzano dei viaggi per andare a vedere quel film in determinate sale.
1: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Degli nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Degli.it?
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Degli è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Degli.it e scopri l'estate Degli. Perché se non Degli, non ci credi.
0: La compagnia è una di quelle canzoni della musica italiana con una storia molto particolare. Di sicuro porta la firma di Mogol tra gli autori. Era stata scritta per Marisa Sagna nel 69, l'ha cantata anche Vasco. Noi ascoltiamo la versione di Lucio Battisti.

Vivi Gianni Togni dal 1982 nel viaggio nel tempo della musica italiana di Radio Latte Miele. Torniamo ai giorni nostri. Allora io vi chiedo se sapete qualcosa della giornata nazionale del peperone, nel senso che fino a qualche anno fa si celebrava e cadeva proprio oggi, il 3 agosto, la giornata nazionale del peperone. Ultimamente forse se ne parla un po' meno, ma si parla tanto di un evento che lo celebra, che poi arriva proprio alla fine dell'estate. Oggi sarebbe la data ufficiale della giornata nazionale del peperone, una di quelle ricorrenze pensate in particolare per esaltare, valorizzare questo ortaggio estivo, fresco, ricco di vitamina C, proprietà antiossidanti, ha tante proprietà nutritive in generale. Poi si può preparare davvero in tanti modi, il peperone, anche insomma è grigliato, molto buono. Allora, qual è l'evento più grande in Italia? È la Fiera Nazionale del Peperone di Carmagnola, quindi in provincia di Torino. Quest'anno arriva alla 77esima edizione, è prevista dal 28 agosto al 6 settembre 2026. Pensate che qui l'anno scorso c'erano 300.000 persone e c'erano anche 400 kg di peperoni, quindi insomma forse la Giornata Nazionale del Peperone ha perso un po' di visibilità, però ci sono tanti modi per celebrarlo anche a tavola. Continua il nostro viaggio nel tempo della musica italiana con una voce femminile, quella di Irene Grandi. Qui andiamo nel 1993, Un motivo maledetto.

0: Un motivo maledetto dal 1993 su Radio Latte Miele con Irene Grandi. Anche lei è in giro per concerti quest'estate, venerdì sera per esempio si esibirà a Pompei. Abbiamo aperto il discorso delle ricorrenze, delle giornate nazionali e internazionali che non smettono di esserci, neanche durante l'estate. Magari poi ci distraiamo e non ce ne accorgiamo, però oltre alla giornata nazionale del peperone, oggi è la giornata mondiale dell'anguria o del cocomero, che dir si voglia. Praticamente al centro Italia si usa un po' di più la parola cocomero, che tra l'altro arriva dal latino, come ci segna probabilmente la nostra Natalia in regia. Invece al nord si utilizza di più anguria, che tra l'altro è un termine che era stato portato dai veneziani a partire da una parola greca che in origine voleva dire cetriolo. Al sud alcuni utilizzano anche la dicitura melone d'acqua. Allora, è il frutto dell'estate per eccellenza. A me piace tantissimo l'anguria, insomma, tra i miei preferiti. Anche una bella cena solo a base di anguria, guarda, va benissimo. Tra l'altro tra poco faremo la ricetta veloce anticaldo con l'anguria protagonista. L'anguria è fatta per oltre il 90% di acqua, quindi idrata il corpo, dà energia con pochissime calorie, solo circa 30 calorie ogni 100 grammi.
1: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Il 5 settembre vivi la magia di Una notte con le stelle Music Awards. Ascolta la musica italiana più amata di sempre nel concerto evento più atteso dell'estate mediterranea.
4: Come fossi una bambola.
3: Fatti bravo, rap.
5: E batte tu animale, batte come.
3: Fausto Leali, Loredana Bertè. E tanti altri super ospiti illumineranno di musica ed emozioni Malta. Radio Latte Miele, media partner ufficiale. Scopri di più su lattemiele.com.
6: Spot. Oh, ma che bella casa! Hai cambiato tutto?
7: No, ho solo smesso di accontentarmi.
6: Parli dell'arredamento?
7: Parlo di ambienti che finalmente mi somigliano. Cucina su misura, armadi pensati per me, divano da vivere davvero.
8: Ok, dimmi dove sei stata, subito!
7: Matarrese Arredamenti a Canosa. Gente che ascolta, idee concrete e gusto, tanto gusto.
6: Allora non è solo arredamento.
7: Matarrese Arredamenti, qualcosa in più nell'arredamento.

0: dottore Giulia, oltre ogni immaginazione.
1: L'estate è il tempo del mare, del sole e dei giochi all'aria aperta. Io voglio che le spiagge restino belle, il cielo sempre azzurro e la natura felice. Per questo il mio papà mi insegna che le cose vecchie non si abbandonano, si portano da Bellino.
2: Porta da Bellino TV, monitor, computer ed elettrodomestici fuori uso. È gratuito, sicuro e aiuta a proteggere l'ambiente che amiamo. Bellino Metal Recycling, a Barletta. Prolungamento di via Fracanzano 165. Scopri di più su bellinoecometals.it. Buona estate a chi vuole bene alla natura.
3: Pavimenti e rivestimenti? Abitare 07. Arredo bagno e sanitari? Abitare 07. Ristrutturazioni chiavi in mano? Abitare 07. Abitare 07 è il top per l'acquisto di materiali edilizi di grande qualità per la tua casa. Abitare 07 è a San Severo in via San Paolo, chilometro 1. Telefono 0882 334902. Abitare 07. Sempre e solo il meglio per la tua casa.
4: Ricordi quel giorno, i fiori, quella luce magica e quel profumo nell'aria? Era tutto incredibile.
5: Sì, e tu eri il cuore pulsante di quella magia.
4: 20 anni e ancora sento quella stessa emozione.
6: Torre Giulia, 20 anni, oltre ogni immaginazione. Vieni a scoprire tutte le novità 2026-2027.

su Radio Latte Miele, Bacco per Bacco, una canzone che è del 2006, quindi ha 20 anni, ma potrebbe essere stata scritta proprio stamattina da Zucchero, che è reduce da uno dei suoi 1000 concerti in giro per l'Italia, l'Europa e il mondo, l'ultimo a Santa Susana, che lui definisce caliente, generosa, in Catalogna, in Spagna. Per una località caliente ci vuole qualcosa di fresco. Allora oggi è la giornata internazionale dell'anguria, che tra l'altro ha origini antichissime, che arriva dall'Africa meridionale, dove cresceva spontaneamente migliaia di anni fa. La conoscevano già bene gli egizi, che mettevano le angurie nelle tombe anche, insomma, perché apprezzavano molto questo frutto, che poi tramite rotte commerciali è arrivato sulle nostre tavole. L'anguria è un po' la regina dell'estate 2026 anche in Italia. Vediamo ben due ricette veloci anticaldo, con protagonista l'anguria, perché si avvicina l'ora di pranzo. Magari state pensando a che cosa potreste mangiare. L'insalata fresca di anguria e feta è un piatto veloce, semplicissimo, quindi prendete dei cubetti di anguria e la feta, che è il tipico formaggio bianco greco, con delle foglie di menta, magari un po' d'olio, un pizzico di sale, insomma, ed è fatta. Un'altra ricetta che ho scovato l'ha detta anche Giorgione, il famoso cuoco. Allora, aprite un cocomero senza semi, poi bisogna frullare tutto, aggiungere del ghiaccio e frullare anche questo. Per i più grandi, se vogliono, possono anche correggere il frullato a questo punto, magari con un goccino d'alcol o di qualcosa, e niente, poi si beve questa bevanda. Secondo Giorgione va bevuta non con la cannuccia, ma con uno zito, quindi con uno spaghetto rigido usato come cannuccia.

0: Radio Latte e Miele.
1: Latte e Miele.
0: La tua musica italiana.
2: Allora, stavo pensando...

0: fantasia.
1: L'ultima canzone, Giuli, il produttore, Biagio Antonacci, la voce su Radio Latte Miele. Inizia la nostra seconda ora insieme. Buongiorno di nuovo da Francesco Carrubba in questo lunedì 3 agosto. Stiamo insieme fino alle 14. Grazie mille a Natalia Scalatelli in regia. A questo punto volevo fare anche i complimenti all'Italia Under 18 del basket, che comunque si è portata a casa un bel argento europeo dopo la finale contro la Slovenia davanti a 3200 spettatori a Trento. Gli azzurrini sono stati battuti per 88-71, però insomma comunque una bella soddisfazione, una bella prestazione. L'allenatore Sodini ha detto: c'è un pizzico di amarezza, ma sono enormemente orgoglioso dei miei ragazzi. Volevo ringraziare anche tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici che stanno scrivendo al 335-787-1910 per ricevere in omaggio da Latte Miele i biglietti del concerto di Tony Pitoni del 4 settembre. Siete veramente tanti, la redazione è già in azione per contattare alcuni di voi, quindi veramente grazie. Ora spazio alla redazione per le news.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: Il sapore del mare, il ritmo dell'estate. Per tutto luglio e agosto Radio Latte Miele ti aspetta a Rimini, al Ciringhito 100-100 del Bagno 100 Sole Caliente. Tutti i martedì dalle 11.30 l'aperitivo si colora di divertimento, musica e tantissimi gadget con l'energia travolgente di Alan Caligiuri. Radio Latte Miele, l'estate è tutta da vivere.
5: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. È giallo sui nuovi negoziati tra Stati Uniti e Iran. Trump nelle ore scorse aveva annunciato l'imminente ripresa dei colloqui, ma Teheran lo smentisce. Al momento non è ripresa alcuna trattativa, riferisce il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano, aggiungendo che la situazione nello stretto di Hormuz non cambierà finché continueranno da parte degli Stati Uniti le violazioni degli impegni. Il riferimento di Teheran è al memorandum d'intesa siglato tra le due parti lo scorso giugno. E torna a infiammarsi il fronte di Gaza. Ieri nei bombardamenti delle forze israeliane almeno 19 palestinesi sono rimasti uccisi, lo riporta Al Jazeera. Due strutture sanitarie hanno riportato gravi danni. Hamas parla di deliberata escalation che mira a ostacolare gli accordi per il cessate il fuoco raggiungi con la mediazione anche di Trump. E ancora fuoco incrociato tra Russia e Ucraina, sarebbero almeno 9 civili morti nelle ultime ore in territorio russo, specie nella regione di Belgorod, e almeno 5 le vittime in vari quadranti dell'est ucraino. Intanto il viceministro degli esteri russo Galuzin rilancia la disponibilità di Mosca a esaminare proposte costruttive per la fine del conflitto, anche sui possibili formati e sede dei colloqui, accusando la controparte di aver osteggiato il processo negoziale dopo i colloqui in Alaska dello scorso febbraio. La tragedia ieri sulla superstrada Rieti-Terni al confine tra Lazio e Umbria è salito da almeno 6 morti e 34 feriti il bilancio dell'incidente, in cui un pullman si è scontrato frontalmente con un camper che procedeva in direzione opposta. Nello schianto sono state coinvolte anche 3 auto che non sono riuscite a evitare l'impatto, attivata l'assistenza psicologica per i feriti rimasti illesi, ancora in stato di shock.
6: E adesso le news regionali. Unire 29 borghi dell'Appennino pugliese attraverso una rete ecologica senza precedenti. È questa la sfida lanciata dal nuovo circolo Legambiente dei Monti Dauni, nella provincia di Foggia, che ha annunciato il suo primo grande progetto per il territorio, realizzare il ciclo cammino più esteso del Mezzogiorno. Si tratta di un'infrastruttura verde che attraverserà oltre 1900 km quadrati di superficie, abbracciando 3000 ettari di foreste e sfiorando bellezze naturalistiche del territorio. L'obiettivo di questo progetto è trasformare il polmone verde della Puglia in una meta d'eccellenza per il turismo lento e sostenibile. Restiamo in Puglia, dove la regione continua la sfida per un litorale accessibile, sicuro e rigorosamente gratuito. Il presidente della regione, Antonio De Caro, ha fatto tappa a Caratusca, nel territorio di Monopoli, per presentare i primi risultati della strategia Mare Democratico, un piano strutturale che ha già finanziato ben 56 comuni costieri, dal Gargano al Salento, con l'obiettivo di riqualificare i tratti di costa al libero accesso. La filosofia della giunta regionale è netta: garantire che le spiagge pubbliche restino gratuite e a disposizione di tutti, dotandole però dei servizi essenziali per renderle fruibili, moderne e pronte ad accogliere cittadini e turisti senza barriere. Da Francesco Dal Vento, lì nello studio.
5: E europei di nuoto, stamane un'altra medaglia per gli azzurri, argento per Filippo Pelati nella finale del solo libero maschile di nuoto artistico, l'oro del britannico Tomlin, bronzo per lo spagnolo Cáceres. Nella finale femminile, giù dal podio Enrica Piccoli, che si posiziona al quarto posto. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
3: Spot. Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola Torre Giulia invita gli sposi a un open day esclusivo, con degustazione gratuita e momenti indimenticabili. Contattaci al 347-456-2904 e vivi l'emozione. Prenota ora. Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.
0: Sentirsi bene con se stesse è l'inizio di ogni bellezza. Madame Toupé è il centro specializzato che si prende cura di te a 360 gradi. Dalle parrucche in capelli naturali, agli infoltimenti e turbanti creati su misura, fino al supporto delicato dell'estetica oncologica. Non sei sola. Scegli l'esperienza di chi mette la tua femminilità al primo posto. Madame Toupé, perché la tua forza parte dal tuo riflesso. Mariangela e il suo staff ti aspettano per una consulenza privata in via Indipendenza 8 a Barletta. Per info chiama il 340-51-90-947.
7: L'estate è il tempo del mare, del sole e dei giochi all'aria aperta. Io voglio che le spiagge restino belle, il cielo sempre azzurro e la natura felice. Per questo il mio papà mi insegna che le cose vecchie non si abbandonano, si portano da Bellino.
8: Porta da Bellino TV, monitor, computer ed elettrodomestici fuori uso. È gratuito, sicuro e aiuta a proteggere l'ambiente che amiamo. Bellino Metal Recycling, a Barletta, prolungamento di via Fracanzano 165. Scopri di più su bellinoecometals.it. Buona estate a chi vuole bene alla natura. Devi ristrutturare casa e cerchi un partner affidabile e professionale? Scegli Gervasio Edilizia. Ad Ortanova, tutto per la tua casa. Arredo bagno, pavimenti, rivestimenti, termoidraulica e molto altro. Siamo esclusivisti dei migliori marchi. MCZ, Keracol e Licata. Qualità, affidabilità ed esperienza. Con Gervasio Edilizia, la tua casa diventa realtà. Gervasio Edilizia, a Ortanova, via Carapelle, chilometro 1.
9: Ricordi quel giorno, i fiori, quella luce magica e quel profumo nell'aria? Era tutto incredibile.
10: Sì, e tu eri il cuore pulsante di quella magia.
9: 20 anni e ancora sento quella stessa emozione.
11: Torre Giulia, 20 anni, oltre ogni vaccinazione. Vieni a scoprire tutte le novità 2026-2027.

Antidroga Emma e Fabri Fibra su Radio Latte Miele. Mi ha colpito una notizia proprio di questi giorni, del weekend, perché l'intelligenza artificiale potrebbe intervenire per sanzionarci meglio, in sostanza, perché non si può sanzionare attualmente l'uso del telefono alla guida, ma neanche il mancato allaccio delle cinture, se non interviene direttamente l'agente di polizia, insomma, o il vigile urbano. Però prossimamente a farci le multe potrebbe pensarci proprio l'intelligenza artificiale, un po' come accade già per gli autovelox. Infatti c'è un test in corso sulla superstrada Firenze-Pisa-Livorno. C'è una telecamera ad altissima risoluzione di ultima generazione che cerca di individuare chi usa il telefono all'interno dell'abitacolo, quindi anche chi è alla guida, oppure chi non usa le cinture di sicurezza, chi ha l'assicurazione scaduta oppure la revisione non in regola. Al momento è solo una sperimentazione, quindi non partono le multe se l'intelligenza artificiale riesce a individuare queste infrazioni. Questo test durerà per 90 giorni, potrebbe essere prorogato una volta sola. Infatti il dubbio è proprio questo: la tecnologia riesce a individuare queste infrazioni anche quando il traffico è molto intenso e ci sono più automobili nello stesso momento nel campo visivo della telecamera? Si sta cercando di capire questo. Tra poco vediamo meglio come funziona nel dettaglio tutto questo. Ora c'è Buon Vento, Jovanotti, Alfa.

Buon vento Alfa, ospite di Giovanotti su Radio Latte Miele. Giova si è mangiato un'intera anguria proprio ieri, gliel'ha comprata la sua moglie Francesca Valiani, c'è anche un video che lo testimonia, lo diciamo perché appunto oggi è la giornata internazionale dell'anguria, l'abbiamo raccontato poco fa. Insieme a questo algoritmo dell'intelligenza artificiale installato con una telecamera sulla superstrada Firenze-Pisa-Livorno che praticamente spia all'interno dei veicoli per capire se il conducente sta usando il telefono, se la cintura è allacciata, sia del guidatore sia del passeggero. Insomma, c'è questa sperimentazione in corso, c'è anche la lettura automatica della targa per verificare se l'assicurazione è valida, se è stata fatta la revisione. Insomma, prossimamente probabilmente tutti i controlli verranno effettuati anche così. Tra l'altro avvengono in tempo reale 24 ore su 24 perché le telecamere sono dotate di infrarossi, quindi possono spiarci anche di notte e in condizioni di scarsa visibilità. Se questo test, che appunto durerà almeno 90 giorni, avrà successo, a quel punto probabilmente lo vedremo spuntare anche in tante altre strade di tutta Italia. L'impressione è un po' che si vada sempre più nella direzione di avere una sorta di grande fratello anche all'interno delle nostre automobili.

0: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
1: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.

0: Giulia, oltre ogni immaginazione.
1: Sconti incredibili, tutto metà prezzo.
2: Sì, sì, certo, dicono tutti così.
3: In giro si sentono troppe storie. Non credere a tutto ciò che senti. Scegli la trasparenza. Scegli i veri saldi. Negli store Mobilificio Europa sono arrivati i veri saldi estivi. Per te, sconti reali fino al 70% sui migliori arredi esposti.
2: Beh, a questo ci credo.
3: Ti aspettiamo in store. Mobilificio Europa. Da 50 anni, la tua espressione di casa.
4: Hai presente quel profumo che ti fa sorridere già dal primo respiro? È il momento di scoprire Caffè.

0: Provalo anche nel gusto gourmet 100% arabica, a basso contenuto di caffeina e compatibile con espresso, dolce gusto a modo mio e cialde. Vai su caffèpannoneshop.com.
1: Tesoro, dove mi porti quest'anno in vacanza?
2: Dove vuoi tu, cara?
1: Voglio tanto mare e solo mare.
2: Sì, ma prima devo avere l'ok da loro.
1: Loro chi?
2: Gli unici di cui mi fido per avere l'auto in perfetta sicurezza.
1: Campanile.
2: Brava, loro sono convenzionati con le più importanti compagnie assicurative. Offrono un check-up completo della nostra auto. Prima di partire è importante, non credi?
1: Pensi sempre a tutto.
3: Campanile Automotive Group. Garantiamo la tua mobilità per un'estate serena. Passa da noi prima di partire. Siamo a Barletta in via Trani 151 o a Canosa di Puglia in via Maddaloni 17. Campanile Automotive Group.
4: Agili nel fare.
5: Ricordi quel giorno, i fiori, quella luce magica e quel profumo nell'aria? Era tutto incredibile.
6: Sì, e tu eri il cuore pulsante di quella magia.
5: 20 anni e ancora sento quella stessa emozione.
7: Torre Giulia, 20 anni, oltre ogni immaginazione. Vieni a scoprire tutte le novità 2026-2027.
8: Due super canzoni, due super cantautori nel nostro nuovo viaggio nel tempo della musica italiana. Partiamo dal 1979, Alba Chiara, Vasco Rossi, e poi Ivano Fossati con La musica che gira intorno, dall'80.

La musica che gira intorno Ivano Fossati dal 1983 su Radio Latte e Miele. Allora, oggi sono arrivati dei dati che riguardano il mese di agosto, l'estate in Italia, le vacanze, le ha accennati anche Francesco Bianco, volevo guardarli insieme a voi un pochino nel dettaglio perché questo mese si prepara a registrare praticamente 97 milioni di pernottamenti e questo nonostante tutti gli aumenti che ci sono, quindi crescono i costi per viaggiare, per i trasporti, i carburanti, come vi abbiamo raccontato in questi giorni. Lo dicono le stime di Assoturismo, Confesercenti, anche con lo zampino del Centro Studi Turistici di Firenze. Quindi ad agosto sono attesi oltre 96,7 milioni di pernottamenti nelle strutture di tutta Italia. L'aumento è dell'1% 1% poco più, comunque c'è rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Quali sono le mete più gettonate? Naturalmente le località balneari, perché il mare italiano è molto amato anche da noi, anche da noi stessi. Quindi 43 milioni di presenze previste proprio lì, lungo la costa, anche qui c'è una crescita di quasi l'1%. Crescono anche i laghi con un aumento dell'1,6%, quindi una crescita un po' più marcata, quasi 9 milioni di pernottamenti. La montagna si conferma comunque gettonatissima quest'estate, anche perché cerchiamo tutti l'ombra e il fresco. La crescita qui è del 2,3%, ancora più alta, quasi 12 milioni di presenze. Ci sono ancora delle curiosità su questi dati, perché ci sono altre parti dell'Italia che vengono visitate. Anche qui si tratta di milioni di persone, magari qualcuno può trarre spunto se deve organizzare un viaggio, uno spostamento last minute proprio in questo mese, agosto, oppure anche a settembre. Bello andare via anche a settembre. Mango come Mona Lisa.

come Mona Lisa, l'incredibile voce di Mango dal 1990 su Radio Latte Miele, il nostro viaggio nel tempo della musica italiana che continua, come continua la nostra esplorazione dell'estate attraverso questi dati che sono arrivati stamattina sul mese di agosto. Allora, vanno abbastanza bene anche le aree come campagna, le colline, i piccoli borghi, perché continuano comunque ad attrarre visitatori che magari cercano le esperienze. Il turismo esperienziale va sempre più forte, magari si cercano anche i ritmi un po' più rilassati. Comunque 3 milioni e mezzo di presenze previste in questi luoghi questo mese. Le città d'arte invece fanno un po' più fatica, questo è un peccato perché in Italia ne abbiamo di bellissime ovviamente, però le temperature incidono molto, le temperature sono alte, quindi di visitare una città può essere un pochino più complicato, e qui infatti la crescita prevista è solo dello 0,3%, quasi 14 milioni di pernottamenti, però c'è un forte richiamo internazionale, quindi tanti turisti arrivano dall'estero comunque per vedere le nostre belle città d'arte. E poi c'è il capitolo delle terme in generale, che dovrebbero chiudere comunque agosto con il segno più, si parla di 2 milioni di presenze, poco più, un incremento dello 0,2%, riguarda questo incremento soprattutto le strutture immerse nella natura, quindi percorsi benessere, le attività che si possono fare all'aperto, anche perché una sauna al chiuso in questo periodo forse non si augura neanche al peggior nemico.

Al mondo non esiste nessuna come te, che mi guardi con gli stessi occhi tristi. Quando fuori c'è il sole, ha una strana forma di malinconia.

0: ci si ammazza e il tempo vola. Lo sappiamo entrambi, è un'altra storia.
1: Un'altra storia, Marco Mengoni e Franco 126 su Radio Latte Miele. Allora, guardiamo ancora alcune curiosità sul rapporto tra agosto e le vacanze in Italia, perché questa mattina sono usciti questi numeri. Insomma, la presenza italiana continua a essere la quota maggioritaria del mercato, quindi 52 milioni di italiani in vacanza nel nostro stesso paese, siamo quasi al 54%, c'è una crescita dell'1% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, però è importante anche la presenza internazionale, anzi è in aumento, quindi i turisti stranieri da noi dovrebbero generare quasi 45 milioni di pernottamenti, siamo al 46%, comunque una bella fetta, anche qui c'è un po' di crescita, poco più dell'1%. Come saranno le vacanze di agosto? Saranno dei soggiorni mediamente più brevi, anche in destinazioni facilmente raggiungibili e anche con l'intenzione esplicitamente dichiarata di risparmiare qualcosina nelle varie località di vacanza quando si può, proprio per il discorso che dicevamo all'inizio, perché ci sono tanti aumenti di tutti i tipi e quindi costa tutto davvero troppo.

0: 13 in punto.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Tuca Macarena, l'ultima invenzione di Baby Kay, l'abbiamo ascoltata insieme su Radio Latte Miele. Di nuovo buongiorno da Francesco Carrubba, inizia la nostra terza e ultima ora insieme per questa mattina, ma poi ci risentiamo tutta la settimana, sempre dalle 11 alle 14. Fatemi dire di nuovo grazie sempre alla nostra regia. Allora, vi ho detto all'inizio dell'ora il numero per i messaggi, ma tanto ormai lo conoscete, l'avete memorizzato sui telefoni, è sempre il 335-787-1910. L'avete anche utilizzato per scrivere Tony e ricevere i biglietti del suo concerto, il concerto di Tony Pitoni del 4 settembre a Milano. Ho visto la redazione super operativa per contattarvi, insomma, quindi spero che siate felici di questo omaggio. Allora, prima di iniziare ufficialmente la nostra ora insieme, ancora con tanta musica italiana e delle notizie, è arrivato il momento di lasciare spazio di nuovo a Francesco Bianco per Ok Salute.
1: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
2: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
3: Che botta! Per ogni botta Hematonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Hematonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
4: Ok Salute e Benessere.
5: Siamo all'appuntamento con Ok Salute e Benessere. Buona giornata da Francesco Bianco. Ogni estate torna puntuale lo stesso consiglio della nonna, un rimedio naturale da passaparola sui social. Prendi integratori di vitamina B1 o tiamina qualche settimana prima delle vacanze, il tuo sudore cambierà odore, le zanzare non ti pungeranno più. Da decenni la tiamina viene proposta come un vero e proprio repellente sistemico, ma qual è la posizione della comunità scientifica? Esiste una base reale o si tratta solo di un mito duro a morire? Per rispondere con certezza a questa domanda abbiamo analizzato la letteratura biomedica e le revisioni sistematiche condotte negli ultimi decenni. L'idea è che la vitamina B1 possa fungere da scudo anti-zanzare risale al lontanissimo 1943, quando il medico americano Ray Shannon pubblicò un primo resoconto preliminare suggerendo che la somministrazione di tiamina, quindi vitamina B1, ad alte dosi potesse ridurre i sintomi e le punture degli insetti. Nei decenni successivi, tuttavia, questi primi report si sono rivelati aneddotici e privi di un gruppo di controllo rigido. Nonostante ciò, l'ipotesi biologica secondo cui la tiamina in eccesso eliminata tramite la traspirazione cutanea possa emanare un odore in grado di mascherare i segnali chimici percepiti dalle zanzare, come l'anidride carbonica e l'acido lattico, ha preso piede nel folklore popolare. Quando la teoria è stata sottoposta a test rigorosi in doppio cieco e con metodologie di laboratorio controllate, la presunta efficacia della vitamina B1 è crollata. E poi c'è la revisione sistematica del 2022. La conferma definitiva è arrivata dallo studio condotto dal dottor Matan Shelomi dell'Università Nazionale di Taiwan. L'autore ha analizzato 104 studi, casi clinici e linee guida prodotti negli ultimi 80 anni. La conclusione è stata perentoria. La tiamina non possiede alcuna capacità repellente contro le zanzare o altri artropodi, a prescindere dal dosaggio o dalla modalità di somministrazione. Se la scienza ha smentito l'efficacia della vitamina B1 già da decenni, per quale motivo molte persone continuano a pensare di poterne trarne beneficio? La ricerca suggerisce due fattori chiave. Effetto placebo: quando si assume un integratore con l'aspettativa di non essere punti, si tende a fare meno caso alle punture minori o a posizionarsi inconsciamente in ambienti meno esposti. Modulazione dei sintomi: alcune evidenze cliniche suggeriscono che la tiamina possa ridurre la reazione infiammatoria soggettiva e l'orticaria papulosa indotta dai morsi d'insetto. In altre parole, la zanzara punge ugualmente, ma l'intensità del prurito e del ponfo potrebbe risultare attenuata, portando erroneamente il paziente a credere di essere stato punto di meno. Grazie per essere stati con noi.
6: spot.
7: Ho il diploma, ma voglio specializzarmi nelle tecnologie più avanzate dell'energia.
6: Allora devi guardare l'ITS Academy Green Energy Puglia. Hanno corsi gratuiti. In 2 anni diventi un tecnico esperto, fai tirocinio in azienda e trovi lavoro subito. E sono presenti con 5 sedi in tutta la Puglia.
7: Il sito è ITS Green Energy Puglia?
6: Esatto. Informati adesso. I posti finiscono in fretta.
8: Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola Torre Giulia invita gli sposi a un open day esclusivo con degustazione gratuita e momenti indimenticabili. Contattaci al 347-456-2904 e vivi l'emozione. Prenota ora. Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.
9: Nuova apertura a Barletta. Arriva il Fish Market del Popolo. Alba Mari di Albanese Giovanni a Barletta.

0: Fish Market del Popolo. Il mare, ogni giorno, sulla tua tavola.
1: Ad Apricena c'è un luogo che si rinnova per rendere unici i tuoi momenti speciali. Il Boschetto. Completamente ristrutturata la nuova grande sala eventi è pronta ad accogliere battesimi, comunioni, cresime e feste private con eleganza e stile. E quando vuoi vivere giornate di relax e divertimento, ti aspetta la splendida piscina semi-olimpionica e tutta la bontà del ristorante e pizzeria. Il Boschetto. Emozioni da vivere. Ricordi da custodire. Ti aspetta ad Apricena, contrada San Sabino, nella rigogliosa campagna garganica. Per info e prenotazioni 0882 64 58 40.
2: Ricordi quel giorno, i fiori, quella luce magica e quel profumo nell'aria? Era tutto incredibile.
3: Sì, e tu eri il cuore pulsante di quella magia.
2: 20 anni e ancora sento quella stessa emozione.
4: Torre Giulia, 20 anni, oltre ogni vaccinazione. Vieni a scoprire tutte le novità 2026-2027.
5: Che voglia di arrivare d'estate da te. Sto accelerando e adesso ormai.
6: Bastano poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.

ogni settimana su Radio Latte Miele l'ultimo singolo di Edoardo Bennato, che ha compiuto 80 anni da poco, e a TV Sorrisi e Canzoni ha detto: a 80 anni il mio dovere è continuare a provocare. Allora, questo per quanto riguarda Edoardo Bennato. Mi ha colpito l'impresa di un nuotatore, ma nuotatore dire poco, questo è un eroe, si chiama Bartolomiej Kubkowski, ha nuotato per 160 km ininterrottamente dalla Svezia alla Polonia, attraversando il Mar Baltico in 56 ore, un'impresa mastodontica, è un record. Lui bracciata dopo bracciata, insomma, ha nuotato per 156 km per l'esattezza. È partito venerdì dalle coste svedesi, nella serata di domenica ha toccato terra sulla costa polacca poco prima delle 20. ADN Kronos ha raccontato tutta la sua storia. Lui, proprio per regolamento, ha dovuto raggiungere il traguardo senza l'aiuto di nessuno, è stato in acqua per più di 2 giorni senza neanche poter toccare la barca che lo accompagnava. È arrivato sugli ultimi sulla spiaggia quando finalmente ha toccato terra, davvero stanchissimo, barcollando dopo essere uscito dall'acqua, e ha detto: sono così stanco che non so nemmeno cosa provo, perché davvero la fatica ha avuto la meglio a quel punto. Tra poco raccontiamo ancora qualche curiosità sulla sua impresa, ma prima c'è il disco Latte Miele, è quello di Francesco Gabbani, anche lui in giro per l'Italia per concerti. Lo ascoltiamo con Summer Funk.

fuck. Abbiamo cantato e ballato il Summer Funk di Francesco Gabbani, disco Latte Miele. Continuiamo a raccontare l'impresa di Kubkowski. Ha nuotato per 160 km dalla Svezia alla Polonia e durante la traversata, siccome è stato in acqua un sacco di tempo, più di 2 giorni, come fai per mangiare? Si è alimentato durante delle brevi pause, ma stando sempre in mare. Non ha mai dormito, praticamente non ha appunto toccato neanche la barca che lo seguiva per assistenza e per sicurezza, perché rientrava tutto nelle regole di questo record, e quindi in oltre 2 giorni di nuoto ha anche rischiato di perdere conoscenza, ha avuto problemi di orientamento a causa della carenza di sonno, ha avuto praticamente anche le allucinazioni. Io so che questa cosa succede anche agli atleti che corrono nei cosiddetti trail, queste maratone infilite che anche lì durano ore, giorni, magari nei boschi. A un certo punto gli atleti hanno anche le allucinazioni. Lui, Kubkowski, era tanto che programmava questa impresa, ha iniziato nel 2022 a prepararsi, ha fatto diversi tentativi, nel 2025 c'era andato vicinissimo, dopo 159 chilometri gli mancavano 11 chilometri all'arrivo, ha perso conoscenza appunto, invece questa volta ce l'ha fatta anche grazie a una rotta più favorevole e quindi è riuscito a resistere fino alla fine. Lui ha dedicato la sua impresa a una fondazione che assiste persone malate, quindi i fondi che è riuscito a raccogliere negli ultimi mesi verranno devoluti in beneficenza.

0: L'acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Spot.
2: Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola, Torre Giulia, invita gli sposi a un open day esclusivo.

0: oltre ogni immaginazione.
1: Oh, ma che bella casa! Hai cambiato tutto?
2: No, ho solo smesso di accontentarmi.
1: Parli dell'arredamento?
2: Parlo di ambienti che finalmente mi somigliano. Cucina su misura, armadi pensati per me, divano da vivere davvero.
3: Ok, dimmi dove sei stata, subito!
1: Matarrese Arredamenti a Canosa. Gente che ascolta, idee concrete e gusto, tanto gusto.
3: Allora non è solo arredamento.
1: Matarrese Arredamenti, qualcosa in più nell'arredamento.
4: Wow, Luca, hai preso una Tesla?
5: Sì, da Automotive Campanile è arrivato il mondo Tesla. Tecnologia e prestazioni da sogno, finalmente a portata di mano.
4: Sì, ma attento a non graffiarla.
5: Ah, nessun problema. Tesla, Mercedes, BMW, Stellantis, i grandi marchi, li hanno scelti come carrozzeria e officina ufficiale.
6: Automotive Campanile, qualità garantita, assistenza impeccabile, noleggio e vendita su misura per te. Ti aspettiamo a Barletta in via Trani e a Canosa in via Maddaloni. Scopri di più su automotivecampanile.it.
7: L'11 agosto Terlizzi accoglie una delle voci più intense della musica italiana, Ermal Meta, in concerto con Live Estate 2026. Una notte di emozioni, parole e grandi successi nel cuore della festa maggiore.
8: Stella, stellina, la notte si avvicina.
7: Appuntamento in Piazza Cavour a Terlizzi, Ermal Meta Live. Biglietti su ticketone.it. Radio Partner Love FM.
9: Ricordi quel giorno, i fiori, quella luce magica e quel profumo nell'aria? Era tutto incredibile.
10: Sì, e tu eri il cuore pulsante di quella magia.
9: 20 anni e ancora sento quella stessa emozione.
11: Torre Giulia, 20 anni, oltre ogni vaccinazione. Vieni a scoprire tutte le novità 2026-2027.
12: Il nostro nuovo viaggio nel tempo della musica italiana inizia con due grandissime voci femminili. Raffaella Carrà con Festa, la versione italiana di Fiesta dal 77, e poi Non sono una signora, Loredana Bertè dal 1982.

0: di Loredana Bertè, Non sono una signora, dal 1982 su Radio Latte Miele. Il nostro viaggio nel tempo della musica italiana è passato anche per gli anni 80. Torniamo ai nostri giorni anche con il turismo dei formati cinematografici, a definirlo così è un articolo del Post ed è tutto vero, perché oggi ci sono tanti appassionati di cinema che sono davvero disposti a viaggiare e anche a spendere tanto per vedere un film nelle migliori condizioni anche dal punto di vista tecnologico. Questa tendenza è esplosa ora con, in questi giorni, con il film L'Odissea di Nolan, che solo oggi è stato superato il botteghino da Spider-Man nell'ultimo capitolo, come abbiamo raccontato. Cosa è successo? L'Odissea di Nolan ha reso proprio evidente questo trend, e in realtà era una tendenza che esisteva già, ma solo ora è emersa in superficie fino a questo punto. Il regista dell'Odissea, Nolan, ha fatto il film, forse l'avrete sentito dire, con una pellicola da 70 mm e in formato IMAX. Sono modalità molto rare nel cinema e insomma questa combinazione di tecniche rende anche un po' complicato vedere il film nella versione che il regista ha immaginato. Quindi anche con queste caratteristiche tecniche ci vuole un impianto di proiezione adeguato, adatto sia per la pellicola sia per il formato IMAX, e quindi decine e decine di spettatori in tutto il mondo organizzano dei viaggi apposta per andare a raggiungere la sala che offre le condizioni migliori per la proiezione. Tra poco ne parliamo ancora. Ora c'è Eros Ramazzotti con Un'altra te, dal 93.
1: Una

0: Un'altra te, Eros Ramazzotti, Radio Latte Miele. Quante sale nel mondo esistono che rendano possibile la proiezione IMAX a 70 mm come l'ha pensata il regista dell'Odissea Nolan? Solo 41, 25 sono negli Stati Uniti, 8 in California, in Europa ce ne sono 6, in Italia non ne abbiamo neanche una, però ci sono delle sale che possono proiettare perlomeno i film sulla pellicola da 70 mm senza il formato IMAX. Si trovano nelle province di Roma, Napoli, Bologna, Treviso e Milano. Il New York Times negli ultimi giorni ha raccolto proprio alcune storie degli appassionati di cinema che hanno viaggiato di più per raggiungere una sala in particolare dove vedere quel film. Per esempio Zach, per vedere l'Odissea, ha fatto quasi 500 km in auto e ha anche prenotato una stanza d'albergo, oltre ovviamente al biglietto per il cinema, e infatti a quel punto ha detto: "Ciao, allora me lo guardo due volte", e così dice di aver vissuto l'esperienza del cinema nella sua forma più pura. Un altro intervistato dal New York Times, David, ha preso un aereo dall'Honduras addirittura. Mike invece ha percorso oltre 1450 km attraverso il Missouri e il Michigan. Allora c'è anche da dire un'altra cosa: solo una piccola parte dei cinema IMAX è abbastanza grande da poter proiettare anche queste enormi bobine di pellicola da 70 mm. Infatti la bobina dell'Odissea pesa più di 300 kg, è lunga 18 km e al cinema in pratica arrivano a pezzi, arrivano diversi scatoloni, ma una bella chiavetta USB.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: Avviso a tutti i passeggeri: grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99€ al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99€. Info i paesi su iliad.it.
4: Spot. Sentirsi bene con se stesse è l'inizio di ogni bellezza. Madame Toupet è il centro specializzato che si prende cura di te a 360 gradi. Dalle parrucche in capelli naturali, agli infoltimenti e turbanti creati su misura, fino al supporto delicato dell'estetica oncologica. Non sei sola. Scegli l'esperienza di chi mette la tua femminilità al primo posto. Madame Toupet, perché la tua forza parte dal tuo riflesso. Mariangela e il suo staff ti aspettano per una consulenza privata in via Indipendenza 8 a Barletta. Per info chiama il 340 51 90 947.
5: Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola Torre Giulia invita gli sposi a un open day esclusivo con degustazione gratuita e momenti indimenticabili. Contattaci al 347 456 2904 e vivi l'emozione. Prenota ora. Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.
6: Devi ristrutturare casa e cerchi un partner affidabile e professionale? Scegli Gervasio Edilizia. Ad Ortanova, tutto per la tua casa. Arredo bagno, pavimenti, rivestimenti, termoidraulica e molto altro. Siamo esclusivisti dei migliori marchi. MCZ, Caracol e Licata. Qualità, affidabilità ed esperienza. Con Gervasio Edilizia, la tua casa diventa realtà. Gervasio Edilizia, a Ortanova, via Carapelle, chilometro 1.
7: L'estate è il tempo del mare, del sole e dei giochi all'aria aperta. Io voglio che le spiagge restino belle, il cielo sempre azzurro e la natura felice. Per questo il mio papà mi insegna che le cose vecchie non si abbandonano, si portano da Bellino.
6: Porta da Bellino TV, monitor, computer ed elettrodomestici fuori uso. È gratuito, sicuro e aiuta a proteggere l'ambiente che amiamo. Bellino Metal Recycling, a Barletta.

Almeno tu nell'universo, la storica canzone portata a successo da Mia Martini, l'abbiamo riascoltata nell'altrettanto bella e intensa versione di Elisa su radio. Latte e miele, una notiziuola piccolina, quando siamo ormai in chiusura, tra poco arriverà Andrea D'Agostino. Allora, il presidente americano Donald Trump è anche un giocatore di golf e ha vinto anche un torneo lì nel suo circolo di Bedminster nel New Jersey. Ha anche pubblicato un video del suo colpo decisivo con cui ha vinto il torneo di golf, l'ha fatto proprio con orgoglio, e ha detto: sono onorato perché, a differenza degli altri partecipanti, io ho avuto pochissimo tempo per allenarmi, dato che sono concentrato su molte altre cose. In effetti, presidente degli Stati Uniti, qualche pensiero ce l'ha sicuramente da gestire quotidianamente. Poi Trump ha anche aggiunto qualcosa su questa vittoria, ha detto: si chiama talento, io ce l'ho, loro no.

0: 13:59.
1: L'allenatore della Juve, ex CT,
2: che non sono io,
1: che non sei ancora tu.
2: Ah, ok. No, no, per capire.
1: No, però ha detto che la nazionale italiana oggi assomiglia un po' a Spalletti. Ha detto che assomiglia un po' a un telefono vecchio senza aggiornamenti.
2: Ok.
1: Allora, lo sapere dal
2: il
1: nuovo
2: vecchio Samsung
1: Nokia col serpentino che gira. Dal personal
2: buongiorno.
1: Trainer Andrea D'Agostino, cosa
2: buongiorno,
1: ne pensa?
2: Buongiorno, buongiorno. Sono benvenuto. Totalmente in disaccordo perché questo weekend con i ragazzi abbiamo fatto una cosa molto moderna.
1: Che cosa?
2: Al passo
1: con
2: i tempi.
1: Cosa
2: allora, intanto sabato siamo andati tutti quanti in piscina.
1: Bravi, bravi.
2: Abbiamo preso il sole, abbiamo fatto il bagno.
1: Un po' di relax.
2: Esatto,
1: ecco,
2: un po' di relax. E domenica invece era un po' nuvoloso.
1: Certo.
2: Quindi tutto il pomeriggio a guardare le serie in streaming.
1: Questa è una ricetta che ritorna nella tua agenda.
2: L'importante è essere pronti
1: sul pezzo, sulle serie.
2: Per giocare. Per
1: perché
2: giocare.
1: Poi in campo cosa ti racconti, se no?
2: No, certo, scusami. Se due stanno correndo nella stessa direzione, si racconteranno qualcosa, no?
1: Magari se scopri la serie preferita dell'arbitro, puoi anche accattivarti.
2: Dici, oh, arbitro, questo... hai visto Odissea, un film nuovo, bello, eh? Oh sì, l'ho visto. Tutto così. Una lunga conversazione.
1: Bene, bene. Vi lascio a Dag, Andrea Dag D'Agostino. Noi ci ritroviamo domani, sempre dalle 11 alle 14, grazie alla nostra regia.
2: Grazie, Carrubs, a domani.
1: Ciao.
2: Ciao, ciao, ciao. E noi cominciamo invece tra pochissimo, anche oggi, 3 ore insieme, in questo lunedì 3 di agosto, già dicendo 5. Ma viaggio troppo. Trigno e Dermalmeta.
3: Salveremo.

0: irrecuperabile, come dicono Trigno ed Ermal Meta su Radio Latte Miele. Buon lunedì pomeriggio, ciao a tutti, eccoci pronti a cominciare anche oggi altre tre ore insieme, come sempre fino alle 17. Ciao, io sono Doug, con me in regia c'è Osvaldo. Ciao Osvaldo, buongiorno. Ma ho sbagliato, lo so, vero? Vabbè, dai, fai niente, poi mi correggerai. Dovresti metterti la targhettina col nome, sai come si usa? Ciao, il mio nome è sotto il nome. Buongiorno a tutti e benvenuti, ancora un buon pomeriggio. Tre ore insieme, 335-787-1910 come sempre. Questo è il numero per tutti i vostri messaggi su WhatsApp. Anche oggi ne abbiamo parecchie di cosine da fare insieme, perché intanto si parlerà tanto, ci sarà tanta bella musica italiana, quindi rimanete con noi, abbiamo tre ore da passare insieme.
1: Quando

0: Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.
1: Sconti incredibili, tutto metà prezzo.
2: Sì, sì, certo, dicono tutti così.
3: In giro si sentono troppe storie. Non credere a tutto ciò che senti. Scegli la trasparenza. Scegli i veri saldi. Negli store Mobilifici Europa sono arrivati i veri saldi estivi. Per te, sconti reali fino al 70% sui migliori arredi esposti.
2: Beh, a questo ci credo.
3: Ti aspettiamo in store. Mobilificio Europa. Da 50 anni, la tua espressione di casa.
4: Ci sono vini che si bevono e poi ci sono vini che si ricordano. Cinque uve rosse, Pier delle Vigne, Verdeca di Gravina, Terre di Federico, icone del vino pugliese, prodotte in esclusiva. Poderi d'Agostino nasce nel cuore della Puglia, dove la terra, il sole e il tempo trasformano ogni vendemmia in una storia da raccontare. Vini d'eccellenza, sapori genuini e prodotti del territorio, scelti per chi ama la qualità e l'autenticità. Poderi d'Agostino, la Puglia da vivere, da condividere. Dividere e da assaporare.
5: L'estate è il tempo del mare, del sole e dei giochi all'aria aperta. Io voglio che le spiagge restino belle, il cielo sempre azzurro e la natura felice. Per questo il mio papà mi insegna che le cose vecchie non si abbandonano, si portano da Bellino.
6: Porta da Bellino TV, monitor, computer ed elettrodomestici fuori uso. È gratuito, sicuro e aiuta a proteggere l'ambiente che amiamo. Bellino Metal Recycling, a Barletta, prolungamento di via Fracanzano 165. Scopri di più su bellinoecometals.it. Buona estate a chi vuole bene alla natura.
7: Dal 1

0: su Vittorio Emanuele 103.
1: Ricordi quel giorno, i fiori, quella luce magica e quel profumo nell'aria? Era tutto incredibile.
2: Sì, e tu eri il cuore pulsante di quella magia.
1: 20 anni e ancora sento quella stessa emozione.
3: Torre Giulia, 20 anni, oltre ogni immaginazione. Vieni a scoprire tutte le novità 2026-2027.

Gianni Morandi insieme ad Alessandra Amoroso con Hit Parade in questo lunedì pomeriggio. Di nuovo benvenuti e soprattutto una buona giornata a chi è ancora al lavoro anche oggi in questo inizio di agosto. Anche a voi un grandissimo abbraccio. Lavori che procedono spediti in una zona di Napoli. Siamo nella provincia di Napoli, dove, come spesso accade soprattutto quando si parla di scavi, chi abita a Roma e chi conosce la città di Roma sa molto bene, appena scavi capita subito che trovi qualcosa di antico, no? Di epoca romana e non solo. Ad esempio sta succedendo anche in queste ore nella provincia di Napoli, dove per i lavori di ampliamento dello stabilimento di un noto pastificio scavavano e cosa hanno scoperto? Una necropoli dell'epoca dell'eruzione del Vesuvio. Stiamo parlando del 79 d.C., quindi veramente tantissimi anni fa. È spuntato fuori questo reticolo di strade e un'intera necropoli, tant'è che ovviamente, come spesso accade in questi casi, i lavori sono stati interrotti per permettere agli studiosi e agli archeologi di iniziare un'altra serie di scavi, però quelli per scoprire veramente cosa si nasconde lì sotto. Hanno trovato veramente di tutto e di più, una delle necropoli meglio conservate della storia. Tra poco ne parliamo insieme, ma prima ci sono Clara e San Giovanni, questa è Le Ragazze.

Clara insieme a San Giovanni su Latte Miele con Le Ragazze, la loro canzone di quest'estate 2026, segnato anche da questo ritrovamento storico. Più di 82 tombe sigillate ferme a 2500 anni fa. Questo è il ritrovamento che è stato fatto in provincia di Napoli durante i lavori per l'ampliamento di un noto stabilimento di un pastificio. Stavano scavando per insomma fare una nuova parte, una nuova ala di questa fabbrica e hanno trovato una necropoli veramente in ottime condizioni, perché tutto è stato chiuso ermeticamente dalle casse che si usavano all'epoca, casse in tufo che hanno creato un ambiente totalmente senza ossigeno e quindi i materiali, i reperti, tutto quanto è arrivato a noi praticamente nuovo, quasi intoccato. Il legno non si è carbonizzato, tessuti e cestini hanno ancora le fibre che possiamo definire vive, non che si sgretolano appena le tocchi, quindi anche davvero di ottima qualità. E tutto per scoprire com'era la vita e soprattutto come veniva celebrata la vita in quel periodo. Stiamo parlando di 2500 anni fa e il tutto veniva, insomma, hanno trovato di tutto, vasi con un vino simposiale per insomma legato anche al dio Dionisio, un balsamario, hanno trovato veramente di tutto e di più. Tutto questo tra l'altro sta andando avanti mentre ci sono ancora i lavori per lo stabilimento e con i direttori di questo stabilimento che quasi tutti i giorni scendono a vedere come vanno gli scavi archeologici, fanno le fotografie da far vedere agli amici, quindi veramente una roba molto molto molto in famiglia. Alla fine in Italia, l'Italia se ne è fatta così, ovunque ti giri sia sopra che sotto terra puoi trovare di tutto.

0: al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: Chris in bone, Chris in bone, Chris in bone.

0: all'Ippodromo di Milano, giorno 4 di settembre, un cantante molto strano suonerà con la sua band. Dice sempre parolacce, ha la maschera e i piedoni. Dai, non fate quelle facce, parliamo di Tony Pitone.
1: Questo spettacolo non è proprio adatto ai piccerilli,
2: State zitti, poveri!
3: Il 4 settembre, High Days Coca-Cola all'Ippodromo SNAI di San Siro. Tony Pitone, il concertone, è l'ultimo, ve lo giuro, basta, mi sono rotto.
4: Si scava cercando reperti di inestimabile valore, ma anche la musica italiana, alcune canzoni sono veramente dello stesso valore, incalcolabile, come questa che stiamo per sentire del 1968 di Celentano.

Qualcuno mi passa della crema solare, per favore, grazie. L'ho dimenticata. Faccio sempre così. Little Tony, Profumo di mare, siamo tornati negli anni Ottanta e su quella famosissima barca di quella altrettanto famosa serie televisiva che tanto andava di moda in quel decennio, Love Boat. Tornando invece al discorso degli scavi e cose ritrovate un po' per caso, spesso succede così, anzi il più delle volte succede proprio in questo modo. Ad esempio, qualche anno fa in Portogallo una famiglia stava rifacendo il giardino, cosa che capita molto spesso, no? Insomma, un po' di confusione, scavi, cambi la terra, vuoi mettere delle piante, vuoi mettere una piscina, ma sì, dai, eccetera. Scavando hanno trovato delle pietre un po' strane. Hanno detto, ma cosa sarà mai sta roba qua? Scava, salta fuori uno dei resti di dinosauro più grande d'Europa. Tutto intero, quasi interamente nella posizione anatomica in cui rimase secco. Poi la scoperta è diventata la più importante del continente ed è iniziata soltanto grazie a dei semplicissimi lavori di giardinaggio che marito e moglie decidono di fare durante una domenica pomeriggio un po' a caso. E cose che succedono veramente proprio a caso, ce ne sono tante altre, molto spesso le sentiamo anche al telegiornale. Una di queste, poco piacevole invece, la vediamo insieme tra pochissimo. Intanto torniamo ancora una volta negli anni 90 con questo grande capolavoro di Pino Daniele, Dubbi non ho su Latte e Miele.

0: Pino Daniele e Dubbi Non Ho su Radio Latte Miele in questo pomeriggio di lunedì 3 di agosto. Si parla di ritrovamenti un po' particolari quando magari si fanno dei lavori in casa, degli scavi per la costruzione di un nuovo stabile, cose che possono succedere in un paese ricco di storia come il nostro, e continua a succedere, non dico che succeda tutti i giorni con risvolti positivi come quello di cui parlavamo poco fa, ad esempio in Portogallo, quando scavando per rifare il giardino hanno trovato un dinosauro gigantesco, chiaramente poi lavori fermi chissà per quanto tempo, però succede molto spesso anche nel nostro paese che varie volte ha dovuto interrompere cantieri, lavori eccetera, per il ritrovamento di ordigni non esplosi della prima piuttosto che della seconda guerra mondiale. Solo quest'anno ad esempio stavano scavando per una nuova ciclovia, la Tirrenica, a Orbetello, siamo in Toscana, nella provincia di Grosseto, e è saltata fuori una bomba inglese da 500 libbre. Un bel bombone, bello grosso. Chiaramente scavi interrotti, tutti fermi, evacuazione, arrivano i militari, insomma un grande cinema. Un'altra è stata ritrovata durante il cantiere dell'alta velocità tra Verona e Padova, anche lì un altro ordigno inesploso, stesso copione, e un'altra anche a Foggia, un residuato di addirittura 250 kg proprio nel bel mezzo della città foggiana. Quindi tre cantieri diversi a tre altezze diverse del nostro paese, ma la sorpresa è identica. Alla fine della fiera nel nostro paese, in Italia, basta ancora scavare per fare una pista ciclabile, una piscina o semplicemente rifare il giardino e ti ritrovi in un attimo in una zona di guerra.
1: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli? Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima, così José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.

Francesca Michielin, sola dal 2012, canzone non più valida, possiamo dirlo? Perché Francesca Michielin non è più sola, essendosi sposata neanche un mese fa, quindi ancora tanti auguri alla nostra cara Francesca, giovanissima eppure con già tanta carriera alle sue spalle. Ha cominciato veramente da molto giovane, 16 anni se non mi ricordo male, quando vinse X Factor la prima volta. Ecco, parlando sempre di Francesca Michielin, che diciamo sta girando sì tutta Italia per portare il suo tour e il suo nuovo album, ma si concede anche giustamente qualche giorno di relax. Ad esempio, giusto qualche giorno fa ha postato sul suo profilo Instagram alcune foto di una vacanza all'Isola del Giglio, in cui però ci conferma ancora una volta qual è la sua più grande passione, che forse non è neanche la musica, ma sì, dai, forse pari merito, facciamo pari merito, e cioè la Formula 1. Se questo fine settimana appena trascorso, quello prima intendo, chiaro, c'era il Gran Premio di Formula 1, Francesca non se l'è perso, neanche se era in spiaggia, si è portata al computer, hotspot del cellulare e vai col Gran Premio di Formula 1. È così che fanno i veri tifosi. Brava Francesca!

0: Roma.
1: Un nuovo pomeriggio insieme, quello di lunedì 3 agosto qui su Radio Latte e Miele, ci sono io a tenervi compagnia. Ciao, io sono Doug e come sempre vi ricordo che ci potete trovare su tutti i social, basta cercare Radio Latte e Miele su Instagram, su Facebook, su X e anche su TikTok.

0: 14 e 59.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Mark and Cremont insieme a Serena Brancale e i The Colors. Ciao a tutti e ben ritrovati su Radio Latte Miele. Eccoci qua, anche oggi le nostre classiche tre ore insieme tra le 14 e le 17 vanno avanti felici e contente. Ciao, io sono Doug e vi do il benvenuto. Saremo insieme, come dicevamo, ancora per un paio di ore, anche con i vostri messaggi al 335-787-1910. E intanto fatemi fare anche un saluto al nostro regista Oreste. Oreste, giusto? Come Oreste Lionello. Io lo so che il nome deriva proprio da questo grande cabarettista italiano. Non era Oreste, vero? Vabbè, dai, ci riprovo l'ora prossima. 335-787-1910. Questo è il numero, come sempre, magico per i vostri messaggi su WhatsApp. Vocali, scritti, foto, video, va bene tutto purché ci raccontiate la vostra estate anche qui in onda su Radio Latte Miele. È anche un po' un modo per condividere, entrare a far parte di questa grande famiglia. Grande famiglia che molto spesso si allarga, soprattutto quando si tratta di fusioni tra comuni. Avete presente? No, capita anche abbastanza spesso, per motivi burocratici e di efficientamento si tende un po' a mettere insieme i comuni un pochettino più piccoli per formarne uno di qualche migliaio di abitanti. Ecco, soltanto che questo a volte dà qualche noia e ne parliamo tra poco.
1: Chris in bon, Chris in bon, Chris in bon.

Il 5 settembre vivi la magia di Una notte con le stelle Music Awards. Ascolta la musica italiana più amata di sempre nel concerto evento più atteso dell'estate meditata.

0: e tanti altri super ospiti illumineranno di musica ed emozioni Malta. Radio Latte Miele, media partner ufficiale. Scopri di più su lattemiele.com.
1: Vuoi lavorare nel mondo dell'energia? Parti dalla Puglia. ITS Academy Green Energy Puglia ti porta dritto nel futuro, ti apre le porte delle aziende che contano. 5 sedi, corsi biennali gratuiti, Energy Specialist ed Energy Manager, tirocinio garantito in azienda e il lavoro lo trovi entro un anno. Scegli il corso che accenda il tuo talento. Iscriviti subito, i posti volano. Info su itsgreenenergypuglia.it.
2: Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola, Torre Giulia, invita gli sposi a un open day esclusivo.

0: Giulia, oltre ogni immaginazione.
1: Devi ristrutturare casa e cerchi un partner affidabile e professionale? Scegli Gervasio Edilizia. Ad Ortanova, tutto per la tua casa. Arredo bagno, pavimenti, rivestimenti, termoidraulica e molto altro. Siamo esclusivisti dei migliori marchi. MCZ, Caracol e Licata. Qualità, affidabilità ed esperienza. Con Gervasio Edilizia, la tua casa diventa realtà. Gervasio Edilizia, a Ortanova, via Carapelle, chilometro 1.
2: L'estate è il tempo del mare, del sole e dei giochi all'aria aperta. Io voglio che le spiagge restino belle, il cielo sempre azzurro e la natura felice. Per questo il mio papà mi insegna che le cose vecchie non si abbandonano, si portano da Bellino.
1: Porta da Bellino TV, monitor, computer ed elettrodomestici fuori uso. È gratuito, sicuro e aiuta a proteggere l'ambiente che amiamo. Bellino Metal Recycling, a Barletta, prolungamento di via Fracanzano 165. Scopri di più su bellinoecometals.it. Buona estate a chi vuole bene alla natura.
3: Tesoro, dove mi porti quest'anno in vacanza?
4: Dove vuoi tu, cara?
3: Voglio tanto mare e solo mare.
4: Sì, ma prima devo avere l'ok da loro.
3: Loro chi?
4: Gli unici di cui mi fido per avere l'auto in perfetta sicurezza.
3: Campanile.
4: Brava, loro sono convenzionati con le più importanti compagnie assicurative. Offrono un check-up completo della nostra auto. Prima di partire è importante, non credi?
3: Pensi sempre a tutto.
5: Campanile Automotive Group. Garantiamo la tua mobilità per un'estate serena. Passa da noi prima di partire. Siamo a Barletta in via Trani 151 o a Canosa di Puglia in via Maddaloni 17. Campanile Automotive Group. Agili nel fare.
6: Ricordi quel giorno, i fiori, quella luce magica e quel profumo nell'aria? Era tutto incredibile.
7: Sì, e tu eri il cuore pulsante di quella magia.
6: 20 anni e ancora sento quella stessa emozione.
8: Torre Giulia, 20 anni, oltre ogni immaginazione. Vieni a scoprire tutte le novità 2026-2027.

Due settimane la canzone di settembre su Radio Latte Miele, ben ritrovati a, in questo spazio pomeridiano. La prima parte di pomeriggio la trascorriamo insieme. Si parlava poco fa di cosa può comportare la fusione tra più comuni. È una pratica molto normale, succede tanto tanto spesso, soprattutto nelle nostre campagne italiane, quando un comune magari poco popoloso si deve aggregare ad un altro e quindi diventa qualcosa di diverso. È successo ad esempio nel 2024. Siamo in provincia Belluno, in questo nuovo comune che è stato chiamato Sette Ville. Nasce dalla fusione di Alano di Piave e da Quero Vas, che a sua volta era una fusione tra Quero e Vas. Quindi diciamo che da tre sono diventati tanti, vabbè, facciamo così, sono tanti, sono diventati tre comuni, un unico comune solo. Il risultato però è un vero e proprio pasticciaccio, perché strade e piazze con lo stesso nome sono ripetute in entrambi i comuni, quindi l'unione di tutto quanto sotto lo stesso cappello di Sette Ville fa in modo che ci siano più vie con lo stesso nome all'interno dello stesso comune, quindi via Roma è doppia, via Garibaldi è doppia, via Cavour pure, ma attenzione perché via Montegrappa ce ne sono addirittura tre di via Montegrappa all'interno dello stesso comune, quindi immaginate semplicemente anche inviare un pacco, una lettera o dire a qualcuno o dove abiti, diventa veramente un mezzo disastro, tant'è che giusto qualche giorno fa c'è stata anche un fatto piuttosto increscioso, una persona ha avuto un arresto cardiaco e l'ambulanza è andata nella via sbagliata, perché ragazzi, quando non si sa bene dove andare, il pasticcio è dietro l'angolo. Ma speriamo che si trovi molto presto una soluzione, ci stanno lavorando, tra poco ve la racconto. Intanto ritroviamo un'altra delle canzoni di quest'estate, lui è un giovane cantautore genovese, si chiama Bresh per gli amici, e la canzone si chiama Da Dio su Latte Miele.

Brescia con Da Dios Latte Miele e un po' meno che Da Dios si trovano in una situazione poco agevole e decisamente fastidiosa gli abitanti di Setteville, piccolo comune circa 3.000 abitanti nella provincia del Bellunese che dal 2024 si sono trovati accorpati a un altro comune. Cosa è successo? Un gran pasticcio perché, come spesso accade nei comuni italiani, le vie più o meno hanno quei nomi lì, no? Grandi personaggi storici o la classica via Roma, via Garibaldi, via Cavour. Ecco, peccato che unendo due comuni, senza pensarci prima, questo va detto, ci si trova con casi di omonimie tra le vie, quindi ci sono due volte via Roma, due volte via Cavour, due volte via Garibaldi, eccetera, eccetera, eccetera, con grandissimi disagi, non solo burocratici, ma anche pratici per tutti i residenti. C'è una prima toppa, chiamiamola così, per cercare di sistemare il problema in attesa di una soluzione vera e concreta, e cioè quello di aggiungere un suffisso di emergenza ai nomi delle vie, quindi via Roma diventa via Roma bis. Beh, brutto, però sì, nel frattempo facciamo così, perché l'amministrazione comunale ha già annunciato che in autunno prenderà la questione sul serio e ne affronterà, cercando di cambiare i nomi delle vie, però quelle con meno residenti. Così si cerca di aggiustare un po' la cosa, dando meno fastidio il più possibile, anche perché poi ogni volta che ti cambia qualcosa al nome della via devi cambiare i documenti, il codice fiscale, la patente, il rogito, insomma devi cambiare veramente tanti documenti, con un grande disagio burocratico per tutti quelli che si ritroveranno in questa situazione. Poi servirà anche una delibera comunale, servirà l'ok della prefettura, quindi la burocrazia si deve mettere in moto, e sarà un moto molto lungo e lento e noioso per arrivare a una soluzione definitiva. Quindi fondere due comuni sì, è una bella idea per risparmiare sui costi, però come in questi casi spesso succede che quando vuoi spendere poco, alla fine spendi tutto dopo.

fumo dentro cambio faccia. Come va a finire si sa già. Devo stare attento, mannaggia. Se la metto incinta poi mia madre mi... Perché sono ancora un bambino, un po' italiano, un po' tunisino. Lei di Porto Rico, se succede per Trump è un casino. Ma che politica è questa? Qual è la differenza tra sinistra e destra? Cambiano i ministri ma non la minestra. Il cesso a cui sinistra, il bagno in fondo a destra.

in cerca di dinero. Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scemo chi legge.

caffè. Mi fischiano le orecchie, suspense, un attimo prima del sequel, cash, non comprende monete, Crash Bandicoot raccoglie le mele. Nel mio gruppo tutti belli, visi, come un negro bello diretto a bene in city. Non spreco parole, non parlo con Siri, felice di fare musica per ragazzini. Prima di lasciare un commento pensa, prima di pisciare contro vento sterza, prima di buttare lo stipendio aspetta, torna a Baggio, io non me la sento senza.

prigionie, giadem tonio starter pa. Prigionieri d'Azka, ban fuggiti dal Catraz. Facevamo i compiti solo per cavarcela. Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scemo.

0: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
1: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
2: David Guetta, The Monolith Show.

0: Info e biglietti su iDays.it.
1: Viaggiare vuol dire anche andare proprio in posti specifici come i nomi delle vie, a patto che non ci siano omonimie troppo famose. Ecco, tra poco parliamo proprio di questo. Nel frattempo c'è il nostro viaggio, quello nella storia della musica italiana.

il leggendario Pino D'Angiò con questo grandissimo successo dei primi anni 80, ma quale idea, su Radio Latte Miele in questo lunedì pomeriggio. E si parlava di omonimie poco fa. Quanti hanno un omonimo o lo conoscono questo omonimo? Io non lo conosco, però sono sicuro che di Andrea D'Agostino nel mondo quanti ce n'è, pieno così. E non so se conoscete magari qualcuno che si chiama Paolo Spalluto. Lo conoscete? Non lo conoscete? Tra di loro si conoscono, però. Siamo a Lecce, un caso recente ed eccellente di casini causati dall'omonimia. Due cugini si chiamano entrambi Paolo Spalluto. Uno ha una condanna per un incendio, l'altro invece per voto di scambio. Peccato che si sbagliano. Cioè, il giudice ha sbagliato l'ordinanza di carcerazione e ha mandato in carcere l'altro invece di quello giusto. Quello giusto non so qual è dei due cosa abbia fatto. Il colmo di tutta questa storia è che anche l'avvocato, indovinate un po' come si chiama, sempre lui, Paolo Spalluto. Quindi un 3 su 3 incredibile. Ci sono altri casi di omonimia di cui parliamo tra poco, e che è un'omonimia veramente molto molto molto fastidiosa. E ho anche un caso quasi personale, perché è una persona che conosco, è successo. Ma ve lo racconto tra poco. Intanto torniamo negli anni 90 con questo successo di Biagio Antonacci, Non so più a chi credere, su Radio Latte Miele. No!

Biagio Antonacci su Radio Latte e Miele. Se l'omonimia a volte può essere una cosa curiosa, divertente, ah, anche tu ti chiami come me, ah, che ridere, in alcuni casi non è per nulla divertente, perché quando si ha lo stesso nome può capitare un'altra cosa, cioè i casi di omocodia. Sapete cos'è l'omocodia? Cioè avere lo stesso codice fiscale di un'altra persona, perché sei nato, hai lo stesso numero di lettere composte in quel modo lì, sei nato nello stesso posto, sei nato lo stesso giorno, e quindi scatta subito questo caso qua che si chiama omocodia, avere lo stesso codice fiscale. È successo ad esempio a mia mamma pochi anni fa, pochissimi anni fa, è saltato fuori che un'altra persona avesse lo stesso codice fiscale, perché c'era stato un problema con banche, mutui, cose di questo genere. Salta fuori che va cambiato il codice fiscale, e lì è un'epopea che neanche te la sto a raccontare, perché devi cambiare tutti i documenti, quelli dell'INPS, quelli delle assicurazioni, devi cambiare i documenti fisici, perché devi proprio cambiare. Mia mamma ha risolto aggiungendo due nomi, cioè là c'è un nome, adesso ne ha tre, e poi c'è il suo cognome. Vabbè, comunque un grandissimo problema, perché tutto questo ti porta ad avere un caso di omonimia, ma proprio poi nel peggiore di cosa vuol dire essere omonimi. In questo caso qua va cambiato tutto ed è una odissea burocratica che non ve la raccomando. Quindi, cari promessi genitori, futuri genitori, che avete un figlio in cantiere, nascerà breve e non gli avete ancora dato un nome, state attenti, perché potrebbe essere un problema. Scegliete un bel nome che nessuno sceglie e vedrete che andrà tutto liscio.

0: oltre ogni immaginazione.
1: Sentirsi bene con se stesse è l'inizio di ogni bellezza. Madame Toupé è il centro specializzato che si prende cura di te a 360 gradi, dalle parrucche in capelli naturali agli infoltimenti e turbanti creati su misura, fino al supporto delicato dell'estetica oncologica. Non sei sola. Scegli l'esperienza di chi mette la tua femminilità al primo posto. Madame Toupé, perché la tua forza parte dal tuo riflesso. Mariangela e il suo staff ti aspettano per una consulenza privata in via Indipendenza 8 a Barletta. Per info chiama il 340 51 90 947.
2: Oh, ma che bella casa! Hai cambiato tutto?
3: No, ho solo smesso di accontentarmi.
2: Parli dell'arredamento?
3: Parlo di ambienti che finalmente mi somigliano. Cucina su misura, armadi pensati per me, divano da vivere davvero.
2: Ok, dimmi dove sei stata, subito!
3: Matarrese Arredamenti a Canosa. Gente che ascolta, idee concrete e gusto, tanto gusto.
2: Allora non è solo arredamento.
3: Matarrese Arredamenti, qualcosa in più nell'arredamento.
4: Ricordi quel giorno, i fiori, quella luce magica e quel profumo nell'aria? Era tutto incredibile.
5: Sì, e tu eri il cuore pulsante di quella magia.
4: 20 anni e ancora sento quella stessa emozione.
6: Torre Giulia, 20 anni, oltre ogni immaginazione. Vieni a scoprire tutte le novità 2026-2027.

Valore assoluto Tiziano Ferro su Radio Latte e Miele. Noi siamo pronti a tornare a parlare di sport con il 3 su 3. Iniziamo con il

3 ori e 3 argenti e un bronzo. Tra i protagonisti assoluti c'è la tuffatrice Chiara Pellacani e l'atleta di nuoto artistico Filippo Pelati. E di nuovo il ciclismo con la Vuelta di Spagna che partirà a fine agosto. Tadej Pogacar ha sciolto i dubbi e torna ufficialmente nel Tour spagnolo dopo 7 anni di assenza. Quest'anno Pogacar ha già vinto la Sanremo, le Fiandre, la Liegi e il Tour de France e cercherà di completare la tripla corona nei grandi giri a tappe. E con questa il 3 su 3 è terminato e ritornerà domani.

Anche questo pomeriggio siete con noi qui su Radio Latte e Miele. Ciao a tutti e ben ritrovati. Se siete arrivati da poco, benvenuti. Pronti per un'altra ora insieme che comincia tra pochissimo. E come sempre vi ricordo che però per rimanere sempre aggiornati su cosa succede su Radio Latte e Miele c'è il nostro sito lattemiele.com.

0: 16 e 1.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: DNA.
1: Gabri Ponte insieme a Jovanotti con DNA su Radio Latte Miele. Ciao a tutti, buon pomeriggio, buon lunedì 3 di agosto. Non ve l'avevo detto, totalmente a sorpresa, tornano in regalo i biglietti di Tony Pitoni.

0: grande successo per quest'anno di Tony Pitoni, richiestissimo, ogni suo concerto va totalmente sold out. Un artista conosciuto dai più giovani che sarà però si è fatto anche riconoscere e apprezzare dal grande pubblico anche durante il Festival di Sanremo nella serata dei duetti, e già tantissimi dei nostri ascoltatori hanno ricevuto questo bel regalo, due biglietti per andarlo a vedere la sera del 4 di settembre al Ippodromo SNAI San Siro di Milano. Come fare a ricevere questo bellissimo omaggio? Come sempre è facilissimo, basta mandare un messaggio al 335 787 1910 su WhatsApp, io lo specifico sempre su WhatsApp, per provare ad entrare in possesso di questo gran bel regalo. Due biglietti per voi e per chi volete, e se non volete andare voi non vi preoccupate, potete anche regalarli a vostro figlio, a vostro nipote, a chi vi pare, e così farete anche un bel figurone. 335 787 1910, basta scrivere Tony Pitoni e i biglietti potrebbero essere i vostri.
1: Tu sei Jerry Scott.

0: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
1: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
2: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremo far pranzare una città intera.
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola Torre Giulia invita gli sposi a un open day esclusivo, con degustazione gratuita e momenti indimenticabili. Contattaci al 347-456-2904 e vivi l'emozione. Prenota ora, Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.
5: L'estate è il tempo del mare, del sole e dei giochi all'aria aperta. Io voglio che le spiagge restino belle, il cielo sempre azzurro e la natura felice. Per questo il mio papà mi insegna che le cose vecchie non si abbandonano, si portano da Bellino.
6: Porta da Bellino TV, monitor, computer ed elettrodomestici fuori uso. È gratuito, sicuro e aiuta a proteggere l'ambiente che amiamo. Bellino Metal Recycling, a Barletta. Prolungamento di via Fracanzano 165. Scopri di più su bellinoecometals.it. Buona estate a chi vuole bene alla natura.
7: L'11 agosto Terlizzi accoglie una delle voci più intense della musica italiana, Ermal Meta, in concerto con Live Estate 2026. Una notte di emozioni, parole e grandi successi nel cuore della festa maggiore. Appuntamento in piazza Cavour a Terlizzi, Ermal Meta Live. Biglietti su ticketone.it. Radio Partner Love FM.
8: Nuova apertura a Barletta. Arriva il Fish Market del Popolo. Alba Mari di Albanese Giovanni a Barletta.

0: speciali. Nuova apertura a Barletta. Fish Market del Popolo. Il mare, ogni giorno, sulla tua tavola.
1: Ricordi quel giorno, i fiori, quella luce magica e quel profumo nell'aria? Era tutto incredibile.
2: Sì, e tu eri il cuore pulsante di quella magia.
1: 20 anni e ancora sento quella stessa emozione.
3: Torre Giulia, 20 anni, oltre ogni vaccinazione. Vieni a scoprire tutte le novità 2026-2027.

I pinguini tattici nucleari, sorry, scusa, lo siento in questo pomeriggio su Radio Latte e Miele. Nel frattempo do il benvenuto al maestro Umberto Cappellato in regia. Buon pomeriggio, caro maestro. Allora, io stavo pensando a questa cosa. Mi capita spesso di parlare di case vacanze. Ultimamente, giustamente, estate, dove vai? Ma vado nella casa vacanza che avevano comprato i miei nonni nei cari vecchi anni 70. Cose del genere, no? Tantissime persone che si conoscono, che conosciamo un po' tutti, o siete voi stessi ad avere la fortuna di avere una casa vacanze, oppure conoscete qualcuno. È cosa che fino a qualche anno fa era quasi una prassi, no? In tanti avevano questa possibilità e questa fortuna di potersi trasferire per qualche mese, soprattutto quando si ha bambini piccoli, alle località estive. Io andavo tanto, ho fatto 20 anni consecutivi a Finale Ligure e non mi schiodava nessuno in quella che è stata la casa vacanze comprata dai miei nonni. Oggi non ci vado più, quella casa non c'è più, però comunque io ho dei bellissimi ricordi legati a quel luogo, ed è proprio il bello è questo, no? Avere la possibilità di frequentare tutti gli anni lo stesso posto, vedi anche i tuoi amici crescere, insomma crescete quasi insieme, perché di anno in anno si è sempre in compagnia, e quindi la bellezza di crescere in questi luoghi è anche tra le tante, è anche questa. Purtroppo questa cosa è andata persa, si è un po' persa nel corso del tempo. Le possibilità economiche sono sempre un pochettino più ristrette, ma non tanto in termini di costo quanto in termini di quanti mesi di stipendio ci devo mettere per comprare una casa vacanza, perché i prezzi sono veramente aumentati parecchio. Tra poco facciamo qualche numero da far drizzare i capelli in testa. Intanto però ci tranquillizziamo e ci godiamo questa di Francesco Gabbani, è Summer Funk.

Francesco Gabbani e Summer Funk su Radio Latte Miele. Non so se anche voi avete questa sorta di piccolo vizio. Io ce l'ho. Quando vado fuori casa, quando vado in località lontane, magari ad esempio quando andiamo a Sanremo con la radio, mi piace molto fermarmi alle vetrine delle agenzie immobiliari e guardo le case, ma spesso guardo anche quanto costano. Ecco, non mi è mai capitato neanche una volta di dire: ma sai che quasi quasi ci faccio un pensierino. No, mai, mai successo, perché i prezzi sono quello che sono, li conosciamo tutti, e emerge anche da una inchiesta condotta da un noto sito che si occupa proprio di annunci immobiliari per quanto riguarda però diciamo le ville, quindi grandi pezzi di terreno e immobili piuttosto grandi e con tante stanze. I più cari in assoluto sono quelli di Cortina d'Ampezzo, quindi siamo in montagna in questo caso, non siamo al mare, a differenza di uno che potrebbe credere. Si può superare i 2 milioni di euro per una villa di medie dimensioni, però comunque ci devi mettere i soldi, non è che te la regalano. 2 milioni. Se invece vogliamo stare sotto il milione, andiamo a Portofino, anche lì località molto bella, però siamo sempre intorno agli 800.000 euro. In Sardegna, Porto Ercole, siamo intorno ai 630.000 euro, e poi a seguire quelle che invece sembrano costare virgolette di meno sono le case sui laghi, che posso dire io da grande frequentatore di laghi quale sono, ve le consiglio perché si sta molto bene, la pace lì è proprio di casa. Quindi è vero, è bello, sarebbe bello, sarebbe molto bello avere anche una seconda casa, non sempre ce la si può permettere, però sognare lo sappiamo, almeno quello è gratis.

0: acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola Torre Giulia invita gli sposi a un open day esclusivo, con degustazione gratuita e momenti indimenticabili. Contattaci al 347-456-2904 e vivi l'emozione. Prenota ora. Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.
3: Sconti incredibili. Tutto metà prezzo.
4: Sì, sì, certo. Dicono tutti così.
5: In giro si sentono troppe storie. Non credere a tutto ciò che senti. Scegli la trasparenza. Scegli i veri saldi. Negli store Mobilificio Europa sono arrivati i veri saldi estivi. Per te, sconti reali fino al 70% sui migliori arredi esposti.
4: Beh, a questo ci credo.
5: Ti aspettiamo in store. Mobilificio Europa. Da 50 anni, la tua espressione di casa.
6: Devi ristrutturare casa e cerchi un partner affidabile e professionale? Scegli Gervasio Edilizia. Ad Ortanova, tutto per la tua casa. Arredo bagno, pavimenti, rivestimenti, termoidraulica e molto altro. Siamo esclusivisti dei migliori marchi. MCZ, Caracol e Licata. Qualità, affidabilità ed esperienza. Con Gervasio Edilizia, la tua casa diventa realtà. Gervasio Edilizia, a Ortanova, via Carapelle, chilometro 1.
7: Tesoro! Dove mi porti quest'anno in vacanza?
8: Dove vuoi tu, cara?
7: Voglio tanto mare e solo mare.
8: Sì, ma prima devo avere l'ok da loro.
7: Loro chi?
8: Gli unici di cui mi fido per avere l'auto in perfetta sicurezza.
7: Campanile!
8: Brava! Loro sono convenzionati con le più importanti compagnie assicurative. Offrono un check-up completo della nostra auto. Prima di partire è importante, non credi?
7: Pensi sempre a tutto.
9: Campanile Automotive Group. Garantiamo la tua mobilità per un'estate serena. Passa da noi prima di partire. Siamo a Barletta in via Trani 151 o a Canosa di Puglia in via Maddaloni 17. Campanile Automotive Group. Agili nel fare.
10: Hai presente quel profumo che ti fa sorridere già dal primo respiro? È il momento di scoprire Caffè Pannone. Fresche

0: Provalo anche nel gusto gourmet 100% arabica, a basso contenuto di caffeina e compatibile con espresso, dolce gusto a modo mio e cialde. Vai su caffèpannoneshop.com.
1: Ricordi quel giorno, i fiori, quella luce magica e quel profumo nell'aria? Era tutto incredibile.
2: Sì, e tu eri il cuore pulsante di quella magia.
1: 20 anni e ancora sento quella stessa emozione.
3: Torre Giulia, 20 anni, oltre ogni immaginazione. Vieni a scoprire tutte le novità 2026-2027.
4: Parla di case in questa ultima ora insieme su Radio Latte Miele. E perché? Perché una volta negli anni 60 e 70 c'erano prezzi diversi, questo è innegabile. Però noi viaggiamo anche con la mente, con il nostro viaggio nella musica italiana.

Ron al centro della musica su Radio Latte Miele, ben ritrovati. Si parla di case, seconde case nella maggior parte dei casi, di cui parlavamo poco fa. Le case vacanze, sempre bello, sempre si sogna molto in questo pomeriggio insieme, perché già è difficile una, figurati due, ragazzi, qua stiamo veramente volando altissimo con la fantasia, per un motivo molto semplice. Facciamo un conto. Allora, molto spesso ci fanno dei paragoni tra la vita di oggi e il costo della vita di oggi e il costo della vita degli anni 60 e 70, boom economico, mettiamoci in quell'ottica lì. Però ci fanno dei paragoni parlando proprio di moneta. C'erano le lire, adesso abbiamo l'euro, è tutto diverso e ci incasiniamo. Quindi parliamo di una cosa facile: quanti mesi di stipendio servono per comprare una casa oggi e una casa negli anni 60-70? Così è più facile, no? È immediato e il paragone è subito facile da capire. Parliamo dell'inizio degli anni 70, va bene? Anni 70, per una metratura media a Milano o a Roma si parlava di circa 3-5 milioni di lire, che significava circa 2 o 3 anni di stipendio, considerato circa 120 mila lire al mese, che è fattibile, no? Uno stipendio medio di quegli anni lì. Facendo due conti facili, quindi insomma ci volevano tra i 2 e 3 anni di lavoro. Oggi, facendo lo stesso tipo di paragone, non te lo sto neanche a raccontare, ma infatti non te lo racconto, ma lo lascio per dopo, perché se no ci rimane qua. Almeno la canzone ce la godiamo bene, senza stare a pensarci troppo, a rimuginare nella nostra mente a come sono cambiate le cose nel corso del tempo. C'è Lucio Dalla dal 1999 e lui le ha raccontate molto spesso le cose come sono cambiate. Questa è Ciao.

0: Ciao, Lucio Dalla su Radio Latte Miele. In questo pomeriggio si parlava di case, di come il nostro rapporto anche con il denaro, i mutui e tutto quello che è collegato è cambiato nel corso del tempo. Se negli anni 60 e 70 per essere pienamente proprietari di una casa servivano tot mesi di stipendio, e stiamo parlando di circa 2-3 anni di lavoro, quindi 24, 25 mensilità, 40 mensilità, dai, buttiamocele dentro. Oggi il rapporto che abbiamo con l'acquisto di una casa è cambiato drasticamente, soprattutto in grandi centri. Se ne parla molto spesso, no, della crisi dell'abitativa a Milano, sempre più difficile riuscire a trovare delle case abitabili, godevoli, anche semplicemente vagamente grandicelle, a prezzi veramente inimmaginabili. Infatti tantissimi stanno proprio scappando dalla metropoli. A questo proposito c'è uno studio giusto di un paio di anni fa che calcolava che per comprare una casa in media in tutta Italia servono circa 6 anni e mezzo di buste paga rispetto ai 2-3 anni che ci volevano negli anni 70. In una città grande come Roma ce ne servono 9, in una città come Milano ce ne servono 13. Beh, è una bella differenza, sono veramente tante. No, tutto questo però non si spiega né con l'inflazione né col cambiamento euro-lira, non si spiega con questo, si spiega semplicemente con un fatto, è che oggi il mattone costa molto di più rispetto a 60-50 anni fa. È molto diverso, è tutto cambiato anche da questo punto di vista. Se una volta bastavano giusto un paio di anni, oggi invece, per i cari amici milanesi all'ascolto, in cui mi inserisco anch'io, non basta nulla, serve un intero ciclo di studio di 12 anni tondi tondi e arrivi al diploma.
1: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
2: Il sapore del mare, il ritmo dell'estate. Per tutto luglio e agosto Radio Latte Miele ti aspetta a Rimini, al Ciringhito 100-100 del Bagno 100 Sole Caliente. Tutti i martedì dalle 11:30 l'aperitivo si colora di divertimento, musica e tantissimi gadget con l'energia travolgente di Alan Caligiuri. Radio Latte Miele, l'estate è tutta da vivere.
3: L'anticiclone subtropicale continua a restare protagonista e padrone sul territorio italiano. Nel pomeriggio prenderanno forma rovesci e temporali sia sulla catena alpina che sulla dorsale appenninica, localmente di forte intensità. In serata il cielo risulterà sereno su gran parte del paese, anche laddove nelle ore precedenti si erano sviluppati tipici fenomeni temporaleschi estivi. Caldo opprimente sia di giorno sia di notte, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Anche nella nostra app un saluto da Lorenzo Tedici.
4: Spot.
5: Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola, Torre Giulia, invita gli sposi a un open day esclusivo.

0: Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.
1: Pavimenti e rivestimenti? Abitare 07. Arredo bagno e sanitari? Abitare 07. Ristrutturazioni chiavi in mano? Abitare 07. Abitare 07 è il top per l'acquisto di materiali edilizi di grande qualità per la tua casa. Abitare 07 è a San Severo in via San Paolo, chilometro 1. Telefono 0882 334902. Abitare 07, sempre e solo il meglio per la tua casa.
2: Ci sono vini che si bevono e poi ci sono vini che si ricordano. Cinque uve rosse, Pier delle Vigne, Verdeca di Gravina, Terre di Federico, icone del vino pugliese, prodotte in esclusiva. Poderi d'Agostino nasce nel cuore della Puglia, dove la terra, il sole e il tempo trasformano ogni vendemmia in una storia da raccontare. Vini d'eccellenza, sapori genuini e prodotti del territorio, scelti per chi ama la qualità e l'autenticità.

0: E Dear Jack, domani è un altro film su Radio Latte Miele e noi ci abbiamo provato un sacco di volte, maestro, a telefonare a qualcuno dei nostri ascoltatori per i biglietti di Tony Pittoni, ma non ci risponde nessuno. Come facciamo? Ci andiamo io e lei?
1: Sì.
0: Potrebbe essere una soluzione questa, in effetti. No, non vi preoccupate, mai ci permetteremmo. Quindi comunque la nostra redazione ha assegnato i biglietti, di questo ne siamo sicuri, quindi sicuramente uno tra voi tantissimi ascoltatori che avete inviato un messaggio avrà questo bel regalo in arrivo, e magari chissà che ricapita anche nei prossimi giorni. Quindi io, nel dubbio, il numero me lo segnerei, il 335-787-1910, che come sempre è il numero per tutti i vostri messaggi su WhatsApp qui su Radio Latte Miele.

0: 16:58. Pronta con un libro di sue memorie su come sconfiggere il caldo, è arrivata Anna Patti. Ciao Annina.
1: Ciao Doug, buon pomeriggio.
0: Ciao, buongiorno, buongiorno. A che punto sei?
1: Ma no, dai, miglioro.
0: Migliori?
1: Sì, sì, sì.
0: Cioè, nel senso, la tua scrittura migliora.
1: Sì,
0: sempre
1: la mia
0: più
1: scrittura migliora perché ogni giorno
0: al lettore
1: ho delle cose da raccontare nuove.
0: Raccontacene,
1: sai,
0: dai,
1: che noi pendolari abbiamo sempre delle esperienze nuove.
0: Ma sono più esperienze positive o negative?
1: Ecco, questa è una bella domanda. In realtà sono più negative che positive. Però la cosa carina è che quando si è tutti sulla stessa barca,
0: sì,
1: e si soffre tutti insieme.
0: In questo caso sullo stesso vagone.
1: Esatto, si soffre tutti insieme. A volte è divertente perché ci sono anche i commenti delle persone che magari non ti aspetti. Mm-hmm. E questo pomeriggio una signora mi ha fatto molto ridere, soprattutto per la spontaneità. Perché a un certo punto ha detto: facevo bene a rimanere a casa mia, non ho l'aria condizionata, ma facevo meno caldo.
0: Hai visto?
1: Evidentemente.
0: A volte conviene rimanere a casa.
1: Mi sa che aveva delle cose da fare, però.
0: Mi sa di sì, mi sa di sì. Sì. A questo proposito è proprio lì che andrò.
1: Cioè?
0: A casa. A casa della signora, a casa mia.
1: E non ha l'aria condizionata?
0: No, io ce l'ho
1: quindi.
0: E me la godo tutta. Okay, ma tutta, perfetto. Tutta. Ogni singolo euro speso in energia
1: bene,
0: elettrica.
1: Bene, molto molto bene. Torni domani?
0: Torno domani, certo, okay. Certamente. Ciao Annina.
1: Ciao Doug.
0: Ciao a tutti.
1: Mille.
0: Ciao, grazie.
1: Noi partiamo con Angelina Mango e Marco Mengoni.
2: Senti

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Angelina Mango e Marco Mengoni con Canto d'amore qui su Radio Latte Miele. Ancora buon pomeriggio a tutti voi da parte di Anna Patti. Buon lunedì e buon pomeriggio e buon lunedì anche a Umberto Cappellato che è in regia. Insieme anche oggi fino alle 20 e anche oggi tante cose da raccontarvi, ma tra poco partiremo da questo sondaggio che ci rivela come il meteo abbia cambiato il modo di scegliere ma anche di organizzare le nostre vacanze. Quindi prima lo guardavamo solo il giorno prima di partire, giusto per sapere che tempo avremmo trovato nella località scelta per la vacanza. Invece adesso il meteo è una delle prime cose che gli italiani guardano proprio per organizzare il viaggio, ma ne parliamo tra poco.
2: Quando ci fa

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
5: L'11 agosto, Terlizzi accoglie una delle voci più intense della musica italiana, Ermal Meta, in concerto con Live Estate 2026. Una notte di emozioni, parole e grandi successi nel cuore della festa maggiore. Appuntamento in piazza Cavour a Terlizzi, Ermal Meta Live. Biglietti su ticketone.it, radio partner Love FM.
6: Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola Torre Giulia invita gli sposi a un open day esclusivo, con degustazione gratuita e momenti indimenticabili. Contattaci al 347-456-2904 e vivi l'emozione. Prenota ora, Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.
7: L'estate è il tempo del mare, del sole e dei giochi all'aria aperta. Io voglio che le spiagge restino belle, il cielo sempre azzurro e la natura felice. Per questo il mio papà mi insegna che le cose vecchie non si abbandonano, si portano da Bellino.
8: Porta da Bellino TV, monitor, computer ed elettrodomestici fuori uso. È gratuito, sicuro e aiuta a proteggere l'ambiente che amiamo. Bellino Metal Recycling, a Barletta. Prolungamento di via Fracanzano 165. Scopri di più su bellinoecometals.it. Buona estate a chi vuole bene alla natura. Accendi le

0: Fiat Civico 103 a Barletta in corso Vittorio Emanuele 103.
1: Ad Apricena c'è un luogo che si rinnova per rendere unici i tuoi momenti speciali, il Boschetto. Completamente ristrutturata, la nuova grande sala eventi è pronta ad accogliere battesimi, comunioni, cresime e feste private con eleganza e stile. E quando vuoi vivere giornate di relax e divertimento, ti aspetta la splendida piscina semi-olimpionica e tutta la bontà del ristorante e pizzeria. Il Boschetto, emozioni da vivere, ricordi da custodire. Ti aspetta ad Apricena, contrada San Sabino, nella rigogliosa campagna garganica. Per info e prenotazioni 0882 64 58 40.
2: Ricordi quel giorno, i fiori, quella luce magica e quel profumo nell'aria? Era tutto incredibile.
3: Sì, e tu eri il cuore pulsante di quella magia.
2: 20 anni e ancora sento quella stessa emozione.
4: Torre Giulia, 20 anni, oltre ogni immaginazione. Vieni a scoprire tutte le novità 2026-2027.

Ultimo con Romantica, qui su Radio Latte e Miele, parliamo di questa indagine che è stata commissionata da una piattaforma globale leader per le prenotazioni di viaggi online. E secondo questa ricerca, quasi 8 italiani su 10 dichiara che le condizioni meteo influenzano non soltanto la meta della vacanza, ma l'organizzazione dell'intero viaggio. E quindi attraverso il meteo, le condizioni meteo, si possono pianificare le vacanze estive. Allora, il 79% degli italiani dice che le condizioni meteo influenzano la meta della propria vacanza. Per il 33% invece è uno dei principali criteri nella decisione, e c'è addirittura un 45% che dichiara che in presenza di temperature estreme previste prenderebbe in considerazione una destinazione alternativa. Solo il 22% invece sostiene che il meteo incida poco o nulla sulle proprie scelte. Quindi oggigiorno si guarda il meteo prima di scegliere sia dove andare sia come viaggiare, perché molti italiani pianificano anche le giornate, ovviamente una volta scelta la meta, a seconda delle temperature, ovviamente cambiando, magari modificando in qualche modo l'itinerario di viaggio. E ci sono alcune regole, diciamo così, piuttosto furbe, o almeno diciamo furbe, che gli italiani seguono proprio per evitare di soffrire troppo il caldo in vacanza. Ve le raccontiamo tra poco, queste furbate degli italiani, che a volte sì, sono intelligenti e funzionano anche con l'aiuto di tutte le app possibili, altre volte insomma è un modo per ingannare il proprio cervello. C'è Tommaso Paradiso su Latte e Miele.

Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola. Allora, le regole che gli italiani seguono a proposito del meteo per organizzare le vacanze. Innanzitutto, regola d'oro, secondo questo sondaggio seguita dalla maggior parte degli italiani, la flessibilità, cioè la possibilità di variare il viaggio anche in corsa a seconda delle condizioni meteo. Poi ci sono proprio quelle regole furbe di cui parlavamo, per esempio il 35% degli italiani riduce gli spostamenti nelle ore centrali della giornata, scegliendo di viaggiare all'alba oppure la sera o la notte, che possono essere condizioni valide per il meteo, però poi ci fanno pensare a quelle partenze intelligenti per cui poi magari si ritrova tantissimo traffico e quindi tutti insieme in coda e non si sa mai come finisce. Una cosa invece intelligente da fare davvero è quella di prevedere, soprattutto se si va nelle città d'arte, le visite, le escursioni nei momenti più freschi della giornata, approfittando tra l'altro anche delle tante città che permettono le visite, per esempio anche durante il tardo pomeriggio o durante la sera. In ogni caso, comunque, risulta da questa indagine che gli italiani non rinunciano alle vacanze per il meteo, le modificano, quello sicuramente sì, e poi ci sono delle cose a cui non rinunciano. Quando prenotano l'alloggio è indispensabile, questo per quasi l'80% degli italiani, che in quell'alloggio ci sia l'aria condizionata.

0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: All'Ippodromo di Milano, giorno 4 di settembre, un cantante molto strano suonerà con la sua band. Dice sempre parolacce, alla maschera e ai pedoni. Dai! Non fate quelle facce, parliamo di Tony Pitone.
5: Questo spettacolo non è proprio adatto ai piccerilli,
6: State zitto!
7: Il 4 settembre, High Days Coca-Cola all'Ippodromo SNAI di San Siro. Tony Pitone, il concertone, è l'ultimo, ve lo giuro, basta, mi sono rotto.
8: Spot.
9: Tesoro! Dove mi porti quest'anno in vacanza?
10: Dove vuoi tu, cara?
9: Voglio tanto mare e solo mare.
10: Sì, ma prima devo avere l'ok da loro.
9: Loro chi?
10: Gli unici di cui mi fido per avere l'auto in perfetta sicurezza.
9: Campanile.
10: Brava! Loro sono convenzionati con le più importanti compagnie assicurative. Offrono un check-up completo della nostra auto. Prima di partire è importante, non credi?
9: Pensi sempre a tutto.
11: Campanile Automotive Group. Garantiamo la tua mobilità per un'estate serena. Passa da noi prima di partire. Siamo a Barletta in via Trani 151. O a Canosa di Puglia in via Maddaloni 17. Campanile Automotive Group. Agili nel fare.
12: Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola Torre Giulia invita gli sposi a un open day esclusivo.

0: Sempre Giulia, oltre ogni immaginazione.
1: Ho il diploma, ma voglio specializzarmi nelle tecnologie più avanzate dell'energia.
2: Allora devi guardare l'ITS Academy Green Energy Puglia. Hanno corsi gratuiti. In 2 anni diventi un tecnico esperto, fai tirocinio in azienda e trovi lavoro subito. E sono presenti con 5 sedi in tutta la Puglia.
1: Il sito è ITS Green Energy Puglia?
2: Esatto. Informati adesso, i posti finiscono in fretta.
3: Nuova apertura a Barletta. Arriva il Fish Market del Popolo. Albamari di Albanese Giovanni a Barletta in via Orazio Flacco 1A. Vendita al dettaglio e all'ingrosso di prodotti ittici freschissimi. Qualità eccellente e tutto il sapore autentico del mare. Ogni giorno cozze tarantine deliziose a soli 3 euro al chilo. E ostriche Gillardò e locali a prezzi speciali. Nuova apertura a Barletta. Fish Market del Popolo. Il mare ogni giorno sulla tua tavola.
4: Ricordi quel giorno, i fiori, quella luce magica e quel profumo nell'aria? Era tutto incredibile.
5: Sì, e tu eri il cuore pulsante di quella magia.
4: 20 anni e ancora sento quella stessa emozione.
6: Torre Giulia, 20 anni, oltre ogni immaginazione. Vieni a scoprire tutte le novità 2026-2027.
7: Pronti a viaggiare come sempre a quest'ora su Radio Latte e Miele? Tra poco andremo nel 1984 con gli Stadio, ma adesso il viaggio parte dal 1976, c'è Rino Gaetano con Berta Filava.

Radio e Vasco Rossi con La faccia delle donne qui su Radio Latte Miele. Il viaggio ci ha riportato agli anni 80 e, per essere precisi, a questo successo che è del 1984. E a proposito di donne, proprio questa estate ricorre il centenario dalla nascita di una grande diva, una delle più grandi che il cinema abbia conosciuto, ovvero Marilyn Monroe. E proprio domani, il 4 di agosto, una casa d'aste californiana mette in vendita una collezione inedita che è stata custodita per decenni da Anna Strasberg, che è stata appunto colei che ha custodito i maggiori cimeli, nonché la memoria davvero privata di Marilyn. E dopo la sua scomparsa, che è avvenuta nel 2024, adesso questo immenso patrimonio viene appunto venduto all'asta. Riunisce un sacco di cose molto private e molto interessanti: documenti, lettere, fotografie, anche oggetti proprio quotidiani che ci restituiscono una diva molto più personale, decisamente diversa da quella che abbiamo conosciuto attraverso il cinema. E tra i pezzi più emozionanti c'è un portagioie nottone che risale al 1917, inciso con il monogramma della mamma di Marilyn, quindi un oggetto semplice ma sicuramente carico di valore simbolico. E poi, come dicevo, tantissimi documenti, delle lettere private che lei aveva scritto all'ex suocero e tante fotografie, bellissime fotografie tra l'altro firmate da grandi nomi della fotografia americana. E c'è anche l'elogio funebre, quindi anche quello, diciamo, molto molto emozionante. Domani saranno messi tutti all'asta e qualcuno avrà la fortuna, più di uno, di avere tutto questo che riguarda Marilyn. Continuiamo con il nostro viaggio, c'è Spagna.

0: Spagna con il Cerchio della Vita, anche qui siamo in tema cinema dal Re Leone, ma torniamo a Marilyn perché proprio in quest'estate, l'1 giugno avrebbe compiuto 100 anni, Marilyn è spuntato in questi giorni a Castagnano in provincia di Verona un ritratto di Marilyn realizzato dall'artista, dal land artist italiano Dario Gambarin, e ha fatto questo ritratto della diva su una superficie agricola di 27.000 metri quadrati, davvero bellissimo, e lo stesso artista poi ha fatto sapere che l'opera è stata eseguita senza l'uso di sistemi di tracciamento, di GPS, di griglie, tracciamenti preparatori, quindi diremmo a occhio, lui ha detto a mano libera come giustamente si dice, usando semplicemente trattore, aratro ed erpice rotante. Io mi chiedo come si possa fare una meraviglia del genere, andatela a vedere anche online, vi basta digitare per poterlo vedere, è veramente strepitosa e bellissima. Poi tutti i particolari che è riuscito a ricreare del volto, grande talento davvero, e non è la prima volta che lo fa, perché li ha dedicati a tante figure importanti, da Papa Francesco a Nelson Mandela, a Martin Luther King, a Leonardo da Vinci, e il suo mestiere fa queste splendide opere d'arte, davvero molto molto affascinante, complimenti.
1: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
2: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
3: Da grande voglio guidare l'autobus.
4: Amore, ma non volevi fare l'astronauta?
5: Il futuro dei bambini merita di arrivare. Ogni anno migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
7: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
8: Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola, Torre Giulia, invita gli sposi a un open day esclusivo.

0: Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.
1: Oh, ma che bella casa! Hai cambiato tutto?
2: No, ho solo smesso di accontentarmi.
1: Parli dell'arredamento?
2: Parlo di ambienti che finalmente mi somigliano. Cucina su misura, armadi pensati per me, divano da vivere davvero.
3: Ok, dimmi dove sei stata, subito!
4: Matarrese Arredamenti, a Canosa. Gente che ascolta, idee concrete e gusto, tanto gusto.
5: Allora non è solo arredamento.
4: Matarrese Arredamenti, qualcosa in più nell'arredamento.
6: Devi ristrutturare casa e cerchi un partner affidabile e professionale? Scegli Gervasio Edilizia. Ad Ortanova, tutto per la tua casa. Arredo bagno, pavimenti, rivestimenti, termoidraulica e molto altro. Siamo esclusivisti dei migliori marchi. MCZ, Caracol e Licata. Qualità, affidabilità ed esperienza. Con Gervasio Edilizia, la tua casa diventa realtà. Gervasio Edilizia, a Ortanova, via Carapelle, chilometro 1.
7: Sentirsi bene con se stesse è l'inizio di ogni bellezza. Madame Toupé è il centro specializzato che si prende cura di te a 360 gradi. Dalle parrucche in capelli naturali, agli infoltimenti e turbanti creati su misura, fino al supporto delicato dell'estetica oncologica. Non sei sola. Scegli l'esperienza di chi mette la tua femminilità al primo posto. Madame Toupé, perché la tua forza parte dal tuo riflesso. Mariangela e il suo staff ti aspettano per una consulenza privata in via Indipendenza 8 a Barletta. Per info chiama il 340-51-90-947.
8: Pavimenti e rivestimenti? Abitare 07. Arredo bagno e sanitari? Abitare 07. Ristrutturazioni chiavi in mano? Abitare 07. Abitare 07 è il top per l'acquisto di materiali edilizi di grande qualità per la tua casa. Abitare 07 è a San Severo in via San Paolo, chilometro 1. Telefono 0882 334902. Abitare 07, sempre e solo il meglio per la tua casa.
9: Ricordi quel giorno, i fiori, quella luce magica e quel profumo nell'aria? Era tutto incredibile.
10: Sì, e tu eri il cuore pulsante di quella magia.
9: 20 anni e ancora sento quella stessa emozione.
11: Torre Giulia, 20 anni, oltre ogni immaginazione. Vieni a scoprire tutte le novità 2026-2027.

dedicato agli anni 2000, anzi molto vicino ai nostri anni 2022. Viaggeremo ancora come sempre nella prossima ora qui su Arte Miele, ma intanto io vi voglio portare a Trani per questa iniziativa davvero molto molto particolare, un po' nostalgica,

Questo è proprio il rumore che si sente, oltre a quello delle onde del mare, perché proprio lì scrivono su una terrazza sul mare. È molto bello perché i bambini raccontano di scrivere tante cose, anche racconti personali. C'è questo bimbo che scrive della sua nonna, per esempio, e lo fa con questa macchina da scrivere. E non è neanche così facile farlo, perché poi le macchine da scrivere sono molto diverse dai computer. Bellissima iniziativa davvero, e complimenti quindi all'associazione di Trani che l'ha proposta anche per quest'anno.

0: 17:58.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: 7 ed Enrico Nigiotti con Sabato Sera, questo loro singolo per l'estate 2026 un po' malinconico. Ancora buon pomeriggio da parte di Anna Patti, ben ritrovati, buon pomeriggio anche a Umberto Cappellato che è in regia. Altra ora insieme, tra poco altre curiosità e altre notizie come sempre, quindi rimanete con noi e se volete avete il nostro contatto di WhatsApp al quale potete scrivere sempre. Ve lo ricordo, il 335-787-1910.
1: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
2: Che fame!
3: Mac!
1: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.
4: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
5: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
6: Rumore BIM Festival, il contest aperto a tutti. Partono le semifinali. Sicilia, Silvi, Taranto, Napoli e Mariano Comense. Iscriviti subito su rumorebimfestival.it. Ti aspettiamo alle fasi finali e al Gran Galà dal 9 all'11 ottobre a Bellaria Igea Marina. rumorebimfestival.it. Il contest dedicato a Raffaella Carrà. Media Partner, Radio Latte Miele.
7: Hai presente quel profumo che ti fa sorridere già dal primo respiro? È il momento di scoprire Caffè

0: Trovalo anche nel gusto gourmet 100% arabica, a basso contenuto di caffeina e compatibile con espresso, dolce gusto a modo mio e cialde. Vai su caffèpannoneshop.com.
1: Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola Torre Giulia invita gli sposi a un open day esclusivo.

0: Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.
1: Sconti incredibili, tutto a metà prezzo.
2: Sì, sì, certo, dicono tutti così.
3: In giro si sentono troppe storie. Non credere a tutto ciò che senti. Scegli la trasparenza. Scegli i veri saldi. Negli store Mobilifici Europa sono arrivati i veri saldi estivi. Per te, sconti reali fino al 70% sui migliori arredi esposti.
2: Beh, a questo ci credo.
3: Ti aspettiamo in store. Mobilificio Europa. Da 50 anni, la tua espressione di casa.
4: L'eredità più importante che possiamo lasciare ai nostri figli è un mondo pulito. Con Sever Metal si può. Sever Metal vuol bene all'ambiente. Pratica raccolta, trasporto, trattamento di materiali ferrosi non pericolosi e commercio a rottami metallici. Sever Metal dei fratelli Manicone e Florio è la più grande azienda del settore in provincia di Foggia con i suoi 25.000 metri quadrati. Sever Metal a San Severo, in via San Paolo di Civitate. Telefono 0882 33 73 67.
5: Ricordi quel giorno, i fiori, quella luce magica e quel profumo nell'aria? Era tutto incredibile.
6: Sì, e tu eri il cuore pulsante di quella magia.
5: 20 anni e ancora sento quella stessa emozione.
7: Torre Giulia, 20 anni, oltre ogni immaginazione. Vieni a scoprire tutte le novità 2026-2027.

Quintale con Aranciata qui su Radio Latte e Miele. Adesso noi andiamo in America, negli Stati Uniti, per parlare di una tendenza davvero molto particolare ed interessante, che è quella dei nonni surrogati, che nasce su Facebook. Abbiamo due elementi fondamentali: da un lato abbiamo tanti anziani che soffrono di solitudine, che non hanno nipotini da accudire, e dall'altra parte delle famiglie che invece hanno bambini ma non hanno il supporto di una famiglia, perché lo lontana, distante magari, o perché proprio la famiglia non c'è. E allora questo fenomeno dei nonni surrogati, si chiama proprio così, ha una comunità di riferimento che conta oltre 14.000 persone e nasce su Facebook. Quindi ci sono dei nonni che possono scrivere che hanno voglia di incontrare delle famiglie, dei nipotini, per passare un pomeriggio insieme, o al contrario le stesse famiglie che cercano nonni con cui condividere anche solo delle storie, dei pensieri. Questo gruppo è nato anch'esso da una nonna che era appunto in pensione, il figlio era lontano, non frequentava più i suoi nipoti, e allora ha deciso di creare questo gruppo su Facebook nel 2015, ovviamente con delle regole anche ben precise, ci mancherebbe, per tutelare tutti coloro che si rivolgono a questo gruppo stesso. Ha preso grande piede negli Stati Uniti, come dicevo, ma gruppi del genere ci sono anche in Australia e stanno nascendo anche in tanti altri posti. E quali sono le regole? Ve le dico tra poco, tra pochissimo, perché tutti possano essere sicuri, incontrarsi e poi nascano davvero delle belle relazioni. E intanto noi ascoltiamo Gaia con Bossa Nostra.

Gaia con Bossa Nostra, ma noi stavamo parlando di questa community che nasce su Facebook negli Stati Uniti, che già ha 14.000 membri, che riunisce nonni a famiglie con bambini che vogliono insomma passare del tempo insieme. Ovviamente ci sono delle regole da seguire, ci vuole prudenza come per ogni legame che nasce online, e gli stessi moderatori del gruppo invitano a verificare bene l'identità delle persone prima di incontrarli, scegliere sempre il luoghi pubblici per i primi appuntamenti e procedere sempre gradualmente senza forzare i tempi. Ci sono stati dei casi, la stessa fondatrice li ha raccontati, in cui si è interrotta una relazione che era nata nel gruppo quando la famiglia coinvolta aveva iniziato a chiedere regali, soldi e viaggi. Adesso ci sono delle regole ben precise per cui questo nella community è espressamente vietato. E poi la cosa bella, dicono i partecipanti, è che comunque quando le cose vanno bene si creano dei legami molto forti, perché la famiglia non è solo quella di sangue, quella in cui nasci, ma quella che scegli, che puoi anche conoscere a un certo punto durante il percorso della tua vita e con cui puoi creare dei legami belli ed importanti. Chissà se una comunità del genere potrà mai prendere piede anche in Italia, magari prendendo esempio proprio da queste che ci sono già in Australia e negli Stati Uniti.

0: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
1: Can't touch this. Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
2: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfis 899, TAG 1371, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
3: David Guetta, The Monolith Show.

0: Info e biglietti su idays.it.
1: Si viaggia nel tempo, appuntamento immancabile qui su Radio Latte Miele. Tra poco, alla fine degli anni Ottanta, con un classico di Lorella Cuccarini, ma adesso si parte dal 79 con Alberto Fortis, Nuda e Senza Sé.

Andrea Cuccarini con La notte vola dal 1988, grande successo per lei. Allora arrivò alla posizione numero 4 nelle classifiche in Italia questa canzone di Lorella Cuccarini. Non so se sapevate che tra gli autori della musica c'era anche Beppe Vessicchio. Tra l'altro nel 2024 è stato certificato disco di platino per aver superato le 100.000 copie digitali vendute. Davvero un grande successo, un evergreen della musica italiana. Andiamo avanti con il nostro viaggio, andiamo nel 1992, c'è Raff con

0: con Interminatamente, suo grande successo dal 1992. Tra poco concluderemo il nostro viaggio che come sempre ci riporterà più vicini agli anni 2000. Parliamo un po' di sport, perché in questi giorni stiamo seguendo insieme a voi gli europei di nuoto da Parigi. Stanno arrivando tante medaglie, è arrivata la medaglia quest'oggi di Pelati, un altro argento importante nel nuoto sincronizzato, ed è arrivata un'altra medaglia sempre dalle piscine parigine, quella della squadra nel libero, nell'artistico del sincronizzato. Le nostre ragazze hanno vinto la medaglia di bronzo. Sono salite sul podio con una bellissima prestazione che all'inizio ci aveva fatto pensare che la medaglia potesse essere più importante, più pesante, e invece poi non è andata così, ma va bene comunque. Si sono piazzate terze alle spalle della rappresentativa delle atlete neutrali e alle spalle della Spagna, e poi appunto l'esercizio molto bello. Tra l'altro l'impressione artistica ha avuto una valutazione molto molto alta da parte dei giudici, quindi il lavoro che stiamo facendo in questo senso sta avendo grandi risultati. Tante medaglie, come dicevo, da parte del nuoto italiano, ma ci sono delle gare importanti da seguire, ne parliamo tra poco.
1: Quando ci

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Una piazza sotto le stelle, il mare di Matta, le grandi voci della musica italiana tutte insieme in una sola notte. Arriva Una Notte con le Stelle Music Awards, il grande concerto evento del 5 settembre a Floriana, nel cuore di Matta. Sul palco Loredana per te, Fatti Bravo, Raff, Fausto Leali e tanti super ospiti, con la conduzione di Lorella Cuccarini. Uno spettacolo unico nel Mediterraneo. Una Notte con le Stelle Music Awards con Radio Latte e Miele, la radio ufficiale che canta l'Italia.
2: Nelle prossime ore ancora caldo e tempo stabile su tutta la penisola. Nella mattinata di domani ampio soleggiamento ovunque, eccetto per isolate velature tra il ponente ligure e i settori ovest del Piemonte. In giornata spazio alla classica instabilità pomeridiana con locali spunti temporaleschi a ridosso delle Alpi e degli Appennini, poco nuvoloso sul resto del paese, molto caldo con picchi di 39 gradi specie al centro nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Spot. L'estate è il tempo del mare, del sole e dei giochi all'aria aperta. Io voglio che le spiagge restino belle, il cielo sempre azzurro e la natura felice. Per questo il mio papà mi insegna che le cose vecchie non si abbandonano, si portano da Bellino.
4: Porta da Bellino TV, monitor, computer ed elettrodomestici fuori uso. È gratuito, sicuro e aiuta a proteggere l'ambiente che amiamo. Bellino Metal Recycling a Barletta, prolungamento di via Fracanzano 165. Scopri di più su bellinoecometals.it. Buona estate a chi vuole bene alla natura.
5: Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola, Torre Giulia, invita gli sposi a un open day esclusivo.

0: Giulia, oltre ogni immaginazione.
1: L'11 agosto, Terlizzi accoglie una delle voci più intense della musica italiana, Ermal Meta, in concerto con Live Estate 2026. Una notte di emozioni, parole e grandi successi nel cuore della festa maggiore.
2: Stella, stellina, la notte si avvicina.
1: Appuntamento in piazza Cavour a Terlizzi, Ermal Meta Live. Biglietti su ticketone.it, radio partner Love FM.
3: Nuova apertura a Barletta. Arriva il Fish Market del Popolo. Alba Mari di Albanese Giovanni a Barletta.

0: Ogni giorno cozze tarantine deliziose a soli 3 euro al chilo e ostriche Gillardò e locali a prezzi speciali. Nuova apertura a Barletta. Fish Market del Popolo. Il mare, ogni giorno, sulla tua tavola.
1: Ricordi quel giorno, i fiori, quella luce magica e quel profumo nell'aria? Era tutto incredibile.
2: Sì, e tu eri il cuore pulsante di quella magia.
1: 20 anni e ancora sento quella stessa emozione.
3: Torre Giulia, 20 anni, oltre ogni vaccinazione. Vieni a scoprire tutte le novità 2026-2027.

solo con grande amore per concludere il viaggio che ci ha riportato al 2015, ma dicevamo delle gare tutte da seguire per gli europei di nuoto. Allora, tra poco inizierà la gara uomini di tuffi dal trampolino 3 metri, la gara in sincro, con la coppia Matteo Santoro e Stefano Belotti a caccia di una medaglia. E poi possibilità di medaglia per l'Italia anche nella gara sempre di tuffi che partirà dalle 21, gara donne, piattaforma 10 metri, e c'è Sara Giodoin Di Maria che potrebbe insomma essere in zona medaglia, viste insomma quello che hanno fatto vedere in questi giorni, anche quello che è successo questa mattina nelle preliminari, quindi nelle batterie che poi hanno determinato la discesa in piscina dei vari atleti. In bocca al lupo ai nostri atleti, ovviamente noi vi terremo informati sull'arrivo delle medaglie.

Lo sai che una ferita si chiude e dentro non si vede? Che cosa ti aspettavi da grande? Non è tardi per ricominciare. E scegli una strada diversa e ricorda che l'amore

0: 18 e 58.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: basta.
1: Benji Fede con Alex Britti, Viva la Vasca, ad aprire la terza e ultima ora insieme in questo lunedì pomeriggio. Ancora ben trovati da parte di Anna Patti, da parte di Umberto Cappellato che è in regia. Tra poco parleremo di questa cosa che ormai non è più un tabù, ovvero mangiare da soli al ristorante. Prima ci sembrava una cosa strana, non solo da fare, ma anche quando vedevamo in effetti qualcuno mangiare da solo al tavolo di un ristorante, lo guardavamo un po' incuriositi. Adesso è diventata una cosa molto molto normale, lo conferma questo sondaggio di cui parleremo tra poco. I numeri ci dicono che ormai non ci facciamo più problemi ad ordinare, a sederci ed ordinare al tavolo, al ristorante, anche se siamo da soli.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
4: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
5: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus ha la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da DOC in farmacia.
6: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. La riunione di domani dei ministri dell'interno dell'Unione Europea sarà un incontro che consentirà di trarre un insegnamento dall'episodio di Ceuta e di lavorare ad una risposta europea comune alle sfide dell'immigrazione clandestina. Lo ha affermato la Presidente della Commissione Europea von der Leyen. Intanto prosegue lo scontro Madrid-Roma, oggi a fondo del ministro degli esteri spagnolo, secondo cui l'Italia ha avuto crisi ripetitive a Lampedusa che non è in grado di risolvere. L'Iran dovrà scegliere tra accordo o resa totale, lo ha detto il presidente americano Trump dopo aver annunciato ieri la ripresa dei colloqui con Teheran, smentita dalla Repubblica Islamica. Intanto, secondo la stampa araba, gli Stati Uniti sarebbero stati pronti ad un compromesso sul controllo iraniano di Hormuz. L'Iran avrebbe respinto la proposta, continuando a rifiutarsi di aprire completamente lo stretto fino a quando non saranno cessate completamente le ostilità. Intanto torna in primo piano la situazione a Gaza: 19 persone sono state uccise, 35 ferite negli attacchi israeliani nella striscia nel corso delle ultime 24 ore. Il ministro della difesa israeliano Katz ha rimosso il responsabile del comando centrale delle forze di difesa con competenza sulla Cisgiordania in merito ad un'ordinanza restrittiva amministrativa emessa dal generale nei confronti di un colono accusato dalle recenti violenze contro i palestinesi. Torna alta la tensione a Taranto. Oggi sciopero di 8 ore in tutti gli stabilimenti dell'ex Ilva e protesta dei lavoratori, almeno un migliaio, che hanno anche bloccato per alcune ore la statale 100 davanti al siderurgico. La mobilitazione è stata indetta da FIM, FIOM, Wilme e USB dopo la decisione della Corte d'Appello di Milano, che ha disposto lo stop dell'area a caldo dello stabilimento entro il 28 ottobre. I sindacati chiedono al governo garanzie immediate per l'occupazione, la continuità e un piano credibile per la transizione industriale. Domani il primo dei 4 incontri al Ministero delle Imprese e Made in Italy è riservato ai sindacati. A partire da oggi la carta d'identità cartacea non sarà più valida per l'espatrio, indipendentemente dalla data di scadenza riportata sul documento. I cittadini che si recano all'estero dovranno dunque essere muniti di CIE, passaporto, di un documento provvisorio rilasciato dai comuni. Lo ricorda Soutenti, che sottolinea come la novità potrebbe creare problemi a migliaia di cittadini in occasione delle partenze estive. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
7: Spot.
8: Ci sono vini che si bevono e poi ci sono vini che si ricordano. 5 uve rosse, Pier delle Vigne, Verdeca di Gravina, Terre di Federico, icone del vino pugliese, prodotte in esclusiva. Poderi d'Agostino nasce nel cuore della Puglia, dove la terra, il sole e il tempo trasformano ogni vendemmia in una storia da raccontare. Vini d'eccellenza, sapori genuini e prodotti del territorio, scelti per chi ama la qualità e l'autenticità. Poderi d'Agostino, la Puglia da vivere, da condividere. Dividere e da assaporare.
9: Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola Torre Giulia invita gli sposi a un open day esclusivo con degustazione gratuita e momenti indimenticabili. Contattaci al 347 456 2904 e vivi l'emozione. Prenota ora. Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.
0: Sentirsi bene con se stesse è l'inizio di ogni bellezza. Madame Toupé è il centro specializzato che si prende cura di te a 360 gradi. Dalle parrucche in capelli naturali, agli infoltimenti e turbanti creati su misura, fino al supporto delicato dell'estetica oncologica. Non sei sola. Scegli l'esperienza di chi mette la tua femminilità al primo posto. Madame Toupé, perché la tua forza parte dal tuo riflesso. Mariangela e il suo staff ti aspettano per una consulenza privata in via Indipendenza 8 a Barletta. Per info chiama il 340 51 90 947.
10: Tutte le radio del nostro gruppo editoriale Love FM, Ritmo 80 e Latte Miele puoi anche ascoltarle in DAB Plus. Il suono perfetto.
11: Devi ristrutturare casa e cerchi un partner affidabile e professionale? Scegli Gervasio Edilizia. Ad Ortanova, tutto per la tua casa. Arredo bagno, pavimenti, rivestimenti, termoidraulica e molto altro. Siamo esclusivisti dei migliori marchi. MCZ, Caracol e Licata. Qualità, affidabilità ed esperienza. Con Gervasio Edilizia, la tua casa diventa realtà. Gervasio Edilizia, a Ortanova, via Carapelle, chilometro 1.
12: Ricordi quel giorno, i fiori, quella luce magica e quel profumo nell'aria? Era tutto incredibile.
13: Sì, e tu eri il cuore pulsante di quella magia.
12: 20 anni e ancora sento quella stessa emozione.
14: Torre Giulia, 20 anni, oltre ogni immaginazione. Vieni a scoprire tutte le novità 2026-2027.

Da Vinci con poesia qui su Radio Latte Miele. Si chiama solo dining, detto in inglese, questo fenomeno per cui ci si prende un momento tutto per sé e ci si sente a proprio agio nel sedersi ad un ristorante e cenare o pranzare da soli. Questa cosa viene confermata da una recente ricerca che ci dà proprio le percentuali degli intervistati per cui andare a pranzo a cena da soli in un ristorante è un'esperienza molto normale. Il 68% dice di essere molto abbastanza a proprio agio nel mangiare da solo in un locale con servizio al tavolo, e allo stesso tempo ci sono invece delle persone che viaggiano con animali che fanno la stessa cosa. Ovviamente in questo caso bisogna anche scegliere il locale giusto che magari possa accettare la presenza di un animale, però insomma ci sono altre percentuali interessanti, ve le racconto tra poco. Intanto c'è Francesco

Francesco Gabbani con Summer Funk, ma noi stavamo parlando di questo sondaggio che ha indagato le abitudini degli italiani, soprattutto donne rispondono a questo sondaggio, realizzato da una delle grandi app di prenotazioni di ristoranti, che ci dice appunto che è diventato molto normale, che sono tante le donne che scelgono appunto di cenare o pranzare da soli, però rimane comunque un 32% che afferma di provare disagio e di evitare questa esperienza il più possibile. Per tutti gli altri invece il tavolo per uno non rappresenta neanche una soluzione di ripiego, ma una scelta ben precisa, cioè un'occasione per prendersi del tempo, scegliendo anche liberamente il locale dove andare, e godersi proprio una cena o un pranzo senza dover aspettare la compagnia giusta. Quindi i nostri atteggiamenti su questo argomento stanno davvero cambiando. E poi, come vi dicevo, secondo il sondaggio ci sono tanti che invece scelgono di andare a pranzo o a cena da soli al ristorante, ma portando il loro amico a quattro zampe. In quel caso ovviamente cercano un ristorante che possa anche accogliere il loro amico a quattro zampe. Sono tanti, è quasi il 40% dice che apprezza la possibilità di portare con sé il proprio animale, e diventa poi appunto decisivo trovare un luogo che sia pet friendly. Quindi mangiare da soli sta diventando sempre più normale, anche se quel 32% ancora, insomma, non è troppo convinto.

Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99€ al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99€. Info i paesi su iliad.it.

0: Lascia perdere lo smartphone. La distrazione può essere fatale. Quando non rispondi, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Spot.
2: Vuoi lavorare nel mondo dell'energia? Parti dalla Puglia. ITS Academy Green Energy Puglia ti porta dritto nel futuro, ti apre le porte delle aziende che contano. 5 sedi, corsi biennali gratuiti, Energy Specialist ed Energy Manager, tirocinio garantito in azienda e il lavoro lo trovi entro un anno. Scegli il corso che accende il tuo talento. Iscriviti subito, i posti volano. Info su itsgreenenergypuglia.it.
3: Pavimenti e rivestimenti? Abitare 07. Arredo bagno e sanitari? Abitare 07. Ristrutturazioni chiavi in mano? Abitare 07. Abitare 07 è il top per l'acquisto di materiali edilizi di grande qualità per la tua casa. Abitare 07 è a San Severo in via San Paolo, chilometro 1. Telefono 0882 334902. Abitare 07. Sempre e solo il meglio per la tua casa.
4: Tesoro! Dove mi porti quest'anno in vacanza?
5: Dove vuoi tu, cara?
4: Voglio tanto mare e solo mare.
5: Sì, ma prima devo avere l'ok da loro.
4: Loro chi?
5: Gli unici di cui mi fido per avere l'auto in perfetta sicurezza.
4: Campanile!
5: Brava! Loro sono convenzionati con le più importanti compagnie assicurative. Offrono un check-up completo della nostra auto. Prima di partire è importante, non credi?
4: Pensi sempre a tutto.
6: Campanile Automotive Group. Garantiamo la tua mobilità per un'estate serena. Passa da noi prima di partire. Siamo a Barletta in via Trani 151. O a Canosa di Puglia in via Maddaloni 17, Campanile Automotive Group. Agili nel fare.
7: Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola Torre Giulia invita gli sposi a un open day esclusivo, con degustazione gratuita e momenti indimenticabili. Contattaci al 347 456 2904 e vivi l'emozione. Prenota ora, Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.
8: L'estate è il tempo del mare, del sole e dei giochi all'aria aperta. Io voglio che le spiagge restino belle, il cielo sempre azzurro e la natura felice. Per questo il mio papà mi insegna che le cose vecchie non si abbandonano, si portano da Bellino.
9: Porta da Bellino TV, monitor, computer ed elettrodomestici fuori uso. È gratuito, sicuro e aiuta a proteggere l'ambiente che amiamo. Bellino Metal Recycling, a Barletta. Prolungamento di via Fracanzano 165. Scopri di più su bellinoecometals.it. Buona estate a chi vuole bene alla natura.
10: Oh, ma che bella casa! Hai cambiato tutto?
11: No, ho solo smesso di accontentarmi. Parli dell'arredamento? Parlo di ambienti che finalmente mi somigliano. Cucina su misura, armadi pensati per me, divano da vivere davvero.
10: Ok, dimmi dove sei stata, subito!
11: Matarrese Arredamenti a Canosa. Gente che ascolta, idee concrete e gusto, tanto gusto.
10: Allora non è solo arredamento.
11: Matarrese Arredamenti, qualcosa in più nell'arredamento.
12: Ricordi quel giorno, i fiori, quella luce magica e quel profumo nell'aria? Era tutto incredibile.
13: Sì, e tu eri il cuore pulsante di quella magia.
12: 20 anni e ancora sento quella stessa emozione.
14: Torre Giulia, 20 anni, oltre ogni immaginazione. Vieni a scoprire tutte le novità 2026-2027.
15: Ultimo viaggio nel tempo del pomeriggio insieme tra poco nel 1982 per ritrovare Riccardo Cocciante, ma adesso indietro fino al 1966 con l'Equipe 84, io ho in mente te.

0: sì.
1: Riccardo Cocciante con Celeste Nostalgia. Il viaggio ci ha portato all'inizio degli anni Ottanta. Bellissimo concerto quello di ieri di Riccardo Cocciante nel Teatro di Tarros in Sardegna per la rassegna I Giganti dell'Arte. Grande evento, quello in cui Cocciante ha raccontato tra una canzone e l'altra i suoi grandi successi, 50 anni di musica e 50 anni di carriera, partendo dai suoi esordi. Ha raccontato anche di come è arrivato al suo nome e cantando anche le canzoni che invece sono contenute nel suo ultimo album. C'è stato spazio anche per Notre Dame de Paris e c'è stato spazio anche per un ricordo molto sentito da parte di Riccardo Cocciante del suo amico Fabrizio Frizzi. Ha detto semplicemente: Fabrizio, sei sempre nei nostri cuori, e poi ha intonato proprio questa.

sempre bellissimo riascoltare questa canzone. È emozionato molto, appunto, a Riccardo Cocciante, che ha emozionato anche l'intero pubblico, che forse non si aspettava in un concerto dove c'erano tante grandi canzoni, successi del passato. Il nuovo album che Riccardo Cocciante ci ha regalato proprio lo scorso anno, non si aspettavano magari di sentire anche questa canzone, invece lui ci teneva tanto e l'ha fatto e ha emozionato tutti. Continuiamo con il nostro viaggio adesso, che ci porta nel 1991, e riascoltiamo insieme Samuele Bersani con

0: appunto Frena. Ciao.
1: Samuele Bersani con Chicco e Spillo. Il viaggio ci ha permesso anche di arrivare nel 1991 e di ritrovare questa canzone di Samuele Bersani, che è stato uno dei suoi primi grandi successi, perlomeno la canzone che ha fatto conoscere Samuele Bersani a un pubblico molto molto più vasto, sicuramente tra appunto i successi dei suoi primi anni di carriera. Vi porto a Parigi invece, vicinissima alla Torre Eiffel, ha aperto il primo bar del burro. Immaginatelo più che come un negozio monotematico, come una sorta di gelateria multigusto in cui è possibile esplorare e conoscere questo prodotto, che è davvero molto particolare, che in Francia ha tanto pubblico e tanto seguito. Si assaggiano le tante diverse varietà, sono 30 in tutto, si assaggiano esattamente come si fa con i gelati, con delle palettine con cui degustarlo gratuitamente per provare i diversi sapori, capire poi qual è quello che si preferisce ed eventualmente acquistarlo. Si va dai gusti più disparati, dal dolce al salato, dal cioccolato al lampone, alle alghe, al pepe del Madagascar, fino anche all'aglio e allo scalogno. Insomma, ce n'è davvero per tutti i gusti e per tutte le preparazioni. L'idea è appunto quella di far conoscere meglio questo elemento, che tra l'altro è uno dei capisaldi della cucina francese. Grissimbon, grissimbon, grissimbon.

0: Il 5 settembre vivi la magia di Una notte con le stelle Music Awards. Ascolta la musica italiana più amata di sempre nel concerto evento più atteso dell'estate mediterranea.
1: Come fossi una bambola.
0: Fatti Bravo, Raff, Fausto Leali, Loredana Bertè e tanti altri super ospiti illumineranno di musica ed emozioni Malta. Radio Latte Miele, media partner ufficiale. Scopri di più su lattemiele.com.

Tiziano Ferro con Indietro per chiudere il nostro ultimo viaggio del pomeriggio. Tiziano Ferro che è in tour, il suo tour negli stadi e nel concerto di Napoli, ha ospitato anche Sal Da Vinci. C'è un'indiscrezione che li riguarda tutti e due, perché a quanto pare Sal Da Vinci starebbe lavorando al disco di Natale, così chiuderebbe uno straordinario 2026 festeggiando i 50 anni di carriera, una carriera che era proprio partita dalle canzoni di Natale, e quindi lì chiuderebbe il cerchio. E le indiscrezioni dicono che è un grande progetto che per ora è solamente in lavorazione, quindi non c'è assolutamente conferma di questo, però volendo fare le cose in grande, Sal Da Vinci avrebbe in mente di avere tra i suoi ospiti Tiziano Ferro, appunto, e si fa anche il nome di Michael Bublé. Certo, se così fosse sarebbe un progetto veramente molto interessante, non sappiamo altro, né se ci saranno canzoni inedite, se ci saranno grandi classici rielaborati, staremo a vedere, noi cercheremo di tenervi informati, lavoreremo nelle retrovie per saperne di più.

Quasi alla fine delle nostre tre ore insieme in questo lunedì pomeriggio, e a quest'ora un saluto speciale a tutti coloro che ci ascoltano, che ascoltano Radio Latte e Miele mentre sono alla guida della loro auto, qualunque sia la vostra destinazione. Vi ricordo che ci trovate sia in FM che sul DAB.

0: 19:59.
1: Siamo arrivati alla fine di questa puntata del lunedì 3 di agosto. Grazie a tutti per essere stati con noi, grazie a Umberto Cappellato che è stato in regia. Torniamo domani come sempre dalle 17 alle 20. Adesso vi lasciamo in ottima compagnia con l'oroscopo di domani di Paolo Fox e poi parte la musica di Rewind. Buona serata a tutti, a domani.
0: Latte Miele presenta l'oroscopo di domani di Paolo Fox.
2: Latte stelle.
3: Le stelle del 4 agosto, buona giornata a tutti. Ariete, c'è un po' di stress, il carico di lavoro è eccezionale, poi Saturno opposto, lo sai, ha creato di recente anche dei dubbi, continuare o no, un certo percorso, attese e nervosismo. C'è anche chi all'inizio di luglio ha avuto un problema e adesso sta aspettando delle soluzioni. Periodo di verifica in amore proprio perché ti aspetti molto dal partner. Toro, buone notizie in arrivo e soprattutto entro il 6 di agosto, attenzione alle spese però, al lavoro. Poi dal 10 Mercurio inizia un transito particolare, quindi ci sono dei problemi, forse il rinnovo di un accordo non è così facile, e ci sono questioni di soldi. L'amore invece resta favorito, i nuovi incontri promettono bene. Gemelli, settimana positiva da giovedì, Venere ti sostiene, questo è un ottimo momento proprio per fare delle conoscenze. Purtroppo l'amore non viene recapitato a domicilio come i pacchi postali, dobbiamo andarcelo a cercare, però con questa Venere attiva nuove conoscenze sono possibili, anzi weekend favorevole con la luna nel segno. Cancro, lasciati alle spalle le tensioni dei mesi scorsi, anche perché hai capito che sul lavoro qualcuno era contro di te, addirittura ci sono stati nati del segno che hanno cambiato programma e progetti proprio perché hanno capito che in un certo ambiente non erano particolarmente apprezzati. In amore evita di scaricare lo stress sul partner. Leone, periodo forte e favorevole, puoi risolvere vecchie questioni e ottenere maggiore libertà. Poi l'amore, come era favorevole, dal 6 agosto prende tutta un'altra piega. Favoriti anche i single. Vergine, dopo qualche dubbio la situazione migliora. Diciamo che non c'è più la situazione di blocco di prima, però tu sei sempre in attesa di verifiche. Addirittura ci sono dei nati Vergine arrabbiati con la propria azienda, perché pensano che abbia fatto delle scelte sbagliate, che ha un'attività in proprio, attende risposte. Mercoledì e giovedì, giornate favorite per amore e dialoghi. Bilancia, dal 6 agosto Venere entra nel segno, crea il fascino, migliorano le relazioni, consensi, benessere, insomma si avvicina un weekend molto interessante, anzi anticipo, venerdì e sabato saranno giornate sì. Scorpione, l'amore è il punto di forza del mese perché hai proprio bisogno di essere supportato da una persona che ti vuole bene, tra l'altro non escludo che qualcuno abbia dovuto anche aiutare un familiare, perché la famiglia, anche qui intesa come amore, chiede attenzioni. Sul lavoro resta qualche incertezza, quel Giove dissonante dice che alcuni lavori sono in sospeso, addirittura c'è ancora chi è in attesa di soldi. Sagittario, agosto è il mese del riscatto, crescono energia, amori, opportunità e poi progetti e relazioni possono fare davvero un passo importante in avanti, dal 6 ancora di più con Venere favorevole. Capricorno, inizio di settimana intenso, pieno di impegni, però ci vuole tanta calma in famiglia, in amore. Se hai un'attività di famiglia oppure hai dei riferimenti in questo periodo, lavori con persone che non ti sono del tutto grate o complici, è normale sentirsi un po' giù di corda. Acquario, questo Giove in opposizione porta lentezza negli accordi, nei contratti, sei più deciso nel mettere limiti agli altri, a chi non ti ha dato retta, a chi ha preso tanto e non ha dato nulla in cambio. Controlla le spese, fai chiarezza nei sentimenti. Pesci, fase di recupero e maggiore serenità. Solo le giornate di venerdì e sabato saranno un po' agitate, lo spiegherò meglio. Progetti e relazioni possono evolversi. Agosto favorisce le amicizie, gli incontri e anche una discreta crescita a livello personale e vedremo poi professionale. Vi abbraccio, a domani.
0: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app oppure qui alle 23.
4: Latte stelle.
0: Latte miele. Rewind. I nastri del tempo tornano indietro su Latte miele.
5: Dagli anni 60 ad oggi rivivi la grande musica italiana su Radio Latte miele.
0: Rewind. La musica che non si dimentica. 1964.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola Torre Giulia invita gli sposi a un open day esclusivo, con degustazione gratuita e momenti indimenticabili. Contattaci al 347-456-2904 e vivi l'emozione. Prenota ora, Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.
4: L'estate è il tempo del mare, del sole e dei giochi all'aria aperta. Io voglio che le spiagge restino belle, il cielo sempre azzurro e la natura felice. Per questo il mio papà mi insegna che le cose vecchie non si abbandonano, si portano da Bellino.
5: Porta da Bellino TV, monitor, computer ed elettrodomestici fuori uso. È gratuito, sicuro e aiuta a proteggere l'ambiente che amiamo. Bellino Metal Recycling, a Barletta. Prolungamento di via Fracanzano 165. Scopri di più su bellinoecometals.it. Buona estate a chi vuole bene alla natura.
6: L'eredità più importante che possiamo lasciare ai nostri figli è un mondo pulito. Con Sever Metal si può. Sever Metal vuol bene all'ambiente. Pratica raccolta, trasporto, trattamento di materiali ferrosi non pericolosi e commercio rottami metallici. Sever Metal dei fratelli Manicone e Florio è la più grande azienda del settore in provincia di Foggia con i suoi 25.000 metri quadrati. Sever Metal a San Severo, in via San Paolo di Civitate. Telefono 0882 33 73 67.
7: Tutte le radio del nostro gruppo editoriale Love FM, Ritmo 80 e Latte Miele puoi anche ascoltarle in DAB Plus. Il suono perfetto.
8: Ad Apricena c'è un luogo che si rinnova per rendere unici i tuoi momenti speciali. Il Boschetto. Completamente ristrutturata, la nuova grande sala eventi è pronta ad accogliere battesimi, comunioni, cresime e feste private con eleganza e stile. E quando vuoi vivere giornate di relax e divertimento, ti aspetta la splendida piscina semi-olimpionica e tutta la bontà del ristorante e pizzeria. Il Boschetto. Emozioni da vivere. Ricordi da custodire. Ti aspetta ad Apricena Contrada San Sabino nella rigogliosa campagna garganica. Per info e prenotazioni 0882 64 58 40.
9: Ricordi quel giorno, i fiori, quella luce magica e quel profumo nell'aria? Era tutto incredibile.
10: Sì, e tu eri il cuore pulsante di quella magia.
9: 20 anni e ancora sento quella stessa emozione.
11: Torre Giulia, 20 anni, oltre ogni immaginazione. Vieni a scoprire tutte le novità 2026-2027.
12: Estate, sei calda come i baci che ho perduto, sei piena di un amore che è passato.
13: Bastano poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.
14: Latte Miele, Ray Wind. Dagli anni 60 ad oggi, la musica che non si dimentica. 1986.

0: Latte Miele Rewind. Dagli anni 60 ad oggi, rivivi la grande musica italiana su Radio Latte Miele.
1: 2005.
2: E mentre brucia lenta questa sigaretta, io sto seduta qui che non ho fretta.

Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.

0: all'Ippodromo di Milano, giorno 4 di settembre, un cantante molto strano suonerà con la sua band. Dice sempre parolacce, ha la maschera e i piedoni. Dai, non fate quelle facce, parliamo di Tony Pitone.
1: Questo spettacolo non è proprio adatto ai piccerilli,
2: State zitto!
3: Il 4 settembre, High Days Coca-Cola all'Ippodromo SNAI di San Siro. Tony Pitoni, il concertone, è l'ultimo, ve lo giuro, basta, mi sono rotto.
4: Rewind, il nastro del tempo di Radio Latte e Miele, 1997.
5: Rewind.
4: Rivivi la grande musica italiana su Radio Latte Miele. 1997.

0: acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
2: Spot.
3: Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola Torre Giulia invita gli sposi a un open day esclusivo con degustazione gratuita e momenti indimenticabili. Contattaci al 347 456 2904 e vivi l'emozione. Prenota ora Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.
4: Sconti incredibili, tutto metà prezzo.
5: Sì, sì, certo, dicono tutti così.
6: In giro si sentono troppe storie. Non credere a tutto ciò che senti. Scegli la trasparenza. Scegli i veri saldi. Negli store Mobilificio Europa sono arrivati i veri saldi estivi. Per te, sconti reali fino al 70% sui migliori arredi esposti.
5: Beh, a questo ci credo.
6: Ti aspettiamo in store. Mobilificio Europa. Da 50 anni, la tua espressione di casa.
7: Nuova apertura a Barletta. Arriva il Fish Market del Popolo. Alba Mari di Albanese Giovanni a Barletta.

0: Ogni giorno cozze tarantine deliziose a soli 3 euro al chilo e ostriche Gillardò e locali a prezzi speciali. Nuova apertura a Barletta. Fish Market del Popolo. Il mare, ogni giorno, sulla tua tavola. Sentirsi bene con se stesse è l'inizio di ogni bellezza. Madame Toupé è il centro specializzato che si prende cura di te a 360 gradi. Dalle parrucche in capelli naturali, agli infoltimenti e turbanti creati su misura, fino al supporto delicato dell'estetica oncologica. Non sei sola. Scegli l'esperienza di chi mette la tua femminilità al primo posto. Madame Toupé, perché la tua forza parte dal tuo riflesso. Mariangela e il suo staff ti aspettano per una consulenza privata in via Indipendenza 8 a Barletta. Per info chiama il 340 51 90 947.
1: Quando lo

0: per una cerimonia, un evento speciale o semplicemente per sentirti impeccabile. Outlet Civico 103, l'eleganza maschile per ogni occasione. A Barletta in corso Vittorio Emanuele 103.
1: Ricordi quel giorno, i fiori, quella luce magica e quel profumo nell'aria? Era tutto incredibile.
2: Sì, e tu eri il cuore pulsante di quella magia.
1: 20 anni e ancora sento quella stessa emozione.
3: Torre Giulia, 20 anni, oltre ogni immaginazione. Vieni a scoprire tutte le novità 2026-2027.

0: tempo di Radio Latte e Miele
1: 2011.
2: E per la barca che volate in cielo, che i bimbi ancora stavano a giocare, che gli avrei regalato il mare intero pur di vedermeli arrivare. Per il poeta che non può cantare, per l'operaio che ha perso il suo lavoro, per chi a 20 anni se ne sta a morire in un deserto come in un porcino, e per tutti i ragazzi e le ragazze che difendono un libro vero, così belli a gridare nelle piazze perché stanno uccidendoci il pensiero, per il bastardo che sta sempre al sole, per il vigliacco che nasconde il cuore.

0: Radio Latte Miele, la tua musica italiana.
1: La tua musica italiana.

0: 21 in punto. Latte miele, rewind. I nastri del tempo tornano indietro su Latte miele.
1: Dagli anni 60 ad oggi, rivivi la grande musica italiana su Radio Latte miele.
0: Rewind, la musica che non si dimentica. 1997.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: All'Ippodromo di Milano, giorno 4 di settembre, un cantante molto strano suonerà con la sua band. Dice sempre parolacce, ha la maschera e i piedoni. Dai, non fate quelle facce, parliamo di Tony Pitoni.
2: And his name is Tony Pitoni. Che
3: suo spettacolo non è proprio adatto ai piccerilli, eh?
4: State zitto!
5: Il 4 settembre, High Days Coca-Cola, all'Ippodromo SNAI di San Siro, Tony Pitoni, il concertone, è l'ultimo, ve lo giuro, basta, mi sono rotto.
6: Oh, ma che bella casa! Hai cambiato tutto?
7: No, ho solo smesso di accontentarmi. Parli dell'arredamento? Parlo di ambienti che finalmente mi somigliano. Cucina su misura, armadi pensati per me, divano da vivere davvero.
8: Ok, dimmi dove sei stata, subito!
7: Matarrese Arredamenti, a Canosa. Gente che ascolta, idee concrete e gusto, tanto gusto.
8: Allora non è solo arredamento.
7: Matarrese Arredamenti, qualcosa in più nell'arredamento.
9: Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola Torre Giulia invita gli sposi a un open day esclusivo

0: oltre ogni immaginazione.
1: L'11 agosto Terlizzi accoglie una delle voci più intense della musica italiana, Ermal Meta, in concerto con Live Estate 2026. Una notte di emozioni, parole e grandi successi nel cuore della festa maggiore. Appuntamento in piazza Cavour a Terlizzi, Ermal Meta Live. Biglietti su ticketone.it. Radio Partner Love FM.
2: L'estate è il tempo del mare, del sole e dei giochi all'aria aperta. Io voglio che le spiagge restino belle, il cielo sempre azzurro e la natura felice. Per questo il mio papà mi insegna che le cose vecchie non si abbandonano, si portano da Bellino.
3: Porta da Bellino TV, monitor, computer ed elettrodomestici fuori uso. È gratuito, sicuro e aiuta a proteggere l'ambiente che amiamo. Bellino Metal Recycling a Barletta, prolungamento di via Fracanzano 165. Scopri di più su Bellinoecometals.it. Buona estate a chi vuole bene alla natura.
4: Devi ristrutturare casa e cerchi un partner affidabile e professionale? Scegli Gervasio Edilizia. Ad Ortanova, tutto per la tua casa. Arredo bagno, pavimenti, rivestimenti, termoidraulica e molto altro. Siamo esclusivisti dei migliori marchi. MCZ, Caracol e Licata. Qualità, affidabilità ed esperienza. Con Gervasio Edilizia, la tua casa diventa realtà. Gervasio Edilizia, a Ortanova, via Carapelle, chilometro 1.
5: Ricordi quel giorno, i fiori, quella luce magica e quel profumo nell'aria? Era tutto incredibile.
6: Sì, e tu eri il cuore pulsante di quella magia.
5: 20 anni e ancora sento quella stessa emozione.
7: Torre Giulia, 20 anni, oltre ogni immaginazione. Vieni a scoprire tutte le novità 2026-2027.
8: Bastano poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.
9: Latte Miele, Ray Wind. Dagli anni 60 ad oggi, la musica che non si dimentica. 1997. Latte Miele. 1997.

0: Puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Can't touch this. Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro

0: verifica nei McDonald's la disponibilità.
1: Il sapore del mare, il ritmo dell'estate. Per tutto luglio e agosto Radio Latte Miele ti aspetta a Rimini, al Ciringhito 100-100 del Bagno 100 Sole Caliente. Tutti i martedì dalle 11:30 l'aperitivo si colora di divertimento, musica e tantissimi gadget con l'energia travolgente di Alan Caligiuri. Radio Latte Miele, l'estate è tutta da vivere. Nastro del tempo di Radio Latte Miele 1996. Latte Miele 1996. Rewind. I nastri del tempo di Radio Latte Miele 1996.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: David Guetta, The Monolith Show.

0: dottore Giulia, oltre ogni immaginazione.
1: L'estate è il tempo del mare, del sole e dei giochi all'aria aperta. Io voglio che le spiagge restino belle, il cielo sempre azzurro e la natura felice. Per questo il mio papà mi insegna che le cose vecchie non si abbandonano, si portano da Bellino.
2: Porta da Bellino TV, monitor, computer ed elettrodomestici fuori uso. È gratuito, sicuro e aiuta a proteggere l'ambiente che amiamo. Bellino Metal Recycling, a Barletta. Prolungamento di via Fracanzano 165. Scopri di più su bellinoecometals.it. Buona estate a chi vuole bene alla natura. Devi ristrutturare casa e cerchi un partner affidabile e professionale? Scegli Gervasio Edilizia. Ad Ortanova, tutto per la tua casa. Arredo bagno, pavimenti, rivestimenti, termoidraulica e molto altro. Siamo esclusivisti dei migliori marchi. MCZ, Caracol e Licata. Qualità, affidabilità ed esperienza. Con Gervasio Edilizia, la tua casa diventa realtà. Gervasio Edilizia, a Ortanova, via Carapelle, chilometro 1.
3: Sentirsi bene con se stesse è l'inizio di ogni bellezza. Madame Toupet è il centro specializzato che si prende cura di te a 360 gradi, dalle parrucche in capelli naturali agli infoltimenti e turbanti creati su misura, fino al supporto delicato dell'estetica oncologica. Non sei sola. Scegli l'esperienza di chi mette la tua femminilità al primo posto. Madame Toupet, perché la tua forza parte dal tuo riflesso. Mariangela e il suo staff ti aspettano per una consulenza privata in via Indipendenza 8 a Barletta. Per info chiama il 340 51 90 947.
4: Ricordi quel giorno? I fiori, quella luce magica e quel profumo nell'aria. Era tutto incredibile.
5: Sì, e tu eri il cuore pulsante di quella magia.
4: 20 anni e ancora sento quella stessa emozione.
6: Torre Giulia, 20 anni, oltre ogni immaginazione. Vieni a scoprire tutte le novità 2026-2027.
7: La musica, la faia, l'estate, la festa.
8: Bastano poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.

0: Art. Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola Torre Giulia invita gli sposi a un open day esclusivo con degustazione gratuita e momenti indimenticabili. Contattaci al 347 456 2904 e vivi l'emozione. Prenota ora Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.
1: Sconti incredibili, tutto metà prezzo.
2: Sì, sì, certo, dicono tutti così.
3: Se in giro si sentono troppe storie, non credere a tutto ciò che senti. Scegli la trasparenza, scegli i veri saldi. Negli store Mobilificio Europa sono arrivati i veri saldi estivi. Per te, sconti reali fino al 70% sui migliori arredi esposti.
2: Beh, a questo ci credo.
3: Ti aspettiamo in store. Mobilificio Europa. Da 50 anni, la tua espressione di casa.
4: Tesoro! Dove mi porti quest'anno in vacanza?
5: Dove vuoi tu, cara?
4: Voglio tanto mare e solo mare.
5: Sì, ma prima devo avere l'ok da loro.
4: Loro chi?
5: Gli unici di cui mi fido per avere l'auto in perfetta sicurezza.
4: Campanile!
5: Brava! Loro sono convenzionati con le più importanti compagnie assicurative. Offrono un check-up completo della nostra auto. Prima di partire è importante, non credi?
4: Pensi sempre a tutto.
6: Campanile Automotive Group. Garantiamo la tua mobilità per un'estate serena. Passa da noi prima di partire. Siamo a Barletta in via Trani 151 o a Canosa di Puglia in via Maddaloni 17. Campanile Automotive Group.
7: Agili nel fare.
8: Ci sono vini che si bevono e poi ci sono vini che si ricordano. Cinque uve rosse, Pier delle Vigne, Verdeca di Gravina, Terre di Federico, icone del vino pugliese, prodotte in esclusiva. Poderi d'Agostino nasce nel cuore della Puglia, dove la terra, il sole e il tempo trasformano ogni vendemmia in una storia da raccontare. Vini d'eccellenza, sapori genuini e prodotti del territorio, scelti per chi ama la qualità e l'autenticità. Poderi d'Agostino, la Puglia da vivere, da condividere. Dividere e da assaporare.
9: Tutte le radio del nostro gruppo editoriale Love FM, Ritmo 80 e Latte Miele puoi anche ascoltarle in DAB Plus. Il suono perfetto.
10: Ricordi quel giorno, i fiori, quella luce magica e quel profumo nell'aria? Era tutto incredibile.
11: Sì, e tu eri il cuore pulsante di quella magia.
10: 20 anni e ancora sento quella stessa emozione.
12: Torre Giulia, 20 anni, oltre ogni immaginazione. Vieni a scoprire tutte le novità 2026-2027.

0: Il tempo di 5 canzoni. 1992.
1: Radio Latte Miele.
2: La tua musica italiana.
0: 1992.
1: Radio Latte Miele.
3: Radio Latte Miele.
0: La tua musica italiana. A Radio Latte Miele suonano gli anni 80. 1992. Il viaggio nel tempo fa tappa negli anni 90. 1992.

0: ci penso più.
1: Radio Latte Miele. La tua musica italiana.

0: Radio Latte Miele.
1: Latte Miele.
2: Non puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

0: 22 e 58. Latte e miele presenta l'oroscopo di domani di Paolo Fox.
1: Le stelle del 4 agosto, buona giornata a tutti. Ariete, c'è un po' di stress, il carico di lavoro è eccezionale, poi Saturno opposto, lo sai, ha creato di recente anche dei dubbi, continuare o no, un certo percorso, attese e nervosismo. C'è anche chi all'inizio di luglio ha avuto un problema e adesso sta aspettando delle soluzioni. Periodo di verifica in amore proprio perché ti aspetti molto dal partner. Toro, buone notizie in arrivo e soprattutto entro il 6 di agosto, attenzione alle spese però, al lavoro. Poi dal 10 Mercurio inizia un transito particolare, quindi ci sono dei problemi, forse il rinnovo di un accordo non è così facile, ci sono questioni di soldi. L'amore invece resta favorito, i nuovi incontri promettono bene. Gemelli, settimana positiva, da giovedì Venere ti sostiene, questo è un ottimo momento proprio per fare delle conoscenze. Purtroppo

0: purtroppo l'amore non viene recapitato a domicilio come i pacchi postali, dobbiamo andarcelo a cercare, però con questa Venere attiva nuove conoscenze sono possibili. Anzi, weekend favorevole con la Luna nel segno. Cancro, lasciati alle spalle le tensioni dei mesi scorsi, anche perché hai capito che sul lavoro qualcuno era contro di te. Addirittura ci sono stati nati del segno che hanno cambiato programma e progetti proprio perché hanno capito che in un certo ambiente non erano particolarmente apprezzati. In amore evita di scaricare lo stress sul partner. Leone, periodo forte favorevole, puoi risolvere vecchie questioni e ottenere maggiore libertà. Poi l'amore, come era favorevole, dal 6 agosto prende tutta un'altra piega. Favoriti anche i single. Vergine, dopo qualche dubbio la situazione migliora. Diciamo che non c'è più la situazione di blocco di prima, però tu sei sempre in attesa di verifiche. Addirittura ci sono dei nati Vergine arrabbiati con la propria azienda, perché pensano che abbia fatto delle scelte sbagliate, che ha un'attività in proprio, attende risposte. Mercoledì e giovedì, giornate favorite per amore e dialoghi. Bilancia, dal 6 agosto Venere entra nel segno, crea il fascino, migliorano le relazioni, consensi, benessere, insomma si avvicina un weekend molto interessante, anzi anticipo, venerdì e sabato saranno giornate sì. Scorpione, l'amore è il punto di forza del mese perché hai proprio bisogno di essere supportato da una persona che ti vuole bene, tra l'altro non escludo che qualcuno abbia dovuto anche aiutare un familiare, perché la famiglia, anche qui intesa come amore, chiede attenzioni. Sul lavoro resta qualche incertezza, quel Giove dissonante dice che alcuni lavori sono in sospeso, addirittura c'è ancora chi è in attesa di soldi. Sagittario, agosto è il mese del riscatto, crescono energia, amori e opportunità, e poi progetti e relazioni possono fare davvero un passo importante in avanti, dal 6 ancora di più con Venere favorevole. Capricorno, inizio di settimana intenso, pieno di impegni, però ci vuole tanta calma in famiglia, in amore. Se hai un'attività di famiglia oppure hai dei riferimenti in questo periodo, lavori con persone che non ti sono del tutto grate o complici, è normale sentirsi un po' giù di corda. Acquario, questo Giove in opposizione porta lentezza negli accordi, nei contratti, sei più deciso nel mettere limiti agli altri, a chi non ti ha dato retta, a chi ha preso tanto e non ha dato nulla in cambio. Controlla le spese, fai chiarezza nei sentimenti. Pesci, fase di recupero e maggiore serenità. Solo le giornate di venerdì e sabato saranno un po' agitate, lo spiegherò meglio. Progetti e relazioni possono evolversi. Agosto favorisce le amicizie, gli incontri e anche una discreta crescita a livello personale e vedremo poi professionale. Vi abbraccio, a domani.
1: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app oppure qui domattina alle 6.

0: Bam bam, bambina.
1: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info e paesi su iliad.it.
2: Spot.
3: Oh, ma che bella casa! Hai cambiato tutto?
4: No, ho solo smesso di accontentarmi.
3: Parli dell'arredamento?
4: Parlo di ambienti che finalmente mi somigliano. Cucina su misura, armadi pensati per me, divano da vivere davvero.
3: Ok, dimmi dove sei stata, subito!
4: Matarrese Arredamenti a Canosa. Gente che ascolta, idee concrete e gusto, tanto gusto.
3: Allora non è solo arredamento.
4: Matarrese Arredamenti, qualcosa in più nell'arredamento.
5: Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola Torre Giulia invita gli sposi a un open day esclusivo.

0: Conte Giulia, oltre ogni immaginazione.
1: Sentirsi bene con se stesse è l'inizio di ogni bellezza. Madame Toupé è il centro specializzato che si prende cura di te a 360 gradi, dalle parrucche in capelli naturali agli infoltimenti e turbanti creati su misura, fino al supporto delicato dell'estetica oncologica. Non sei sola. Scegli l'esperienza di chi mette la tua femminilità al primo posto. Madame Toupé, perché la tua forza parte dal tuo riflesso. Mariangela e il suo staff ti aspettano per una consulenza privata in via Indipendenza 8 a Barletta. Per info chiama il 340 51 90 947.
2: Ci sono vini che si bevono e poi ci sono vini che si ricordano. Cinque uve rosse, Pier delle Vigne, Verdeca di Gravina, Terre di Federico, icone del vino pugliese, prodotte in esclusiva. Poderi d'Agostino nasce nel cuore della Puglia, dove la terra, il sole e il tempo trasformano ogni vendemmia in una storia da raccontare. Vini d'eccellenza, sapori genuini e prodotti del territorio, scelti per chi ama la qualità e l'autenticità. Poderi d'Agostino, la Puglia da vivere, da condividere e da assaporare.
3: Ricordi quel giorno, i fiori, quella luce magica e quel profumo nell'aria? Era tutto incredibile.
4: Sì, e tu eri il cuore pulsante di quella magia.
3: 20 anni e ancora sento quella stessa emozione.
5: Torre Giulia, 20 anni, oltre ogni immaginazione. Vieni a scoprire tutte le novità 2026-2027.

0: chased every friend.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

Tempo di 5 canzoni. 1990. Radio Latte e Miele. 1990. Il viaggio nel tempo fa tappa negli anni 80. 1990. Latte e Miele. A Radio Latte e Miele suonano gli anni 90. 1990.

0: Star.
1: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000. Il viaggio nel tempo fa tappa negli anni 2000. 2000.

0: Mezzanotte e uno.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Nel tempo di 5 canzoni. 1996. Radio Latte Miele.
1: Radio Latte Miele.
0: La tua musica italiana. 1996. A Radio Latte Miele suonano gli anni 80. 1996. Il viaggio nel tempo fa tappa negli anni 90. 1996.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90. Tra poco gli anni 2000.
1: Tutta l'estate insieme a te. Latte e miele.
0: A Radio Latte e Miele suonano gli anni 2000. Radio Latte e Miele.
1: Latte e miele.
0: La tua musica italiana.
2: Radio Latte e Miele.
0: La tua musica italiana.

0: Mezzanotte e 58.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Radio Latte e Miele, la tua musica italiana.
1: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

che ho combinato. Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

sta delirando, e sento padrone che fotte e comanda. Povero popolo in coppa sta terra, che pure non mi ricorda fa guerra. Ma si entra!

del tempo di cinque canzoni. 1995, Radio Latte Miele. 1995, a Radio Latte Miele suonano gli anni 80. 1995. Il viaggio nel tempo fa tappa negli anni 90. 1995.

0: nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000. A Radio Latte e Miele suonano gli anni 2000. Radio Latte e Miele.
1: Radio Latte e Miele.
0: La tua musica italiana. Radio Latte e Miele.
1: Radio Latte e Miele.
0: La tua musica italiana.
1: La tua musica italiana.

0: potrei cantartele qui.
1: Radio Latte Miele, la tua musica italiana.
2: La tua musica italiana.

0: 2 e 1.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.